0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Lascia che la pace della natura entri in te come i raggi del sole penetrano le fronde degli alberi. Lascia che i venti ti soffino dentro la loro freschezza e che i temporali ti carichino della loro energia. Allora le tue preoccupazioni cadranno come foglie d'autunno. John Muir.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ed allora sono perché tu sei. Ed allora sei, sono e siamo. E per amore sarò, sarai, saremo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere. Boris Pasternak.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La salute non è tutto, ma senza la salute tutto è niente. Arthur Schopenhauer.

0: Promesa de tu amor.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Tamo, senza sapere come, né quando, né da dove. Tamo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando scoprirai chi sei, riderai di ciò che credevi di essere. Buddha.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Live from the Principality of Monaco. Principality of Monaco. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nessun giorno è uguale all'altro. Ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico, nel quale i vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle. Paolo Coelho. Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stanotte tienimi sul tuo cuore. Avvolgimi nel tuo sogno. Incantami col tuo fiato. Sii sola con me solo. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stupisco sempre me stesso. È l'unica cosa che renda la vita degna di essere vissuta. Oscar Wilde.
2: What a

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uomini mutano sentimenti e comportamento con la stessa rapidità con cui si modificano i loro interessi. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo, non per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. Elizabeth Barrett Browning.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nessuna cosa vivente deve essere uccisa. Non il più piccolo animale o insetto. Perché ogni vita è sacra. Buddha.

0: come la notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Moscow, New Delhi, Dubai. Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
2: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo.

0: Ascolta la web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È giovedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: Bellissima questa delicatezza a quest'ora della mattina. Michael Jackson, You Are Not Alone. Buongiorno, sigla!
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: È proprio così, quasi 5 minuti dopo le 5, siete in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno amici, è giovedì 1 di ottobre. Ottobre, ho già controllato, sarà un mese impegnatissimo. Allora, arrivano le castagne, poi ci sono i funghi, le zucche, i cachi, le melagrane, le noci, il vino novello, quindi si conclude la vendemmia. Questo è un momento che prima o poi nella vita vorrei provare proprio lì dal vivo a pigiare l'uva come si faceva negli anni 90, non so se si faccia ancora così, però ci saranno i primi tartufi, c'è il foliage, cambierà anche l'ora, insomma abbiamo un calendario bello pieno. Settembre non l'ho minimamente visto, mi è proprio passato di fianco, come se così, come se dall'estate fossimo passati direttamente ad ottobre. Non sono da sola in regia, davanti a me Paolo Rossato, buongiorno, sei riposato oggi, che fa anche rima con Rossato, ho appena notato, e via con le rime, un'altra terza. Mattia Venini, la parte seria fortunatamente di questa trasmissione, dalla redazione di TGCom 24. Buongiorno.
2: Buongiorno Laura, buongiorno Paolo, buongiorno ascoltatori.
0: Ho già visto che anche tu come ottobre sei arrivato bello carico oggi, eh?
2: Carichissimo.
0: Vero? Oh, mamma mia. Ci aspettano 120 minuti di informazione, avremo tanti approfondimenti, lo sport, il meteo, l'autotraffic, tanta musica, perché qui insomma in diretta su Radio Monte Carlo non manca veramente mai. Io sono Laura Ghislandi e lui è Robbie Williams.

0: Un po' di problemi alla vista in questo periodo per Robbie Williams, e si è infilato anche lui in quel tunnel dello Zempic e di certo non gli ha fatto molto bene. L'abbiamo ascoltato con Lost, 9 minuti dopo le 5, Radio Monte Carlo con Breaking News e primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Benvenuti al TG Meteo, l'approfondimento di meteo.it. Il mese di ottobre si apre in compagnia dell'alta pressione che continua a mantenere il tempo per lo più stabile con temperature oltre la norma in molte zone d'Italia. Partiamo subito appunto con l'inizio del nuovo mese. Una perturbazione, la perturbazione numero 5 di settembre, sta transitando sull'Europa più occidentale. Non sfiorerà il nostro paese perché è appunto protetto dall'alta pressione. Avremo comunque dei marginali effetti in termini più che altro di nuvolosità sui settori più occidentali dell'Italia. Scendiamo nei dettagli, vediamo le caratteristiche delle giornate di giovedì e venerdì. Alta pressione appunto persistente non solo sull'Italia ma su gran parte dell'Europa più orientale. La coda appunto della perturbazione lambirà le Alpi portando qualche pioggia, sul resto del paese il tempo sarà per lo più stabile con dei brevi rovesci che potranno interessare la Sardegna. Quindi l'inizio del mese di ottobre ancora una volta vedrà temperature decisamente oltre le medie stagionali. Iniziamo con le temperature previste per la giornata di giovedì. Non subiranno particolari variazioni. Come potete notare, in molte città supereremo la soglia dei 25 gradi, ma localmente saranno possibili punte anche di 29-30 gradi, soprattutto sulle zone tirreniche e in Sardegna. Le temperature avranno un lievissimo calo in alcune zone del nord-ovest. Tra le città più calde spicca Perugia, dove sono previsti 29 gradi, abbiamo Treviso con 27, Bologna con 27 gradi, e questi sono valori fino a 6-7 gradi oltre le medie stagionali. L'anticiclone continuerà a occupare gran parte del continente e anche il nostro paese, quindi il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato. Avremo pochissime precipitazioni, per lo più concentrate sulle Alpi occidentali nel pomeriggio, con un clima sempre decisamente piuttosto mite.
0: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 5:12 Radio Monte Carlo con Breaking News. Il caldo persiste, quindi con le notizie e gli approfondimenti che stiamo facendo anche in questo periodo sul caro benzina e il caro elettricità, questa

0: di Monte Carlo, Breaking News 5:21. Buongiorno ancora a tutti. Johnny Hates Jets, Turn Back the Clock. Io sugli orologi preferisco lasciarli nel qui e ora, e lo dico sempre: andare troppo nel passato o comunque con la testa troppo nel futuro mi ha creato qualche sturbamento. Invece, a proposito di cose molto molto belle, 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare. Un compleanno da festeggiare oggi subito così in apertura: Enzo, ci ha scritto la sua mamma Giovanna, quindi tanti auguri a voi che siete a Pietra Ligure. C'è Maurizio da San Benedetto del Tronto, rientrato ieri sera, io mi ricordo, ha fatto una cena abbastanza croccante, dice lui, con gli amici, rientrato all'una, dopo 2 ore di sonno, via al lavoro. Pietro è già in macchina, c'è Samuele, sempre il nostro autotrasportatore a titolo di tutta la categoria, Paolo da Treviso, molti che stanno facendo anche sport a quest'ora della mattina, e sappiate che avete veramente tutto il mio rispetto. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Mattia Venini.
4: Ancora diversi cantieri notturni ancora attivi che provocano anche chiusure di tratti stradali o uscite. Ve ne segnalo qualcuno sulla A12 allo svincolo di Genova Est, sulla A3 Napoli-Salerno allo svincolo di Pompei e sulla A21 Torino-Brescia allo svincolo di Broni-Stradella.
0: Grazie Mattia Venini dalla redazione di TGCom 24. 5:23, è già passato un sacco di tempo, Radio Monte Carlo Breaking News. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine.

0: Beh, c'è solo da inchinarsi davvero davanti a certi pezzi che quando li ascolti, io non lo so, mi raggiungono in posti veramente incredibili e da lì mi fanno nascere dei brividi che mi sogno ogni tanto di notte. Billy Withers, Ain't No Sunshine, 5:25, Radio Monte Carlo con Breaking News. Caro il mio Mattia Venini, possiamo serenamente partire direi con la rassegna stampa online, quindi partiamo da qui, poi alle 6 arriverà anche quella cartacea.
1: Esatto, Laura, diversi siti aprono con due, diciamo, ultime ore della tarda serata di ieri. Una riguarda Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli di Roma in terapia intensiva. I motivi del ricovero non sono ancora stati resi noti, però sappiamo che negli ultimi tempi ha avuto diversi problemi di salute, l'abbiamo visto anche magari non in perfetta forma come siamo abituati a vederlo in televisione. L'altra, tra virgolette, ultima ora è la rivolta nel carcere di Pisa, scoppiata tra i detenuti che hanno trovato delle microspie nelle celle. Poi ovviamente ampio spazio è dato a quella che è stata un po' la notizia che ha monopolizzato l'informazione ieri, cioè il terrore sul volo tra Dubai e Tel Aviv, con ancora le notizie che non sono ancora ufficiali né chiarissime. Noi sappiamo soltanto che appunto il volo è stato dirottato per almeno un'ora, la compagnia aerea parla di una semplice lite tra piloti, mentre Israele indaga per terrorismo. Più tardi poi entreremo anche nel dettaglio. Vi riporto il titolo di Corriere: tentato dirottamento sul Dubai Tel Aviv, col premier israeliano Netanyahu che dice che uno dei piloti voleva far schiantare l'aereo, e un collega dell'attentatore che rivela che l'attentatore appunto era un estremista religioso. Sul sito di TGcom in 24 invece vengono riportate anche le dichiarazioni di quello che è il ministro della difesa israeliano Katz, che addirittura dice che è stato un tentato attacco jihadista. Invece su Repubblica, vado su Repubblica, che torna su quella che è stata la sentenza dei giorni scorsi sul caso di Giulio Regeni, con l'intervista ai familiari di Giulio, ai Regeni, che dicono che finalmente Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto di Al-Sisi. L'abbiamo sentito anche nei scorsi giorni, no? Che la famiglia ha chiesto al governo di interrompere quelli che sono i rapporti con l'Egitto, e poi ci sono state anche delle polemiche per le dichiarazioni di alcuni ministri, di alcuni esponenti del governo.
0: Anche perché ricordiamo che nessuno è stato condannato per omicidio, solo per tortura.
1: Esatto, questa è la cosa che mi ha stupito di più.
0: È incredibile.
1: Infatti, cioè, le condanne mi paiono molto lievi. Poi è anche vero che c'è tutta una questione costituzionale, perché gli imputati non erano presenti in aula, e su questo si baserà molto anche la difesa, perché loro hanno presentato ricorso.
0: Grazie Mattia Venini dalla redazione di TGcom24. Queste le prime pagine di giornali online, perché poi ripeto, il cartaceo arriverà alle 6 e lì davvero avremo poi un'idea della giornata di oggi. Portugal and the Man intanto, Feel It Still. To keep my hands

0: Bella, bella, bella. Radio Monte Carlo, Breaking News 534, Olivia Dean con Baby Steps. Allora, Mattia Venini, per decenni abbiamo costruito la sicurezza aerea pensando soprattutto ad impedire che il pericolo entrasse nella cabina di pilotaggio. Da ieri torna una delle domande più difficili, cioè cosa succede quando il pericolo è già dentro?
1: Esatto, tra l'altro si è risvegliato in molti lo spettro di quel tragico 11 settembre, spettro evocato anche appunto dai vertici israeliani, ma andiamo con ordine, cerchiamo di ricostruire cos'è successo su quel volo FZ1073 della Fly Dubai, che è un po' la compagnia low cost, diciamo così, degli Emirati, con a bordo circa 180 persone, per la maggior parte israeliani che da Dubai tornavano verso Tel Aviv. Decollato appunto da Dubai, ha lanciato un segnale di emergenza dopo 2 ore di volo. I dati di tracciamento hanno evidenziato un'improvvisa perdita di quota del velivolo, ben 4.000 metri in soli 30 secondi, quindi immagina il terrore dei passeggeri a bordo. L'aereo alla fine è stato costretto a deviare dalla rotta prevista ed ha fatto un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Questo è quello che sappiamo di certo. Poi quello che è successo sopra ce l'hanno raccontato alcuni passeggeri intervistati una volta atterrati, che hanno riferito di un accoltellamento avvenuto nella cabina di pilotaggio, con il comandante e il primo ufficiale che sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Non poi ovviamente la società che gestisce l'aeroporto di Tabuk, che è lo scalo saudita nel quale sono atterrati, non ha poi specificato la causa di quelle lesioni al momento. Sappiamo che l'aggressore sarebbe originario dell'Oman, mentre l'altra vittima indiana. Cos'è successo poi? Che si sono mossi i vertici israeliani, il primo ministro, i vertici delle forze di difesa, i servizi segreti, che stanno indagando per terrorismo. Allora, le prime dichiarazioni sono state affidate al ministro della difesa israeliano Katz, che appunto ha riportato come secondo i servizi segreti si tratti di un tentativo di attacco jihadista, sventato grazie all'eroismo di alcuni passeggeri che appunto, secondo le testimonianze, sarebbero riusciti a intervenire e a evitare il peggio. E poi ovviamente ha parlato anche il primo ministro Netanyahu, che poi ieri in serata abbiamo visto sui siti, sui principali organi di informazione, con le foto in cui ha accolto i passeggeri che alla fine sono riusciti a rientrare in Israele dopo ore di attesa in Arabia, dove hanno appunto effettuato l'atterraggio d'emergenza. Ha accolto il passeggero eroe, addirittura con la t-shirt insanguinata,
0: già premiato.
1: Esatto. Quindi adesso che cosa succede? Che ovviamente verranno fatte delle indagini per capire esattamente la dinamica di quello che è successo. È stato anche rivelato che chi è intervenuto erano in realtà degli altri piloti in abiti civili presenti sull'aereo. La notizia, diciamo, delle ultime ore, l'ultimo fatto emerso è che un collega dell'aggressore, un collega pilota, ha rivelato che il suo collega appunto era un estremista religioso, quindi Eccala. Bisognerà capire se ci sono gli estremi, insomma, per un tentato attentato terroristico.
0: Poi, come hai detto tu, dall'aereo è stato lanciato, insomma, questo codice che si chiama 7500, che è quello che segnala poi un'interferenza illecita a bordo, quindi comunque all'inizio si brancolava un pochino nel buio. Grazie Mattia Venini dalla redazione di TGCom 24, 537 Radio Monte Carlo, Breaking News, Renato Zero, felice perdenti.

0: Ma cosa ne sappiamo noi di tutte le battaglie che ha dovuto affrontare Renato Zero, insomma gli anni 60, gli anni 70 specialmente nel suo caso, ma anche quegli 80, insomma non è che fossero proprio così aperti. Noi ce li ricordiamo con un'apertura pieni di colore, ma poi andando a guardare la politica la faceva un po' da padrone, lì sono successe parecchie cose. Renato Zero, Felice Perdenti, 5:41 Radio Monte Carlo con Breaking News, e vorrei mandare un bacio, abbiamo parlato prima di chi fa attività fisica la mattina, Marina, la nostra contadina bresciana, si firma così, lei è già attiva dalle prime ore. C'è Stefano da Piacenza che saluta tutti gli albisti, Federico che sta stirando il suo completo per andare al lavoro. Federico, hai tutta la mia stima a quest'ora, davvero. Fra poco con l'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo.
2: Davide, ho trovato uno slogan perfetto per Bonjour Bonjour.
3: Aiuto, sono già preoccupato.
2: Ma no, è bellissimo, senti qua. Bonjour Bonjour, provalo anche tu tutte le mattine.
3: Sei seria? Così sembra una medicina.
2: Ma noi siamo una medicina, freschi, allegri, tonificanti.
4: Sì, allora mettiamoci anche gli effetti collaterali però.
5: Tipo così?
6: Attenzione, potrebbe provocare risate incontrollate.
2: Ecco. Leggere attentamente le avvertenze.

0: www.fileni.it.
1: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: Mattia Venini.
3: Vi riporto altre chiusure stradali ancora attive, questa volta sull'A7, dove è chiuso il tratto tra Roncoschigna e Vignole Borbera fino alle 7, e anche l'ingresso di Serravalle Scrivia, però fino alle 6, quindi ancora per un quarto d'ora. Invece sulla 10 Complanare di Savona segnalo che è chiuso al traffico il tratto tra il bivio Complanare Savona e la 6 ancora per qualche minuto.
2: Grazie Mattia Venini dalla redazione di TGCom 24. Primo di ottobre abbastanza tranquillo, se pensiamo alla giornata di ieri dove l'autotraffico invece era molto più, insomma, molto più pesante. Radio Monte Carlo con Breaking News, e parliamo di un soggetto che davvero qua c'è proprio, ci sarebbe da tirar fuori l'integrità umana di cui lei è portatrice sana. Sade, Smooth Operator.

0: i saldi di tutta la musica in generale. Sade Smooth Operator, pensare che l'ha scritta nell'84 con questi suoni che davvero sono comunque ancora oggi molto molto attuali. 5:48 Radio Monte Carlo Breaking News. Abbiamo qui Mattia Venini dalla redazione di TGcom24. Torniamo a parlare di adolescenti, smartphone, internet, eccetera eccetera. Io stavo pensando, una volta quando un bambino diventava un ragazzo un po' più adulto gli si consegnavano le chiavi di casa, adesso siamo all'opposto, cioè la password del wifi e il cellulare.
1: Ma ti dirò di più, anche prima di quasi adulto ormai, perché vi riporto una ricerca dell'Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche che parla di come la disponibilità degli smartphone personali raggiunga il 90,7% già in seconda media, quindi parliamo di ragazzini di 12 anni. In pratica solo un preadolescente su 10 non possiede un cellulare, fa veramente specie questo dato.
0: Ma non è neanche facilissimo, è ovvio che i bambini così da piccolini non dovrebbero minimamente, però insomma arrivano poi a scuola, tutti gli altri ce li hanno. Io capisco anche quei genitori che si trovano sempre in una linea di demarcazione lì in mezzo, dove non sai davvero cosa fare.
1: Posso dire, non sono genitore, fare genitore non è facile, ma penso che di questi tempi sia più difficile che mai. Comunque non sono qua ovviamente per insegnare,
0: chiaro,
1: a fare il genitore, ma vi riporto alcuni dati di questa ricerca. Ovviamente una disponibilità così ampia corrisponde anche a un boom dell'accesso ai social media, no? Con l'iscrizione alle piattaforme social, che in seconda media tocca il 74,8% dei ragazzi, con l'uso ad altissima frequenza, che è quindi uso quotidiano, che arriva al 55,3%. Ovviamente quali sono i problemi di questa sovraesposizione? Non solo problemi di benessere psicofisico, ma anche familiare, perché la ricerca sottolinea come aumentino i conflitti in famiglia e con gli amici, segnalati da oltre il 20% dei dodicenni, e anche il peggioramento dei voti scolastici, dichiarato dal 17,4% degli studenti. E poi c'è anche la questione cyberbullismo, è emersa gravissima in questi ultimi anni, veramente amplificata dalla disponibilità degli smartphone. E il dato forte è che nell'ambiente digitale sono le ragazze a subire maggiormente forme sottili ed escludenti di prevaricazione, quindi di cyberbullismo. L'essere escluse o ignorate sui social riguarda il 20,7% delle ragazze in seconda media.
0: Grazie intanto a Mattia Venini dalla redazione di TGcom24. È vero che siamo la generazione sicuramente più connessa di tutte, e quelle che arriveranno poi saranno ancora di più, però alla fine ci ritroviamo sempre a doverci misurare con una parola che è abbastanza già di per sé pesante, cioè solitudine, perché poi quella pare essere la strada. Harry Styles, intanto, che meraviglia questa American Girls.

0: pezzo davvero simbolo della fine degli anni 90, New Radicals con You Get What You Give. 5:58 Radio Monte Carlo con Breaking News. Andiamo a chiudere così, in questa enorme allegria che arriva proprio da quel decennio, che meraviglia, la nostra prima ora insieme. Arriva il TGcom 24 e poi la nostra seconda, state qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. L'ora esatta con
2: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Stop di 6 giorni ai voli di Fly Dubai per Israele dopo il tentato dirottamento di un aereo diretto a Tel Aviv. Il copilota voleva far schiantare il velivolo. Il comandante accoltellato, salvato da alcuni passeggeri. Israele evoca l'11 settembre. Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza e parla con Trump. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna almeno per altri 15 giorni. La decisione del ministro Piantedosi per l'attuale situazione con l'exclave di Ceuta. Madrid replica allungando a sua volta i controlli con il nostro paese. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese. Per il price cap, dopo Kuwait, Eni e IP, lo annuncia anche Tamoil. Detenuti in rivolta nel pomeriggio di ieri all'interno del carcere di Pisa. La protesta è iniziata da un live su TikTok dopo la scoperta di microspie nelle celle. Ci sarebbero stati anche scontri tra reclusi e agenti. La situazione, dopo ore, è tornata sotto controllo. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza a Regeni quando passerà in giudicato. Intanto il Cairo precisa di non voler entrare nella vicenda. I giudici hanno condannato singoli individui, si legge, e non le istituzioni egiziane. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi, 74 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva e sarebbe in gravi condizioni. Lo scorso marzo era già stato al nosocomio per curare una profonda sindrome depressiva. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Breaking news, seconda ora insieme in diretta su Radio Monte Carlo, 1:06. Buongiorno ancora a tutti, albisti, albiste, qualsiasi cosa voi stiate facendo, in qualsiasi modo vi sentiate questa mattina, non vi preoccupate, siamo qui apposta per supportarvi. È giovedì 1 ottobre, quindi 274esimo giorno dell'anno, siamo nella 40esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Teresa di Lisieux e il sole oggi sorge alle ore 7:07 e tramonta alle 18:53. Di fianco a me Mattia Venini alla redazione di TGcom 24, buongiorno.
5: Buongiorno Laura, buongiorno ancora a tutti gli ascoltatori.
0: Anche questa seconda ora bella intensa per quanto riguarda i nostri approfondimenti. Adesso sono arrivati i giornali, quindi faremo poi la rassegna stampa dei maggiori quotidiani che oggi trovate in edicola, ma c'è...
5: I temi caldi sono tanti, sono tanti come tutte le mattine.
0: Direi di sì, ovviamente parleremo anche di sport.
5: Tanto.
0: Lo dividiamo oggi.
5: Lo dividiamo
0: sport,
5: oggi perché tanto. C'è tanto di cui parlare.
0: Buongiorno ancora Paolo Rossato, io sono Laura Ghislandi e lei è Tina Turner.

0: Love Got To Do With It, Tina Turner, 5 minuti dopo le 6, buongiorno ancora a tutti, siete in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. È arrivato quel momento lì, quello di alzare gli occhi al cielo, perché c'è il secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Benvenuti al TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Il mese di ottobre si apre in compagnia dell'alta pressione che continua a mantenere il tempo per lo più stabile con temperature oltre la norma in molte zone d'Italia. Partiamo subito appunto con l'inizio del nuovo mese. Una perturbazione, la perturbazione numero 5 di settembre, sta transitando sull'Europa più occidentale. Non sfiorerà il nostro paese perché è appunto protetto dall'alta pressione. Avremo comunque dei marginali effetti in termini più che altro di nuvolosità sui settori più occidentali dell'Italia. Scendiamo nei dettagli, vediamo le caratteristiche delle giornate di giovedì e venerdì. Alta pressione appunto persistente non solo sull'Italia ma su gran parte dell'Europa più orientale. La coda appunto della perturbazione lambirà le Alpi portando qualche pioggia, sul resto del paese il tempo sarà per lo più stabile con dei brevi rovesci che potranno interessare la Sardegna. Quindi l'inizio del mese di ottobre ancora una volta vedrà temperature decisamente oltre le medie stagionali. Iniziamo con le temperature previste per la giornata di giovedì. Non subiranno particolari variazioni. Come potete notare, in molte città supereremo la soglia dei 25 gradi, ma localmente saranno possibili punte anche di 29-30 gradi, soprattutto sulle zone tirreniche e in Sardegna. Le temperature avranno un lievissimo calo in alcune zone del nord-ovest. Tra le città più calde spicca Perugia, dove sono previsti 29 gradi, abbiamo Treviso con 27, Bologna con 27 gradi, e questi sono valori fino a 6-7 gradi oltre le medie stagionali. L'anticiclone continuerà a occupare gran parte del continente e anche il nostro paese, quindi il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato. Avremo pochissime precipitazioni, per lo più concentrate sulle Alpi occidentali nel pomeriggio, con un clima sempre decisamente piuttosto mite.
0: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it. 8 minuti dopo le 6, buongiorno, benvenuti ancora in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Gianna Nannini, cosa volete che vi dica? Io lascerei parlare il suo ultimo singolo che si intitola Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Che meraviglia, Gianna Nannini, meraviglioso errore. 6:11 Radio Monte Carlo con Breaking News, e prima o poi parleremo anche, ho letto una sua intervista molto molto bella che si riferiva a qualche anno fa, parlava della sua avventura ai provini di Basic Instinct 2. Comunque, adesso invece torniamo seri, rassegna stampa dei maggiori quotidiani che trovate in edicola oggi, 1° di ottobre, Mattia Venini, dalla redazione ovviamente di TGCOM24.
2: Grazie Laura, i titoli oggi sono principalmente per ciò che è successo ieri sul volo Dubai-Tel Aviv, ne abbiamo già parlato. Corriere della Sera parla di terrore sul volo per Tel Aviv, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu dice voleva lo schianto. E a dare adito alle accuse di terrorismo e allo spettro della jihad emanato da Israele, c'è anche il titolo del giornale che titola forte con "Torna la jihad dei cieli". Il copilota omanita accoltella il comandante del volo Dubai-Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, il Mossad, che sono i servizi segreti israeliani, sì, dicono volevano un nuovo 11 settembre. L'attacco sul Dubai-Tel Aviv nei cieli torna la paura, il titolo anche della Repubblica, che poi, come dicevamo anche durante la rassegna stampa online, riprende anche l'intervista che c'è all'interno, esclusiva ovviamente con i familiari di Regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. E sotto, inflazione e prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea più flessibilità, ieri sono arrivati i dati dell'inflazione record da 3 anni, quindi la Premier Meloni ha chiesto all'Europea più flessibilità, ieri sono arrivati i dati dell'inflazione record da 3 anni, quindi la Premier Meloni ha chiesto alla

0: della visita del presidente Mattarella nel Principato, perché il presidente sarà lì da domani fino al 3 ottobre, appunto 2 giorni, insieme ovviamente alla figlia che lo accompagna ovunque, e il principe parla con il Corriere e lo attende con Charlene, i gemelli che adesso studiano l'italiano.
1: Ho scoperto che il principe parla un tedesco come se fosse madrelingua, è una cosa che mi ha scioccato perché sto cercando di studiarlo da anni in solitaria, quindi senza un appoggio di un insegnante, ed è una cosa abbastanza complicata. Grazie Mattia Venini.
0: Grazie
1: dalla redazione di TGCom 24, 6:14 Radio Monte Carlo. Sava Sandir con Breaking News. Arrivano anche i Cranberries, Just My Imagination.

0: Una generazione intera segnata da questa canzone, la mia di sicuro, The Cranberries, Just My Imagination, 6:17 Radio Monte Carlo con Breaking News. Io ci ho passato tutto l'ultimo anno del liceo e ho sorriso molto poi quando abbiamo parlato prima di scuola, ho letto il messaggio di Angelo che dice 55 anni fa, proprio oggi, è stato il mio primo giorno di scuola, la prima elementare, viva la classe del 1965. Vorrei mandare un bacio anche a Sandra che ci riporta una fotografia abbastanza bucolica, direi, a quest'ora perché sta andando a nuotare in mare. Dice anche se buio, essere accompagnata dal sole che sorge non ha decisamente prezzo. C'è Mariolina, c'è anche il nostro avvocato più mattiniero d'Italia che è Roberta, che ci manda sempre dei messaggi molto carini in concomitanza con delle foto di tutti i posti che frequenta a quest'ora. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze.

0: Class Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
5: Le piastrelle?
2: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica!
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
2: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
14: Prossimamente live, in concerto.
13: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
14: Infoline, bluenotemilano.com.
15: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
16: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
17: A cura di Mattia Venini.
18: Prime code del mattino, sulla 1 si viaggia a rilento tra Ferentino e Anagni per lavori e tra il bivio per la fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano a causa del traffico intenso in direzione Milano. Infine vi porto anche sull'A24 Roma-Teramo, dove si registra una coda di 2 km sempre per traffico tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est.
17: Grazie Mattia Venini dalla redazione di TGCOM24. Senti un po' qui il ritmo giusto per questa mattina, 6:22 Radio Monte Carlo con Breaking News. Abbiamo parlato prima dell'imparare il tedesco da soli. Sono molto felice di non essere l'unica, perché a un certo punto mi era venuto qualche dubbio. Con le lingue di solito ci sono andata abbastanza facile, ho fatto anche liceo linguistico, ma il tedesco proprio. Eppure mi sono sposata un austriaco, pensa un po'. Robert Palmer adesso.

0: di Monte Carlo, Breaking News 6:26, Robert Palmer. Vabbè, sì, certo, ogni tanto succede. Johnny and Mary. Allora, Mattia Venini dalla redazione di TGCom 24. Ci sono avversari con cui giochi una partita ed avversari contro cui giochi, insomma, dalla parte della memoria. La Francia per l'Italia appartiene decisamente alla seconda categoria.
1: Assolutamente direi. Sì, assolutamente sì. Ormai siamo qui pronti ad aspettare Francia-Italia.
0: Non lo so.
1: Terza partita di Nations League. La cosa più curiosa è, non so se ci hai pensato, Laura, è che il fatto che ritroviamo Zidane,
0: certo,
1: per la prima volta dalla finale dei mondiali del 2006.
0: Fa ancora male la testa a tutti noi da quel momento lì, perché
1: esatto,
0: l'abbiamo sentita proprio.
1: Esatto, ma non ci sono solo gli azzurri grandi, ecco, ci sono anche gli azzurrini che stasera scendono in campo. Stiamo parlando dell'Italia Under 21, ovviamente, contro l'Armenia per la penultima partita del girone di qualificazione all'Europeo. L'Armenia ultima invece nel girone, l'Italia seconda dietro la Polonia. Si giocherà l'accesso diretto alla competizione nella prossima partita, appunto scontro diretto contro la Polonia in programma il 5 ottobre. Ma secondo me ieri Baldini ha parlato in conferenza stampa e ha detto una cosa molto importante per quello che riguarda il calcio giovanile, che va oltre il risultato. Sentiamolo.
2: I ragazzi devono giocare per loro stessi, devono cercare la prestazione per sentirsi felici, per sentirsi liberi, e nello stesso tempo sanno che il nemico più pericoloso è dentro loro stessi, ma non sono mai gli avversari.
0: Ullala.
1: Questo è un messaggio molto importante, soprattutto a livello di calcio giovanile, no? Perché molti allenatori anche in Serie A denunciano il fatto che già da piccolini si insegna troppa tattica, non si insegna più la tecnica, si perde quella gioia nel giocare a calcio, che poi starebbe un po' alla base anche della crisi di talenti, no? Che c'è in Italia, è testimoniata dalla mancata qualificazione ai mondiali per 3 edizioni di fila. Questo messaggio, secondo me, del CT dell'Under 21 Baldini è molto importante. In tal senso i giocatori devono pensare prima di tutto a giocare bene, a divertirsi, a essere in pace con se stessi, poi arrivano gli avversari, insomma.
0: Entrando anche poi in un filino, lui l'ha toccata pianissimo nella parte della psicologia, che è comunque un tema che nel 2026 ne abbiamo fatto un approfondimento anche noi nella prima ora. Fa strano sentire che un allenatore sposti la sua attenzione su delle cose che prima onestamente non venivano considerate, cioè si guardava la prestazione, si guardavano i risultati. Adesso ci sta anche che così giovani vengano messi di fronte al fatto che pensare a se stessi, occuparsi di se stessi, quindi anche la parte della testa, delle emozioni, non sia cosa negativa. Meno
1: ci
0: male.
1: Sarà tempo quando arriveranno a giocare con la nazionale per essere massacrati dalle critiche, ci sarà tempo,
0: esatto,
1: per loro.
0: Va bene, grazie mille Mattia Venini dalla redazione di TGCom 24, 6:29 Radio Monte Carlo con Breaking News. Charlie Puth ci sta regalando dei singoli, specialmente nella seconda parte dell'anno, che sono molto particolari, insieme a Coco Jones, Sideways.

0: Monte Carlo Breaking News 6:32, Charlie Puth insieme a Coco Jones con Sideways. Abbiamo qui Mattia Venini dalla redazione di TGCom 24. Prima ci siamo spostati sull'Under 21 del calcio della nazionale italiana, ma comunque c'è una partita che sta arrivando, la vedo lì in fondo al tunnel.
1: Esatto, quella con la Francia, lo sappiamo, terza partita di Nations League. Dopo la vittoria con la Turchia, forse abbiamo rialzato un po' l'umore, dopo la brutta sconfitta all'esordio col Belgio. Sarà sicuramente un banco di prova importante per capire a che punto è questo progetto del Mancini bis, iniziato malissimo e rialzatosi anche con coraggio, perché bisogna dire che Mancini contro la Turchia ha avuto il coraggio di fare qualche cambiamento, far debuttare qualche volto nuovo e non i soliti noti, e devo dire che il risultato gli ha dato ragione.
0: Allora, la speranza sicuramente c'è. Ieri qui con me c'era Federica De Boni, sempre sì, della vostra redazione, e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se effettivamente la fiducia nella nazionale fosse tornata. Non mi è sembrato proprio
1: calma.
0: Cioè, c'è apertura, ma giustamente qualcuno, e mi ricordo ancora il messaggio, ha detto: una rondine non fa primavera.
1: Sono molto d'accordo, calma, anche perché il banco di prova è molto molto difficile. La Francia l'abbiamo vista ai mondiali, comunque una delle squadre più forti del mondo, anche se è uscita in semifinale, non ha vinto la competizione, ma rimane sicuramente una squadra molto molto temibile. Fatto che ha ricordato anche il difensore dell'Atalanta Scalvini, intervenuto ieri in conferenza stampa, che ha sottolineato la forza degli avversari ma anche la consapevolezza della squadra.
2: La Francia è una squadra fortissima, è tra le migliori al mondo. Noi siamo positivi, siamo coraggiosi comunque. Andremo là sicuramente per giocare, a dare il massimo. E penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
1: Esatto, quindi staremo a vedere un po'. Non possiamo far altro che guardarla e vedere cosa succede. Volevo portarti anche in Portogallo.
0: Volentieri.
1: Giusto per chiudere la parentesi, sì, calcistica, perché è scoppiato il caso Cristiano Ronaldo.
0: Ha detto no, basta, io lì non ci torno
1: no,
0: più.
1: Lui ha confermato la rottura con il CT, Jesus, ed ha lasciato il ritiro. Non ha ancora dato spiegazioni, ha detto: vi spiegherò. Comunque sembra arrivata alla fine la sua avventura con la nazionale portoghese.
0: Che fa strano anche solo sentirla dire questa
1: cosa. Ha accompagnato
0: cosa,
1: veramente una generazione di tifosi, CR7.
0: E quanti ne accompagnerà, perché poi insomma quel nome difficilmente andrà perso nella storia. Grazie a Mattia Venini dalla redazione di TGCom 24. 6:35, Radio Monte Carlo, Breaking News, Black Eyed Peas, Don't Lie.

0: Black Eyed Peas, Don't Lie, 6:39 Radio Monte Carlo con Breaking News. E non so cosa sia successo stamattina, ma al 342-4141-762 abbiamo un sacco di genitori orgogliosi dei propri figli. Intanto auguri, buon compleanno a Deborah che è in viaggio con sua figlia Brigitte che sta andando a fare un colloquio, e anche a Barbara ed Andrea che loro sono qui a San Vittore Olona Milano, ma vogliono fare, e mi unisco anche io, i complimenti alla figlia Martina e a tutti gli studenti per aver vinto il bando dei giorni dell'accoglienza della memoria iniziati ieri a Lampedusa. Ma va, che soddisfazioni, bravi questi figli. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7 non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Bollettino d'equiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
9: Malika Ayane, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: A cura di Mattia Benini.
11: Vi riporto alcune code per traffico intenso, questa volta sulla A4 Milano-Brescia, tra Trezzo e Agrate, tra Milano Est e Cormano, in direzione Torino.
0: Grazie Mattia Benini dalla redazione di TGCom 24. Allora, sono le 6:43, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. È vero che, insomma, ancora presto, qualcosina in giro c'è, ma noi siamo qui che ascoltiamo dell'ottima musica, quindi insomma siamo messi decisamente molto bene, direi. Torniamo in Italia insieme a Concato, Sexy Tango.

0: bella è la musica internazionale, ma quando l'italiana giura così, poi specialmente all'inizio degli anni Ottanta c'erano queste sonorità e queste voci che ancora ad oggi mi fanno impazzire. Fabio Concato, Sexy Tango, 6:46 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora Mattia, dopo settimane in cui abbiamo raccontato di rincari, code, price cap, finalmente il prezzo alla pompa comincia a scendere.
1: Comincia a scendere, sì, anche ieri il prezzo dei carburanti ha registrato un lieve calo, in modalità self-service 2,11 € al litro per la benzina e 2,31 € per il gasolio, parliamo prezzo medio nazionale, insomma difficile parlare di ribassamento in queste cifre,
0: infatti.
1: però a livello fattuale è quello che sta succedendo, anche perché oggi scatta anche il price cap annunciato da Kuwait dopo quello di Eni scattato lunedì e il calmieramento dei prezzi di Italia Petroli IP, quindi con questa ulteriore price cap i prezzi dovrebbero scendere ancora un pochino, staremo a vedere cosa succederà. Intanto però ti riporto e vi riporto un'analisi condotta da facile.it su quelli che sono stati i consumi a settembre, i consumi dei viaggiatori, insomma di chi usa la macchina. Ovviamente a settembre sono stati spesi 1,3 miliardi di euro extra, cioè in più rispetto all'anno scorso, sui carburanti.
0: Ma infatti io la domanda me la sono fatta, perché a un certo punto è vero che ce li hanno ribassati di un pochino, chi è stato fortunato a riuscire poi a trovare il carburante, però questo ci ha fatto spendere di più alla fine.
1: Alla fine,
0: cioè il gioco l'abbiamo fatto a loro.
1: Alla fine è comunque, sai, il price cap è arrivato un po' tardi, c'è chi ha già polemizzato, ha detto poteva arrivare un po' prima questo price cap.
0: No?
1: sicuramente sì. Comunque, tornando sulla ricerca, ti riporto che a parità di consumi a settembre 2026 si sono spesi circa 3 miliardi e mezzo di euro, vale a dire oltre 950 milioni in più rispetto ad un anno fa per quanto riguarda il diesel, mentre per quanto riguarda la benzina la spesa è stata superiore ai 400 milioni di euro, più 23% su base annua. Quindi e ad ottobre, tra l'altro, la cosa che ci fa più preoccupare, la situazione non dovrebbe migliorare più di tanto, perché gli italiani potrebbero spendere il carburante il 36% in più rispetto all'anno scorso, con un aggravio prossimo a 1,6 miliardi di euro. Facile.it, tra l'altro, ha fatto anche un calcolo: considerando una percorrenza di 10.000 km, un automobilista spende in benzina in un anno circa 1.400 euro e in diesel 1.284 euro, cioè circa tra i 285 e i 400 euro in più rispetto all'anno scorso.
0: Ecco qui, belle notizie. No, dai, sto scherzando. Grazie Mattia Venini dalla redazione di TGCOM24, 6:49 Radio Monte Carlo con Breaking News. Poi certe domande ti arrivano così, comunque spontanee, non ci puoi far niente. I believe.

0: Bella, bella, bella, Blessed Unions of Souls, I Believe, 6.53 Radio Monte Carlo con Breaking News. E chiudiamo, caro il mio Mattia Venini, con la giornata internazionale del caffè, quindi o è dolcezza o è amarezza, dipende poi uno come lo prende.
1: Dipende come lo prendi, esatto. Oggi 1 ottobre, giornata mondiale del caffè, e cioè, forse nessuno più di noi può sentire questa giornata.
0: Eppure,
1: il caffè ormai è veramente un rito irrinunciabile per la maggior parte degli italiani, non dico tutti, per il 95,6% degli italiani che tra i 18 e i 60 anni bevono caffè quotidianamente. Tra l'altro il luogo preferito sta pian piano spostandosi dal bar verso la casa.
0: Ah sì?
1: Sì, il consumo è aumentato negli ultimi anni, il consumo domestico negli ultimi 3 anni è aumentato del 25,2%, anche perché il bar ormai è visto più come un luogo d'incontro, no? Che è più come un posto dove consumare qualcosa, quindi ci vai se sai che vedi qualcun altro. Beh, incontri nelle, colleghi,
0: nelle
1: amici
0: grandi, nelle grandi città prima del lavoro secondo me i bar sono belli.
1: Lo so, però l'Italia non è fatta solo di grandi
0: assolutamente
1: città. Io ti riporto la ricerca realizzata appunto in occasione di questa giornata mondiale. Qual è il caffè preferito? Quello che stiamo per andare a consumare adesso, quello del mattino, scelto dall'85% degli intervistati, ma un ottimo successo anche quello a fine pasto, 60%, veramente irrinunciabile per un'ottima digestione.
0: Hai capito, grazie Mattia Venini dalla redazione di TGCom 24 654 Radio Monte Carlo Breaking News, e chiudiamo insieme ai Culture Club.

0: Modo di chiudere Breaking News di quest'oggi in diretta su Radio Monte Carlo con i Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Grazie per la vostra compagnia immensa come sempre dalle prime luci dell'alba. Grazie Mattia Venini.
1: Grazie Laura Ghislani.
0: Grazie a Paolo Rossato per la parte tecnica. Arrivano gli amici di Bonjour Bonjour e poi ci sarà il TGCom 24. Ovviamente mandiamo anche un bacio a Max Parisi. Torniamo domani puntualissimi alle 5. Grazie, buona giornata.
2: Radio Monte Carlo Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. L'ora esatta con
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Israele evoca l'11 settembre dopo il tentato di dirottamento di un aereo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota di nazionalità omanita voleva far precipitare il velivolo, ma i passeggeri lo hanno bloccato. Si indaga per terrorismo. Netanyahu sente Trump e riunisce il gabinetto di sicurezza. Il Viminale ha prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, la decisione del ministro dell'Interno Piantedosi per il permanere delle criticità nell'ex enclave di Ceuta. Per reciprocità, Madrid allunga a sua volta i controlli con l'Italia. L'Unione Europea ha ricevuto la lettera di Giorgia Meloni. La Premier chiede maggiore flessibilità per l'inflazione. A settembre è registrato un nuovo balzo al 4,2%, a pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. Intanto anche Tamoil applica il tetto sul prezzo dei carburanti. Detenuti in rivolta ieri nel carcere di Pisa. Abbiamo trovato microspie nelle celle, la loro denuncia. La protesta è stata ripresa in diretta su TikTok. Ci sono stati scontri con le forze dell'ordine. La situazione ora è sotto controllo. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. Il critico d'arte si trova in terapia intensiva e sarebbe in gravi condizioni. L'ultima degenza dell'ex deputato nel marzo dello scorso anno per curare una profonda sindrome depressiva. Calcio, la FIGC ha inviato alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee per il processo di candidatura per ospitare le gare di Euro 2032. Sono 13 città e 14 stadi. La Nations League, l'Italia della CT Mancini, prepara la terza partita. Domani la delicata trasferta per il match contro la Francia. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sole, tempo stabile, assenza di piogge e ancora caldo anomalo. Ci attende un inizio di ottobre ancora dal sapore estivo fuori stagione, con il termometro che potrà di poco superare la soglia dei 25 gradi. Tra oggi e domani, tuttavia, una debole perturbazione atlantica lambirà le regioni del nord, la Toscana e la Sardegna. In questi settori, nel corso della giornata di oggi, si osserverà il passaggio di alcuni banchi nuvolosi irregolari, localmente più densi nelle zone interne dell'isola, nelle Alpi occidentali e in Valle d'Aosta, dove non si escludono isolate precipitazioni. Per il Principato di Monaco cielo molto nuvoloso con qualche goccia di pioggia tra questo pomeriggio e questa sera. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova rallentamenti per la chiusura dell'uscita tra l'allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la 12 in direzione di Milano. Sulla 14 Pescara-Bari ci sono cantieri tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Sulla 1 Milano-Bologna traffico rallentato per un veicolo fermo allo svincolo di Piacenza Nord in direzione di Milano. Anche sull'A24 Roma-Teramo viene segnalato un mezzo in panne tra Assergi e Colledara San Gabriele in direzione di Teramo. Infine, sulla strada statale 418 Spoletina è stata chiusa una corsia per lavori prima dell'incrocio San Giovanni di Baiano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Tocca a noi, buongiorno amici, grazie a Laura Ghislandi, la nostra redazione prima di noi, Breaking News, e ora buongiorno.
1: Buongiorno, è il nostro momento, si può dire il nostro momento?
0: È, sì,
1: è il nostro momento, ci siamo noi, tre ore, fino alle 10
0: qua con la squadra di Buongiorno, con Monica Sala,
1: con Davide Lentini,
0: con Stefano Andreoli.
2: Mese nuovo, squadra vecchia, diciamo così, tanto per dire.
0: Eh sì, non so se adesso posso dire, a proposito di
3: squadra vecchia lo sapevo, era matematico.
0: Avrei detto anche sì. Detto anche, a proposito di vecchia, andrà bene.
3: Ecco, sì. Ecco, un buongiorno a tutti dal vecchietto della banda.
1: Perché qua sono tutti giovani, secondo te?
0: No, sì. Sì. Uno giovane più o meno ce l'abbiamo. Mattia Brena in regia, Monica Tonini al centralino, Federica Pogliani in redazione.
1: Hai aggiunto più o meno.
2: Anche Mattia Brena porta i segni, lo vedete.
0: Figuriamoci. Dai che si va con la grande musica di Radio Monte Carlo. My Baby Just Cares For Me, Nina Simone.

0: Wow, My Baby Just Cares For Me con Nina Simone su Radio Monte Carlo. Buongiorno amici, alle 7:09. Oggi è il primo di ottobre, si diceva. Giustamente per me inizia l'autunno adesso.
1: E invece tanti anni fa andavano a scuola il primo di ottobre le
0: persone. Partiva oggi?
1: Eh sì, i bambini andavano sui banchi di scuola proprio il primo di ottobre.
0: Molto prima di quando ho iniziato io allora. Perché visto che si parlava di età che passa.
1: Io sono andata a settembre
0: io
1: a scuola pure.
0: Allora Monica, parliamo di secoli fa che si partiva il primo di ottobre. Noi non è che siamo di primo pelo più ormai.
2: A ottobre già non ne potevamo più noi altri della scuola.
0: Appunto, 15 giorni.
1: Si volevano già le vacanze a ottobre.
0: Iniziamo a metà settembre.
2: Quando è il ponte, un po' come facciamo oggi, capito? Quando è l'Immacolata, quando arriva i Tutti Santi.
0: Ma invece vi ricordate quando avete per la prima volta bevuto il caffè? Che io vedevo bere dai grandi e dicevo, ah, prima o poi anche io, perché da piccolo non me lo davano il caffè. Poi da grande lascia perdere che non lo bevo. Però c'è stato quel momento in cui bramavi anche tu il caffè, che lo vedevi bevuto dai grandi, dicevi, prima o poi succederà.
2: Non ricordo la primissima volta, ma posso scommettere che sia stato mio nonno che
0: sì.
2: A un certo punto, alla fine di un pranzo, mi ha versato un ditino, ma non di nascosto, figurati, ti versavano la grappa, figurati se doveva nascondersi per un caffè.
0: Beh, era la cosa minore.
1: Abbiamo tutti iniziato col caffè latte, quindi il caffè c'era, ma il primo vero caffè.
0: Tu mettevi il caffè dentro il latte
2: alimentare.
1: Sì, da subito.
0: Il mio caffè latte era fatto con il Nesquik, si chiamava caffè latte.
1: Ma no, figurati, io già subito col caffè.
0: O l'ovo maltina, queste cose, si chiamava così caffè latte.
1: La mia mamma mi dava subito il caffè latte.
0: Subito.
2: Una cucuma piena, versata nel tazzone.
0: La cucuma, vedi, la cucuma è la caffettiera napoletana, giusto?
2: Certo.
0: Oggi, primo di ottobre, è la giornata mondiale dedicata al caffè. Tutti quanti stamattina saranno lì davanti alla loro tazzina, molti, e poi ormai ci sono mille modi per bere il caffè, l'abbiamo detto tante volte, e la moca, e il caffè riscaldato anche della sera prima, non bisognerebbe farlo, ma in tante case si fa.
2: Si usava tanto farlo,
0: sì.
2: Soprattutto un tempo, adesso è un po' complicato, perché oggi tutte cialde, caffettiere per una dose sola, quindi è difficile che avanzi.
1: Io sono ferma a un caffè per il momento.
0: Adesso sono le 7:10,
2: si vanta adesso.
0: No, dicevo, cioè, la moca,
1: sì,
0: volendo qualcuno con caffè riscaldato, le cialde, l'espresso, il caffè americano, quello bello lungo, il tazzone, il caffè solubile.
1: Il caffè americano non sono mai riuscita a berlo, anche perché poi te lo danno che è talmente caldo che ti brucia la lingua.
0: L'unica certezza è che in Italia si beve tantissimo caffè, 812 tazzine di espresso all'anno per persona. Sono poco più di 2 tazzine al giorno a persona.
1: Poi c'è chi ne beve 5, c'è chi non ne beve neanche una.
2: Però compresi i neonati, quindi insomma capite che in realtà ne beviamo molto di più.
0: Tu hai detto 5, c'è chi batte 5 caffè al giorno? Fatevi avanti.
1: Beh, può darsi.
0: Siamo curiosi, fateci sapere quanti ne bevete durante una giornata.

0: Essence in Love con i Level 42. Sono grandi bevitori di caffè gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
1: E come tu hai chiesto, c'è qualcuno che supera le 5 tazzine al giorno? Ebbene, c'è Maurizio da San Benedetto al Tronto, dice che ne beve 9.
0: 9. E non è l'unico, qua c'è chi ci scrive: sono già a 2, dopo pranzo arrivo a 5, dopo cena arrivo fino anche a 8, una vera droga, ma mi dà la spinta.
2: Qualcuno potrebbe dire che non fa benissimo, in realtà ho trovato un articolo della Fondazione Veronesi, quindi istituto molto autorevole, che dice che bere 4-5 espressi al giorno, se si è in buona salute, se non si hanno altri problemi, e qui si apre una parentesi che potrebbe essere molto lunga.
0: Anche per la pressione credo che non facciano benissimo.
2: Esattamente, però ridurrebbe questo consumo di caffè elevato il rischio di sviluppare varie malattie, anche serie, anche croniche.
0: Davvero?
2: Soprattutto cardiovascolari, ma anche tumori.
0: Ma
2: attenzione.
0: Scusa, e io che non ne bevo, quindi sono più esposto oppure no?
2: Adesso,
0: no,
2: ridurre il
0: no.
2: rischio non vuol dire che chi non ne beve. Però insomma, da una parte può fare male, come sappiamo, a me lo hanno quasi vietato. Beh, però da altre parti invece consumarlo regolarmente però non deve essere sbilanciato verso
0: Chiaro.
2: La sera.
1: Quindi se sei sanissimo e non hai nessun'altra patologia, puoi berti 5 caffè al giorno e ti aiuta.
0: Ti aiuta per certe cose, ma secondo me ti viene subito una gastrite, non lo so, però
2: no, riduce il rischio di alcune malattie, non di tutte.
0: Te ne vengono altre.
1: Secondo me non dormi più poi alla fine.
0: A giudicare da quello che scrivono i nostri ascoltatori, stanno tutti bene, perché se arrivi a berne 9 vuol dire che tutto sommato grandi effetti collaterali non ne hai.
2: Ma sono ammirato la precisione di 9, cioè non è che ha detto una decina, ha detto 9, no, precisi, cioè, quindi c'è un ritmo rigoroso.
1: 9 e non credo al bar, perché altrimenti lasciagli tutto lo stipendio.
0: Caffè rigorosamente con la moca, ci scrive Davide, macinato a mano sul momento, circa 8 caffettiere al giorno da 2 tazze, ma tutte da solo.
2: Mamma mia, vi ricordate quel macinino che avevano le nonne?
0: Certo.
2: Che dovevi girare,
0: come
2: nel
0: no?
2: cassettino usciva il caffè macinato.
0: Te lo ricordo bene.
1: E c'è chi dice, io ho bisogno di tanti caffè perché così mantengo la concentrazione durante il giorno.
0: Sì, perché il caffè ti serve per concentrarti, per darti la spinta quando sei un po' giù, non di morale, ma quando fisicamente sei un po' spossato, il caffè ti dà boom, la
2: e aumenta anche la concentrazione, però attenzione, dicono gli esperti, non fa miracoli. Siete stanchi, magari alla guida, non bevete 8 caffè ma fermatevi.
0: Io sarò strano, ma quando bevo il caffè dopo 5 minuti mi viene da sbadigliare, non so perché.
1: Cioè,
0: ve lo giuro.
1: Ti fa venire sonno.
0: Sì.
2: Invece la camomilla cosa ti fa? Ti eccita?
1: Sì.
0: Quando voglio fare serata.
1: Si beve un paio di camomille.
2: Corrette.
0: C'è Loredana Bertè su Radio Monte Carlo. La fretta

0: La conferma anche da parte dei nostri ascoltatori: bere caffè può far sbadigliare, come succede al nostro Davide.
1: Oggi è la giornata mondiale del caffè, abbiamo scoperto che non sono l'unico a cui il caffè fa questo effetto.
0: Cioè è un po' soporifero allora caffè.
1: No. Dicono che se sei molto stanco, se hai un sonno pregresso, la caffeina non è che ti dà, sì ti dà la botta, però maschera la stanchezza bloccando l'adenosina ma non la elimina, quindi se sei molto stanco, leggo questa ricerca, dice lo sbadiglio può emergere comunque.
0: Comunque se sei molto stanco, guarda, puoi bere anche uno scotch che dorme lo stesso, te lo dico io.
1: Ma infatti ci sono quelle persone che riescono a bere il caffè dopo cena e io dico: ma poi riuscite a dormire? Tutti dicono sì, tranquillamente.
2: Io ho sempre dormito col caffè dopo cena.
0: Da questo lo faccio anch'io.
1: E invece conosco altri che dicono: dopo le 5 non bevo caffè, se no non dormo più.
0: Addirittura alcuni dopo le 2, dopo le 14 neanche un caffè, perché altrimenti non riesco più a dormire.
2: Io e Monica Sale ci siamo la prova che si può fare tranquillamente.
0: Certo, come no.
2: Si cresce bene in
0: senza
2: salute.
0: Senza problemi.
1: Guardali lì come sono rigogliosi grazie al caffè. Gli innaffiano col caffè.
0: Tutte le mattine.
1: Amici, buona colazione e buon caffè oggi nella giornata mondiale dedicata proprio al caffè.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF. Un solo spray.
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
15: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
16: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
15: Ma non fanno solo prodotti in legno?
16: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
17: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantronic ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
18: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
19: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
1: Messaggio promosso da Sanofi.
2: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
2: E per il gas?
5: Ottima.
2: Internet?
5: Ottima.
2: Mobile?
5: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
20: Yakult Plus.
21: Pesca, pesca, pesca.
20: 20 miliardi di probiotici LCS.
21: Pesca, pesca, pesca.
20: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
21: Pesca, pesca, pesca.
20: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
22: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
23: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
24: Tutto è possibile.
25: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
26: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Sempre una festa con le All Saints e Bart Bacharach, Always Something There su Radio Monte Carlo.
1: Anche qui è sempre una festa,
0: sempre.
1: Ogni mattina, e cerchiamo di trasferirla anche nelle auto, nelle docce, nelle macchine.
0: Nelle docce, stupendo, siamo lì, mentre vi state facendo la doccia ci infiliamo pure noi. Oggi si diceva giornata mondiale del caffè ed è sempre stata la frase: non riesco a iniziare la mia giornata senza prima bere il caffè.
1: La mia, quella è la mia.
0: Come te tanti altri. Però da un po' di tempo a questa parte bisogna aggiungere un altro rito per molti, no? Riesco più per iniziare la giornata senza il mio caffè e senza aver guardato il cellulare.
1: Ancora prima di andare alla toilette guardi il cellulare.
0: Eh sì, prima ancora, forse mentre aspetti che la macchinetta a casa faccia il caffè, si guarda il cellulare.
2: Ma perché prima della toilette, quando si può fare durante? Io non capisco perché non ottimizzare i tempi, scusate.
0: Io ottimizzo.
2: Abbiate pazienza.
0: Io ottimizzo.
1: Perché la maggior parte della gente ce l'ha sul comodino e quindi prima di alzarsi guarda il cellulare ancora prima di andare in bagno.
0: E vai in bagno col cellulare e continua. Vabbè, di fatto però sto smartphone, sto cellulare che fa tutto, manca solo che faccia giusto il caffè, a quanto pare per un italiano su tre non è uno strumento che aiuta a migliorare la vita, ma a peggiorarla, l'ha peggiorata.
1: Eh sì, perché ti rintracciano sempre, ti chiamano, ti mandano i WhatsApp, i messaggi, e poi alla fine quando senti ting che è arrivato il messaggio, resisti e non lo guardi?
0: No, e però bisognerebbe essere capaci, allora, come si faceva all'inizio, a spegnerlo.
2: Ma oggi chi può permettersi di spegnere il cellulare? Oggi che c'è il mito della reperibilità 24/7, quindi il lavoro ci può raggiungere a qualsiasi ora, in qualsiasi luogo.
1: E poi diciamolo, io in casa non ho neanche il telefono, cioè ho la linea fissa ma non ho neanche messo
0: uguale.
1: Il telefono.
0: Di fatto però questo sondaggio che è stato fatto da SVG mette in evidenza come siano soprattutto i più giovani a odiare lo smartphone, mentre i baby boomer, quelli che insomma sono un pochino
2: noi.
0: Ecco, grandicelli, invece apprezzano lo strumento perché forse dal nostro punto di vista ci ha agevolato, visto che prima certe cose le facevamo manualmente, adesso abbiamo il cellulare.
2: Certo, mentre chi è nato col cellulare probabilmente ha un'idea un po' romantica di come funzionassero le cose prima, e quindi magari pur non avendo conosciuto la vita senza cellulare la rimpiange.
1: Ecco perché i ragazzi allora non rispondono mai al cellulare quando i genitori vogliono sapere dove sono in quel momento e perché non tornano a casa.
2: Fidati che se li chiama qualcuno a cui sono interessati
0: rispondono subito. È che vedono mamma, papà, e allora quello è il limite. Invece proprio loro, appunto i più giovani, pare che siano così pronti e capaci ogni tanto a dimenticarsi del cellulare, mentre noi no.
2: Buon per loro.
0: E infatti lo subiamo. Voi come vi comportate con sto cellulare? L'unica cosa che dovete fare è segnarvi il nostro numero di messaggi 342 414 1762. Quello non dovete perderlo.

0: C'è chi la fa e ce la fa a stare senza cellulare. Adesso vi spieghiamo tutto. James Blunt su Radio Monte Carlo, la nuova canzone Tastes Like Summer. Alle 7.36, il cellulare odiato soprattutto dai più giovani dicono che ha peggiorato la loro vita, mentre noi un pochino più grandicelli, baby boomer, invece lo apprezziamo e lo usiamo.
1: Ma io non ci credo tantissimo, lo so che questo è un sondaggio autorevole, credibile, tutto quello che vuoi, ma io questi ragazzi in giro li vedo sempre col cellulare in mano dappertutto, e quindi quando se ne separano?
0: Io vedo di più noi dai 45 in su.
1: Vabbè, tutti allora.
0: Col cellulare in mano. Però c'è anche chi è riuscito a limitarsi. Sì.
2: Io ho imparato a non guardare i messaggi quando sono ad esempio fuori a cena con amici o nel weekend con amiche o in giro per qualcosa con mio marito, salvo che siano suonerie di mia mamma che è anziana, ovviamente di mia figlia.
0: Vedi?
3: Un ottimo modo per appunto capire se la telefonata è importante è differenziare la suoneria. Io lo faccio anche per i messaggi, ho varie categorie di notifica, per alcuni le ho proprio disattivate.
1: Quello ce l'avevo anch'io.
0: Però... Io vorrei sapere che... suoneria ha messo per i nostri di messaggi per noi, Monica.
3: C'è una pernacchia.
1: No. Cioè, allora, e anche le foto puoi mettere, no? Puoi giocare anche su quello. Cioè, per un certo periodo avevo litigato con mia figlia e lei aveva messo come immagine Crudelia de Mon quando appariva.
3: Questa è un'ottima idea, lo faccio subito anche io.
0: Era molto azzeccata, credo. Però a proposito di genitori e figli, WhatsApp adesso introduce il cosiddetto parental control.
1: Giusto.
0: Un sistema che permette ai genitori anche di controllare che cosa succede sui messaggi, sulla messaggistica dei figli minorenni.
1: Un
0: è
1: altro
0: ovvio.
1: PIN comunque da ricordare,
0: lo so.
1: È un disastro.
0: È un PIN che bisogna usare per modificare le impostazioni di privacy e poi, e questo è una delle novità, il secondo elemento riguarda i gruppi. I genitori possono scegliere di ricevere notifiche quando i figli entrano ad esempio in un gruppo WhatsApp o lo abbandonano, quando un gruppo al quale partecipano aumenta di dimensioni. Nel senso che se parte che magari sono due o tre amichette è un conto, se poi aumentano e vuoi sapere chi siano le frequentazioni
3: dei
0: tuoi
3: figli. Dentro.
0: Esatto. Allora. Un tempo i miei mi dicevano: ma con chi esci oggi? Quando ero piccolo volevano sapere. Oggi bisogna scoprire con chi ti messaggi. Pensa com'è cambiato.
1: Beh, però è importante controllare, visto tutto quello che succede sui social.
3: Ancora più importante sarebbe non dare il cellulare fino a una certa età, invece molti vedo che sono, diciamo così, non proprio rigorosi in questo.
0: Lì, come sappiamo, c'è una bella discussione aperta. In diversi paesi hanno introdotto il limite del cellulare a una certa età. In Italia siamo ancora alla discussione. Quindi...
3: Ma li vedi all'elementare 8 anni con i cellulari, ragazzi?
0: Ti dicono i genitori, se succede qualcosa mentre sono a scuola, mentre devono uscire, in quel momento in cui aspettano che io arrivi, non lo so.
1: Scusami,
0: è un dibattito difficile.
1: Ma se per questo, per tenerli buoni, io ho visto anche dei bambini sul passeggino con il cellulare in mano.
0: Se il cellulare dei genitori gli dà il cartone animato, non è bellissimo, ma un conto che abbiano loro lo strumento che gli permette di accedere a una vastità di contenuti di tutti i tipi, che è davvero infinita.
3: Anche perché coi blocchi, insomma, sappiamo che già un bambino smaliziato li può aggirare tutti.
0: Ahimè, non è facile, come dicevamo, con tutta questa tecnologia oggi fare il genitore. Michael Bublé su Radio Monte Carlo, Moondance.

0: Moon Dance, Michael Bublé. Si avvicina il Natale, perché è uno
1: sapevo,
0: di quelli.
1: Lo sapevo.
0: Guarda, è dietro l'angolo e lui sta già contando tutto. Vabbè, quello che guadagnerà.
1: Eh sì, perché si dice che lui e Mariah Carey, sì, vengano scongelati sotto Natale. Ma no, dai, non è soltanto così. Ha fatto un sacco di canzoni che non sono soltanto natalizie.
0: Beh, tu lo sai che io ce l'ho nel cuore. Sono andata anche ai suoi concerti.
1: Lo so. Amici, buongiorno da noi di Radio Monte Carlo alle 7.43. C'è un concorso, si può chiamare, di bellezza.
0: Beh sì, effettivamente è stato un concorso di bellezza.
1: Perché certo, un concorso di bellezza?
0: Sì, certo che i partecipanti sono un po' diversi.
1: Esatto, tra poco vi raccontiamo un concorso particolare di bellezza che riguarda qualcuno che potrebbe in qualche modo essere traslato anche su di noi.
0: E tu
1: volete.
0: Pensa che non ha neanche fatto la ceretta.
1: Quello sì, che ha vinto.
0: Quello che ha vinto.
1: Non avete capito nulla, è normalissimo, tra poco vi spieghiamo tutto.

0: la boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
9: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
8: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
9: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
8: E succede anche sulla spesa online.
10: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Le mele di Marlene.
14: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
13: Mi fa innamorare.
15: Verde. Rosa. Arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Dal 15 al 18 ottobre, Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro,
20: ci basta il nostro suono preferito.
19: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
22: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Questa è una donna, Zucchero, Radio Monte Carlo. Pensa che questo è un pezzo che è stato scritto dopo la separazione dalla prima moglie.
1: Come diciamo sempre, quando sono tristi e depressi, i nostri cantanti e artisti danno il meglio di loro.
0: A noi non succede.
1: Noi mangiamo quando siamo tristi e depressi. Io mangio sempre.
2: È un rimedio come un altro, non sappiamo scrivere canzoni, però, che facciamo?
1: Se da noi è condannato questo rimedio, perché comunque tu dici, no, ingrasso, la linea, ancora con tutte queste problematiche, io voglio rinascere orso, essere un orso dell'Alaska, di questo parco Katmai, perché lì viene premiato, ve ne parlavamo prima, in una sorta di concorso di bellezza, l'orso più grasso. C'è la settimana dedicata all'orso grasso e anche quest'anno hanno trovato il vincitore.
0: Ah, mamma mia, questo qui sai quanto pesa? 540 kg e forse ancora di più a volte, e fanno questa competizione, tutti ci possono partecipare. Ovviamente non è che sfilano gli orsi, perché è un po' pericoloso, non ti avvicini a questi bestioni, ma fanno vedere tante fotografie e tutti possono votare online.
1: Il punto è questo: intanto quello che ha vinto si chiama backpack, ovvero zaino, perché da piccolino era abituato a salire
0: in groppa alla mamma,
1: sulla schiena della mamma, che lo portava come se fosse uno zainetto. Mamma peraltro che vinse già il concorso per l'orsa più grassa,
0: quindi tutti belli in quella famiglia.
2: Una famiglia di talenti, proprio.
1: E poi la storia delle fotografie è particolare, perché bisogna premiare e votare l'orso che ha ingrassato di più durante il corso dell'estate. Ti fanno la foto prima dell'estate e ti vedono quanto sei. Magari questo qui che ha vinto era sui 400 kg, sei un po' magrino. Dopo l'estate mangiano molto, puoi arrivare come in questo caso a 540 kg e bisogna votare quello che ha avuto la trasformazione migliore, verrebbe da dire peggiore, ma in questo caso la migliore trasformazione.
2: Perché devi prepararti al letargo, e io ho tantissima invidia per una specie che va in letargo per
1: onestamente. Questi sono premiati per mangiare, per diventare belli grassi.
0: Quindi se hanno più pancia, più maniglie dell'amore, più tutto, insomma.
1: Possono ingrassare fino a 2 kg al giorno in questa fase che è appunto chiamata iperfagia, dove l'appetito aumenta enormemente proprio perché dovranno fare scorta.
2: Lentini, rinasciamo orsi. Vai.
1: Meraviglioso.
0: Non hanno problemi di diabete, non hanno nessun
1: tipo di problema. A pelo come sei messo, Andreoli?
2: Adesso mi impegno, guardi che sono già avvantaggiato.
0: Non chiedergli di togliere la maglietta, però.
2: Ma perché cosa sarà mai? Un po'.
1: Peli sulla schiena ne abbiamo, Andrea.
2: Anche quelli non ci mancano.
1: Cosa c'hai contro
0: te? Ma per favore, dai.
1: Ma pensa alla tua.
0: Ma secondo te io i peli sulla schiena?
1: Che ne so.
2: Dopo una certa età crescono là dove non dovrebbero.
1: Cool and the Gang, su Radio Monte Carlo. Celebration.

0: appassionati degli orsi grassi di questo parco dell'Alaska del Sud, dove c'è la settimana dell'orso grasso, la Fat Bear Week, e viene premiato l'orso che ha ingrassato di più nel corso dell'estate.
1: Scusami, come fanno a pesare gli orsi?
0: Se lo chiedono in tanti, non è che li mettono su dei bilancioni.
1: Scusa.
0: No.
2: Ci sarà una pesa tipo quelle per la legna, per i veicoli, una piattaforma dove fanno?
0: No. Fanno una stima sulle dimensioni con uno scanner, senza disturbare questi orsi giustamente nel loro habitat naturale. Uno scanner da lontano riescono a vedere le misure e da lì stimano il peso e via.
2: Oppure come il medico fa, quanto pesa lei? Glielo dici e loro si fidano.
0: Autodichiarazione.
1: E quindi l'orso non bara in questo caso?
0: A quanto pare no, però quest'anno ne hanno premiato uno che sembra pesare sui 540 kg, non poco. Tempo di news, meteo, auto, traffic, poi sarà ancora bonjour bonjour.
3: L'ora esatta con
4: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 8 e un minuto.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv è atterrato in Arabia. Israele evoca l'11 settembre. Netanyahu elogia il comandante indiano eroe. Nonostante fosse stato accoltellato, ha evitato una catastrofe. Il suo copilota voleva far precipitare il velivolo. Si indaga per terrorismo. Il caro energia, balzo dell'inflazione a settembre schizza al 4,2%. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità per famiglie e imprese, scrive una lettera, è stata ricevuta, riferisce Bruxelles. L'iniziativa condivisa anche con Praga. Intanto anche Tamoil, dopo Eni, IP e Kuwait, applica il price cap sui carburanti. Prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, la decisione del ministro dell'interno Piantedosi. Il Viminale spiega, permangono le condizioni critiche nell'exclave di Ceuta e Madrid allunga a sua volta i controlli con l'Italia. Rivolta nel carcere di Pisa, una quarantina di detenuti in protesta nel pomeriggio di ieri, abbiamo trovato microspie nelle celle, denunciano, hanno ripreso tutto in diretta su TikTok, scontri con le forze dell'ordine. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma che Vittorio Sgarbi è ricoverato. Il critico d'arte di 74 anni si trova in terapia intensiva. L'ultima degenza dell'ex deputato nel marzo dello scorso anno per curare una profonda sindrome depressiva. Calcio, conto alla rovescia per la terza sfida di Nations League dell'Italia. Domani gli azzurri giocano in trasferta contro la Francia. A Coverciano prosegue la preparazione. Il CT Mancini studia l'11 titolare. Possibile il ritorno di Barella e Calafiori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi alta pressione sul nostro paese, ma questo non impedirà ad una perturbazione atlantica di lambire il versante occidentale dell'Italia. Quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi nelle prossime ore al nord-ovest, Toscana e Sardegna, con qualche piovasco sulle Alpi occidentali e anche qualche breve temporale nell'interno della Sardegna. Nel resto d'Italia invece prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, anche oggi massime nel complesso al di sopra della norma. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 23 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code per lavori sulla A14 per un chilometro tra Pedaso e Grotta Mare in direzione Taranto e per un chilometro tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. 7 chilometri di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A24 tra il Grande Raccordo Anulare e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. 3 chilometri di code sempre per traffico anche sulla Complanare tratto urbano della 24 tra il bivio per il Grande Raccordo Anulare e la fine Complanare sempre verso la tangenziale est. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bagno di Romagna procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: arrivato il mese di ottobre, oggi è il primo. Se avete il calendario appeso a casa, e ho scoperto che molti ancora hanno il calendario appeso lì, magari in cucina o in cameretta, girate la pagina,
1: segnate tutto quello che succede in ottobre. Non so come mai, sento ottobre e sento già più freddo, come è possibile?
0: Perché è normale, arriverà freddo.
2: A casa mia in genere si volta la pagina verso il 15 del mese. Perché se proprio ce lo si ricorda.
0: Te lo dimentichi. Beh, però ci sono i calendari, le banche li regalano ancora sti calendari. Un tempo regalavano,
1: mio caro, non regalano più niente.
0: Niente,
1: le agende, niente.
2: Si ricorda le penne, le agende, certo. Tutte queste regalie.
0: Vabbè, però esiste ancora quello di Frate Indovino.
2: Frate Indovino è un'istituzione, non si può toccare,
0: accidenti. Oggi ricordatevi, primo di ottobre, girate il calendario. Noi siamo qua, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, quelli di Bonjour Bonjour, a tenervi compagnia come tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo. Bittersweet Symphony, i Verve.

0: Battersea Symphony con i Verve su Radio Monte Carlo. Inizia un nuovo mese e i nostri ascoltatori sono scatenati. Tutti hanno un ottimo motivo per chiederci oggi un in bocca al lupo. E ve lo facciamo, amici, siete in tantissimi. C'è chi inizia una nuova avventura lavorativa, c'è chi finisce le cure mediche e siamo vicini a voi, mi raccomando, non mollate, sappiamo.
1: C'è chi va in pensione, c'è chi ha un anniversario da festeggiare.
0: Facciamo un saluto cumulativo per tutti, perché staremo qua fino a domani per salutarli tutti.
2: Sentitevi abbracciati dal nostro abbraccio.
0: Vi abbracciamo, giustamente. Ottobre parte anche di solito un mese pieno zeppo di cose belle da fare,
1: ma anche tante sagre.
0: Meraviglia!
1: È la sagra della castagna, quella della zucca, quella che mi piace tanto dei tartufi.
0: Siamo in un periodo pieno di cose buone che arrivano dalla terra e quindi vengono valorizzate in questi appuntamenti. Le sagre in tutta Italia ci sono.
2: La vendemmia, il vino novello, insomma, appuntamenti autunnali da non perdere.
0: Io ho già previsto un weekend nelle Langhe tra funghi, vino e tutto il resto. Chi è?
3: Eccoli. No! Sempre loro, livorosi fino al midollo.
1: Ma dai, Briatore, innanzitutto buongiorno comunque.
3: Ma che buongiorno e buongiorno. Io sono stanco di queste sagre, queste baracconate, ma che roba è?
0: Ma ci piacciono anche i nostri ascoltatori, Briatore.
3: Sì, possono piacere solo a dei poveri comunisti come voi.
0: Cosa dice?
3: Io mi ricordo l'unica volta che sono stato a una sagra, un incubo.
1: Ma perché? Cosa è successo?
3: Me lo ricordo come se fosse ieri. Sono arrivato con la mia Porsche decapotabile
0: alla sagra.
3: Sì, c'era uno con un giubbotto arancione. Ho detto, sarà il parcheggiatore.
0: Ma che parcheggiatore alla sagra?
3: Stavo per dargli le chiavi e invece quello mi indica un campo di patate pieno di fango e mi dice, può parcheggiarla là.
0: Funziona così alle sagre, Briatore.
3: Ma siamo impazziti, siamo. Ho appena speso 800 euro per far lucidare le gomme e devo infilarmi in una palude.
0: Ma gliel'ho detto che con la Porsche non si va alle sagre.
3: Per non parlare del servizio, mi hanno fatto sedere su una panca di legno scomodissima. Ho aspettato una vita e il cameriere non arrivava mai.
1: Ma Briatore, guardi che alle sagre non c'è il cameriere. Bisogna ordinare la cassa e ritirare direttamente il cibo.
3: Ma senti, la pannocchiona livorosa. E cosa pensa che ho fatto?
1: Cosa ho fatto?
3: Sono andato alla cassa, ho fatto un'ora di fila e mi hanno dato un piatto di plastica con un mestolo di polenta bolente e una salsiccia carbonizzata. Sono tornato al mio tavolo e ci ho trovato una famiglia di pecenti con quattro bambini ciccioni.
0: Ma cosa dice?
3: Che si stavano strafogando di patatine.
1: Ma ti rendi conto?
0: Quelle non mancano mai le sagre.
3: E io gli ho detto, scusate, qua c'ero io. Mi hanno fatto una pernacchia e mi hanno tirato un wurstel sul maglione di cashmere.
0: Ma Briatore, ma dove è andato? Ma povero.
3: Ho cercato un altro posto, ma a un certo punto la polenta calda ha fuso il piatto di plastica.
0: Addirittura.
3: E siccome ero affamato come un caimano, l'ho mangiata lo stesso.
0: Ha fatto bene.
3: Il giorno dopo ho fatto le analisi, mi hanno trovato il polistirolo a 300.
0: Il polistirolo?
3: Io ve lo dico, quelli che vanno alle sagre sono dei disturbati mentali.
0: Ma cosa si permette?
3: E intanto locali raffinati come i miei, i Crazy Pizza, dove puoi gustarti una buona pizza a soli 80 euro, si svuotano.
0: E chissà perché, si faccio due domande.
3: Ma sì, andate pure alla sagra della patata di Avezzano. Siete solo dei rancorosi, perché io sono un genio, voi no.
0: Vabbè.
1: Alla sagra in Porsche col maglione di cashmere.
0: Solo che la scena del mi alzo per andare a prendere a mangiare trovo qualcun altro è capitata.
1: Quella
0: a tutti. Qua c'ero io e chi se ne frega, ormai ci siamo noi, tu fregato.

0: C'è anche la sagra per uno che si chiama Seku, amici, sappiatelo.
1: Sì? E qual è la sagra per uno che si chiama Seku? Esiste?
0: Per i magri, la sagra della Bresaola a Chiavenna, che è il posto per eccellenza della Bresaola.
1: È vero, la Bresaola la danno tutti i nutrizionisti e dietologi.
0: Certo. Anche se è un po' salata, quindi fa ritenzione. Seku, Dangerous Lover, abbiamo detto che non è Seku.
1: No,
0: giusto,
1: ma
0: però...
1: stai scherzando. Guarda, questa volta avrei evitato. Non avrei detto niente su Seku, poverino, che non è Seku.
0: Con l'autunno arrivano le sagre, tornano le sagre, perché ci sono anche durante l'estate, un po' tutto l'anno, però poi ad agosto, perché fa troppo caldo, si fermano, e quindi si riparte adesso con tutto il ben di Dio che ci regala la terra. Abbiamo detto, Paolo ci segnala quella di Chiavenna, della Bresaola, però se io devo pensare a una sagra, penso a qualcosa di...
1: Ma non ci sarà soltanto la Bresaola, vuoi che non ci mettano un po' di pizzoccheri?
0: Ah beh, allora sì.
2: Sono sempre quelle le zone, poi comunque la Bresaola è dietetica, lo sappiamo, ultimamente va di gran moda, però ci aggiunge le patatine e il pane, i crostini, le focacce,
0: giusto,
2: e i funghi e le cose.
0: Ma vuoi mettere quella dello strudel a Bressanone?
2: Pensavo dello strutto, che comunque secondo me esiste da qualche parte.
0: Facciamola noi, la sagra dello strutto, tutto a base di strutto, non sarebbe male.
1: Non credo che sia opportuno, però lo strudel sì, dai, è buonissimo, soprattutto in quelle zone che lo sanno fare molto bene.
0: A Predazzo, questo fine settimana, ce n'è una molto particolare, perché è dedicata al rientro del bestiame dei pascoli estivi, si chiama la Desmontegada delle vacche.
2: Desmontegada,
0: tornano indietro.
1: E cosa si mangia?
0: Tutto ciò che probabilmente hanno prodotto o produrranno questi animali, puoi immaginare, dai salami al formaggio a tutto il resto. Però queste mucche vengono decorate con fiori, leggo, rami d'abete tra le corna, i campanacci al collo, è bello vederle quando tornano.
1: Quando sfilano,
0: esatto.
1: Poi così, tutte pulite, così agghindate.
0: E tornano dalle vacanze estive.
2: Va anche detto che esistono anche sagre nate negli ultimi anni dove non sono legate a una tradizione particolare, quindi trovi la sagra del poké. Ho visto sagre di prodotti che col territorio non avevano nulla a che fare, come per esempio sagra del crostaceo in montagna.
1: Ma io non ci vado, per favore.
2: Esiste tutto, ragazzi, esiste tutto.
0: Si ribalta tutto. No, invece abbiamo dei punti fermi, per fortuna, ad Albareto Parma. Questo weekend c'è la fiera nazionale con la sagra del fungo porcino di Albareto.
1: E poi lì, sai cosa? Lì sono proprio buoni.
0: Mamma mia, vabbè, mi è venuta già voglia di andare a qualche sagra questo weekend.
2: Un bel porcino fritto.
0: Buon weekend alle sagre.

0: E gli ascoltatori di Radio Monte Carlo continuano a segnalarci tutte le sagre che ci sono in questo periodo in Italia, e ce ne sono tantissime, tantissime.
1: Grazie per le vostre segnalazioni, facciamo il giro adesso con i Mattia Bazzari e Ti Sento. C'è chi ci dice che c'è il campionato mondiale con la sagra di funghi, di ricerca funghi a Cerreto Laghi, Reggio Emilia, la sagra dello zafferano, dell'oca alla Chiarella, la fiera antica di Porto Maggiore con sagra della salamina da sugo DOP che si è appena conclusa. Mamma.
0: La prossima settimana a Mirandola, quindi siamo vicino a Modena, ci sarà il Palio del Pettine. No, no, non è il Pettine.
1: Posso andare?
0: No. No? No, è un maccherone.
1: Ah,
0: è una cosa
1: rigato.
0: Particolare, quello rigato, molto buono tra l'altro.
1: Certo.
2: Ma veramente quante specialità, io leggo l'elenco, vorrei andare a tutte quante. Porca miseria.
1: Giusto.
2: Invitateci per favore.
1: Guarda qua, a Cremona la sagra, la festa del salame, e poi ancora dicono che ce ne sia anche una della nutria in Veneto, dubito.
0: No, quella no. Non mi interessa.
1: Guarda che anni fa qualcuno aveva provato a organizzarla,
2: la sagra del famoso castorino. Vabbè, insomma, non indugiamo su questa cosa. Però io smetterei di fare pubblicità gratuita a queste sagre.
1: Ah, okay.
2: Quindi mandateci un prodotto tipico, ve la citiamo molto volentieri.
0: No, ma così spudoratamente lo dici.
1: Tu non sei d'accordo? Paga allora. Io sono d'accordo con Andreoli.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: www.fileni.it.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: È Jamiroquai, quello di Virtual Insanity su Radio Monte Carlo. Sappiamo quanto i nostri ascoltatori e noi amiamo leggere, abbiamo i libri, siamo una radio che dedica molto spazio ai libri.
1: E magari qualcuno ha anche tentato di scrivere un libro.
0: Infatti, perché io voglio invece sapere quanti tra i nostri ascoltatori sono anche scrittori, al di là di essere appassionati lettori. Perché è un attimo che magari uno ama leggere e dice, però sai che c'è, prova a scriverlo anche il mio libro.
1: Sì, però una volta che l'hai scritto questo libro, a chi lo dai? A chi, dove lo porti?
0: C'è una bella storia che trova invece un bel lieto fine. Stiamo parlando di un ragazzo rimasto per ora anonimo che ha provato più volte a scrivere libri e per 10 anni li ha proposti.
1: L'hanno rimbalzati?
0: Lui li proponeva alle case editrici ma l'hanno sempre rimbalzato. Questa volta l'ha fatta in maniera diversa. Ha scritto un libro, l'ha messo su una sorta di manoscritto, si è camuffato con giubbotto scuro, chiali da sole, berretto messo al contrario, è andato di fronte alla porta e al portone della casa editrice Einaudi a Torino, ha mollato dentro un cesto di vimini, quello che si usa ad esempio per andare a fare il picnic o per andare a prendere i funghi e a cercare i funghi, questo suo manoscritto, ha suonato il campanello e se n'è andato. Dentro c'era un biglietto con scritto "Abbiatene cura, un giovane scrittore del XXI secolo si è firmato così".
1: Beh, l'idea è veramente bellissima, ma se tanto non lo conosceva nessuno ed era sempre stato rimbalzato, perché camuffarsi?
0: Perché
1: non c'era bisogno.
0: Perché in quel modo lui ha fatto un video, l'ha pubblicato sui social.
1: Ah, ecco perché.
0: Ha creato un po' di atmosfera.
1: Sì, sì. Sì,
0: questi
1: sì.
0: Di Einaudi si sono letti il manoscritto e a distanza di mesi hanno deciso di pubblicarlo col nome "Abbiatene cura" e la firma che lui aveva messo, scrittore del XXI secolo.
1: Guarda che stratagemmi bisogna utilizzare, però ce l'ha fatta, bravo.
0: La storia deve essere interessante, è scritto bene, altrimenti non l'avrebbero mai pubblicato.
2: Ma sarà tutta una macchinazione fatta per creare interesse,
0: ma
2: visto
0: sì.
2: Che si fanno tanti libri e non si sa più come fare per far distinguere un libro, farlo emergere dalla massa, potrebbe anche essere tutta una grande messa in scena. Questo è l'anonimato e magari dietro c'è uno scrittore famoso.
0: Chi lo sa, io che sono molto semplice su queste cose già mi sono incuriosito e dico magari lo compro, anche perché la storia, sono andato a vedere, è abbastanza particolare. Racconta la storia della vita solitaria di questo trentenne che condivide l'appartamento col suo gatto, circondato dalla tecnologia, un mondo artificiale che però a lui non piace. Dentro questa casa c'è il fantasma dell'ex fidanzata che se n'è andata da 603 giorni, insomma...
1: Beh, scusa, io sono romantica e voglio pensare che questo ragazzo ce l'abbia fatta.
0: Ma infatti io anche, e comunque anche il titolo "Abbiatene cura" mi piace.
2: Un romanzo generazionale, di quelli che vanno molto di moda tra i giovanissimi. Chissà se conquisterà i suoi colleghi trentenni.
0: Sono tanti peraltro quelli che oggi usano l'anonimato e diventano famosi, o magari uno pseudonimo per far strada, e quindi uno in più.

0: Dove vuoi andare?
1: Sì, andiamo, partiamo. Dobbiamo, ma magari si può partire soltanto con l'immaginazione, no? Quando scrivi libri, sei lì alla tua scrivania, guardi fuori e ti viene l'idea.
0: Ci vuole l'ispirazione, l'ha avuta questo ragazzo, autore del XXI secolo, si firma così, ha scatenato polemiche questo suo gesto, che però ha avuto un buon risultato per lui, ha mollato un manoscritto, una sua storia, con un cesto davanti alla sede di Einaudi a Torino, lo hanno preso e adesso lo pubblicheranno in forma anonima. Però ovviamente la casa editrice sa chi è lui, anche perché molti ascoltatori si chiedono: ma adesso i diritti a chi andranno?
1: Appunto,
0: loro lo sanno chi è questo, è stato anche contattato sempre in via anonima dalla stampa. Però dicevo, tutti gli altri che hanno provato e provano a pubblicare, a farsi pubblicare libri, non ottengono risultato e dicono: ma quindi bisogna escogitare questi mezzi per poter avere successo?
2: Purtroppo oggi i libri non bisogna solo saperli scrivere bene, ma anche saperli presentare al momento giusto, a trovare i contatti giusti, oppure trovare un'idea, una trama che va di moda, un argomento anche, che potrebbe richiamare qualcosa.
1: Infatti anche gli ascoltatori di Radio Monte Carlo ce l'hanno scritto, hanno fatto dei libri,
0: hanno provato
1: ma non ce l'hanno fatta.
0: Bisogna creare anche un po' di mistero. Scusate, il fenomeno Elena Ferrante, lei scrittrice, non sappiamo chi ci sia.
1: Di grandissimo successo.
0: Eh sì, ma non sappiamo chi ci sia dietro questo nome, è uno pseudonimo, però i suoi libri stanno funzionando tanto. E uno si chiede, funzionano proprio per questo alone di mistero? Però perché comunque sono belli.
2: Probabilmente perché sono belli, sì, stanno vendendo in tutto il mondo, sono forse il libro italiano più venduto nel mondo. Certo è che appunto quegli influencer che spesso vengono appunto chiamati dalle case editrici per scrivere dei libri, non sono loro che li propongono, magari la casa editrice cerca qualcuno che abbia un nome. Po' di richiamo, dice: questo c'ha 1 milione di follower, facciamogli fare il libro. Purtroppo a volte funziona così.
0: Da un lato c'è questo e dall'altro bisogna creare, ripeto, quell'alone un po' di mistero, perché sono tanti anche appunto gli scrittori che restano anonimi o non si sa bene che identità abbiano.
2: Ma escono 70-80 libri al giorno,
1: troppi, ragazzi, solo in Italia.
0: E vabbè, amici, se siete interessati, abbiatene cura. Autore del XXI secolo è il libro pubblicato da Einaudi che sta facendo discutere. Noemi ora su Radio Monte Carlo.

0: Noemi, Vuoto a perdere, siete su Radio Monte Carlo. Ci chiedono ancora gli ascoltatori al 342-4141-762 il nome di questo libro, di questo autore sconosciuto che sta facendo discutere perché ha mollato il suo manoscritto davanti alla sede di Einaudi a Torino e glielo pubblicheranno. Allora,
1: Abbiatene cura.
0: Brava, si chiama così, Abbiatene cura, proprio come la scritta che ha messo lui su questo cesto col manoscritto.
2: Questo misterioso autore del XXI secolo.
0: È la firma, quindi andate in libreria, ordinate questo libro, Abbiatene cura, autore del XXI secolo.
1: Il cestino l'hanno aperto perché pensavano che ci fosse dentro qualcosa da mangiare, qualcosa per fare il picnic.
0: Tra poco qui da noi invece c'è il Geographic con la firma, quella non è anonima, di Stefano Andreoli.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima.
20: E per il gas?
21: Ottima.
20: Internet?
21: Ottima.
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800-191-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Of Magic, la magia, i Queen su Radio Monte Carlo, a Bonjour Bonjour.
1: E la magia del Geographic, anche per questa mattina.
0: Stefano.
2: È tornata la paura. Un copilota d'aereo che pianifica un attentato, probabilmente contro Israele, che per fortuna viene sventato grazie all'abilità e al coraggio di alcuni passeggeri. Apro una parentesi, a qualcuno in fondo un po' sarà dispiaciuto, perché subire un attentato è un po' il lascia passare per fare il cavolo che ti pare. La storia ce lo insegna, hai subito un attentato, via libera, puoi reagire come ti pare anche contro qualcuno che non c'entra niente, nessuno ti verrà a fare questioni. Comunque, tornando all'argomento, ragazzi, si è ribaltato tutto. Se quando voliamo dobbiamo avere paura anche dei piloti d'aereo, dove andremo a finire? Io vorrei delle sicurezze, cioè io devo levare le scarpe, la cintura, le chiavi, il telefono, il computer, la macchina fotografica, lo shampoo perché potrebbe esserci dell'esplosivo, e l'attentatore è il pilota. Cioè sarebbe come, per esempio, non so, se le forze dell'ordine, anziché tutelare le persone in loro custodia, facessero loro del male. Oppure, non so, sarebbe come se uno vincesse le elezioni in una coalizione, poi però una volta che entra in Parlamento dice a quel della coalizione: è stato bello, ma arrivederci, ora vado dall'altra sponda, vado da quegli altri. Cose che per fortuna non sono mai successe, mai. Parlo così per ipotesi,
0: mai, mai.
2: Per fare degli esempi, quello che non vorrei accadesse adesso, da adesso in poi, è che si risvegliasse appunto la paura come sentimento predominante delle persone, perché la paura, non dimentichiamolo, è la causa principale di molte stupidaggini fatte in qualunque campo, soprattutto nella politica. Ma soprattutto, l'ho già detto, la paura è una formidabile giustificazione. Con la paura puoi convincere una persona a rinunciare a qualcosa che in condizioni normali considererebbe irrinunciabile: la libertà, i diritti, la pietà, la compassione, il senso di giustizia e il dubbio. Perché se hai paura non hai tempo di avere dubbi, non hai tempo di domandarti se una cosa è giusta o no. Se hai paura non apri porte ma innalzi dei muri. Qualcuno dirà che i muri risolvono i problemi, mettiamo i confini, noi di qua e loro di là. No, ve lo dico, questo è scientifico, nella storia non è mai successo che un muro abbia risolto un problema. I muri aumentano solo la rabbia e la solitudine di chi pensa di sentirsi al sicuro e invece si ritrova in prigione.
1: Ahimè. Lo so. Il problema è che abbiamo già paura e sta aumentando.
0: Io voglio sperare di no, che siano solo dei casi isolati. Grazie Stefano per il tuo Geographic. Supertramp su Radio Monte Carlo.

0: Breakfast in America, sono i Supertramp qui su Radio Monte Carlo. Siamo pronti?
1: È nuovo oggi, eh?
0: Nuovo?
1: È nuovo, nuovo.
0: Ieri l'hanno indovinato, c'è un nuovo personaggio da indovinare con tre indizi. Dovete dirci poi a chi portano, uomo, donna o personaggio di fantasia.
1: Cicatrice, latte, tasse. Oggi è facilissimo. Cioè, guarda, tutti lo indovineranno.
0: Cicatrice, latte e tasse.
1: Sì, cioè, proprio mia. Più facile di così
0: potrebbe
1: non si poteva fare.
0: Chiunque, tutti abbiamo una cicatrice, io non bevo il latte, pago le tasse e potrei essere io, guarda.
2: Chi magari è? Qualcuno che non beve il latte, non paga le tasse, non ha cicatrice, scusi, okay. Che ne sappiamo.
0: 342-4141-762, vogliamo un nome.
1: Cicatrice, latte, tasse.
0: A chi portano, ditecelo voi, ora News Meteo e Autotraffic.
3: L'ora esatta con
4: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 9 e un minuto.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo il tentato dirottamento di un volo della Fly Dubai. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Netanyahu spiega: troppo presto per parlare di coinvolgimento dell'Iran. Al momento sembra che l'uomo abbia agito da lupo solitario. Torna la calma nel carcere di Pisa dopo la rivolta scoppiata nel pomeriggio di mercoledì, quando alcuni detenuti avevano preso possesso degli ambienti impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria. La protesta trasmessa su TikTok da smartphone illecitamente posseduti. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, si trova in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero gravi. La sua ultima degenza nella primavera dello scorso anno per alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Il caro energia infiamma l'inflazione, a settembre schizzata al 4,2% su base annua. Si tratta del valore più alto degli ultimi tre anni, una brusca accelerazione che preoccupa famiglie e imprese e rischia di frenare i consumi autunnali. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea più flessibilità. La battaglia sugli sviluppi del caso Garlasco ora si concentra sugli esiti discordanti dei test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e sull'impronta del killer. Il legale del nuovo indagato Andrea Sempio: crediamo che ci sarà un rinvio a giudizio, siamo sconcertati e increduli. Calcio a Coverciano, prosegue la preparazione della nazionale in vista della terzo match di Nations League in programma domani contro la Francia. Oggi la partenza degli azzurri per Parigi. Mancini non ha ancora sciolto i dubbi sull'11 titolare. Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo in rottura con il CT. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio Monte Carlo Meteo.
11: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi alta pressione sul nostro paese, ma questo non impedirà ad una perturbazione atlantica di lambire il versante occidentale dell'Italia. Quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi nelle prossime ore al nord-ovest, Toscana e Sardegna, con qualche piovasco sulle Alpi occidentali e anche qualche breve temporale nell'interno della Sardegna. Nel resto d'Italia invece prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, anche oggi massime nel complesso al di sopra della norma. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 23 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la Complanare Firenze Nord e quello per la variante in direzione Milano. Un chilometro di incolonnamenti per lavori invece sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. Sulla A24 5 km di coda per traffico intenso tra il Grande Raccordo Anulare e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 118 Corleonese Agrigentina si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Santo Stefano Quisquina e Valico di Portella di Mola in direzione Corleonese. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Buongiorno, buon giovedì, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia e un personaggio che anche oggi non è più misterioso.
1: Non è più misterioso, l'avete indovinato, gli indizi erano cicatrice, latte e tasse. Tutto questo ha portato ad Al Capone.
0: Così, ce lo togliamo subito.
1: Sì, via, via, subito.
0: Allora, analizziamo, bravo chi intanto ha indovinato. Cicatrici, perché?
1: Allora, lui veniva chiamato anche Scarface, proprio cicatrice sulla guancia sinistra.
0: Capolavoro quel film.
1: Sì, con Scarface. Al Pacino,
0: stupendo,
1: da vedere,
0: stupendo.
1: Assolutamente. Poi il latte, forse non tutti sanno che è grazie a lui che è stata introdotta la scadenza sulle bottiglie di latte.
0: Ah, davvero?
1: Certo, proprio grazie
0: a lui. Perché prima lo bevevano anche quando scadeva. Cioè,
1: prima lo annusavi e lo assaggiavi.
0: Vabbè, te ne accorgi se è andata male.
1: E infine, poi le tasse si sa perché lui è stato condannato per evasione, nonostante tutto quello che avesse combinato nella sua vita.
0: Visto che sanno tutti, i nostri ascoltatori hanno indovinato e azzeccato, sapevano anche questo, Al Capone, il personaggio di oggi.
2: Bello, mettiamo più criminali nel quiz, sono d'accordo. Facciamo solo un ciclo di true crime del quiz di Monica Sala.
0: Invece proviamo a mettere uno buono, bravo, vediamo se indovinano, perché sai, alla fine quelli cattivi li conoscono tutti.
1: E invece quelli buoni non li conosce nessuno.
0: Proviamo domani, vediamo. Tanto c'è George Michael su Radio Monte Carlo. Too Funky.

0: Too Funky, l'energia di George Michael su Radio Monte Carlo. Cos'è la cosa più bella di essere studenti? Te lo
1: le
0: dico
1: vacanze.
0: Io. L'Erasmus. No. Le vacanze, l'Erasmus. Senza
1: vabbè,
0: dubbio.
1: Dai, mettici dentro anche le vacanze, cioè, però, lunghe.
0: Guarda, non c'è molta differenza tra le vacanze e l'Erasmus per molti.
2: Progetto
0: sicuro.
2: Erasmus, quanti italiani e quanti stranieri sono venuti a loro volta in Italia, scambi culturali, conoscenze.
0: Già.
2: Qualcuno dice che dall'Erasmus sono nati più figli che laureati, sì. Perché comunque
1: stavo
2: insomma,
1: per dirlo, tanti amori anche da questo punto di vista.
2: Da cosa nasce cosa?
0: Io ho una coppia di amici che si è sposata, si sono conosciuti in Erasmus, vedi? E loro sono proprio il caso emblematico.
1: Sono ancora insieme?
0: Sì, sì, sono proprio
1: beh,
0: insieme.
1: Allora vanno bene.
0: Li ho sposati io, fatto
2: ma addirittura. Ma sono ambedue italiani in Erasmus,
0: sì,
2: o qualcuno?
0: Ambedue italiani.
2: A volte capita anche tra nazioni diverse.
0: Sì, sì, sì, sia lei che lui italiani si sono messi insieme quando hanno fatto l'Erasmus a Barcellona.
1: A Barcellona, infatti,
0: a
1: stavo
0: Barcellona.
1: Proprio chiedendo dove.
0: E oggi vivono tutte e due in Italia. Fatto sta che comunque l'Erasmus ti porta a scoprire posti in giro per il mondo, 6 mesi, c'è chi lo fa anche un anno, ma da un recentissimo sondaggio sembra che gli studenti di oggi sognino un periodo di studio in Cina.
1: Beh, li posso anche capire, beh, il fascino dell'Oriente, ma poi anche il successo della Cina, no?
0: Senza dubbio, però, proprio per quello che si diceva, l'Erasmus dove lo vuoi fare? Se ti chiedono la Spagna al primo posto, poi che so, il Portogallo, posti dove immagini di divertirti.
2: Ricordiamo che l'Erasmus è un programma europeo,
1: sì,
2: però c'è chi va anche oltre, insomma.
0: Certo, ci sono tutte le altre possibilità, ovvio, però, ripeto, la Cina mi sembra, cioè non la vedo come la patria del divertimento, il posto dove vai a fare chissà
2: allora,
0: che cosa.
2: Io ho avuto racconti terribili di studentati cinesi molto molto inospitali, poi all'inizio nessuno parla inglese nelle città, quindi veramente per farti capire devi imparare per forza la lingua. Non puoi andare lì e pensare di non studiare la lingua.
1: Ma infatti i nostri studenti vogliono proprio imparare il cinese ed è per quello che vanno là. E subito dopo il cinese vorrebbero imparare il giapponese.
2: Perché sono furbi, sanno che lì insomma il futuro va verso Oriente, come
0: sì,
2: dire.
0: Si gioca da quelle parti. Sempre quest'estate amici sono andati in Cina in vacanza e in viaggio mi hanno raccontato di una Cina avantissimo rispetto non solo all'Europa ma anche agli Stati Uniti. Uno pensa che oggi gli Stati Uniti siano, invece dal punto di vista tecnologico la Cina, almeno nelle grandi città, batte tutti.
2: Eravamo abituati a pensare a città inquinate, rumorose,
0: no.
2: Invece ora solo auto elettriche, hanno trovato sistemi ambientali efficaci.
0: Tutto tecnologico. Se siete stati in Cina, magari anche da studenti, raccontateci la vostra esperienza se volete. 342 4141 762. Radio Monte Carlo, Siena Spyro, Material Lover.

0: Sienna Spyro, i nostri ragazzi ormai vogliono fare l'Erasmus non più in Europa, ma vogliono andare in Oriente, vogliono andare soprattutto in Cina, perché vogliono imparare il cinese e vogliono trovare degli sbocchi poi per il prossimo lavoro concreti.
1: Ma è comunque un mondo che li attira tantissimo. Secondo un sondaggio che è stato fatto da Ipsos e Doxa, uno su due vuole fare un periodo di studio proprio là, intanto in Cina, ma anche poi in Giappone.
2: Beh, quando l'Europa diventerà una provincia cinese, secondo me sarà conveniente comunque conoscere la lingua e parlare con i nuovi datori.
1: Guarda,
2: di lavoro,
1: ecco. Manca poco, secondo me. Però la Cina, davvero, un tempo avevamo il mito americano, il sogno americano. Oggi la Cina è avantissimo e ce lo confermano gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
3: Sono appena tornata dalla Cina, Pechino, Datong, Xi'an e Shanghai. Sono rimasta favorevolmente colpita. È vero, non c'è rumore, sono avanti 20 anni, tutto pulito, tutto col telefono.
1: La tecnologia, mi hanno raccontato che non vedi contanti, non esistono più nelle grandi città, la gente paga soltanto
2: anche qua scompaiono, tra un po' non ne vedremo più
1: per altri motivi,
0: perché non ne abbiamo più noi
1: qua per altri motivi. Là pagano tutto con la tecnologia, qualsiasi cosa, le stazioni, tutto tecnologico, le porte che si aprono con un QR code, insomma sono avanti.
0: Sì, però c'è anche chi ci dice, tu dici tutto perfetto e magari ci si annoia. Non è vero, perché gli ascoltatori confermano che invece ci si diverte anche.
1: Oddio.
0: Siete un po' perplessi da questo punto di vista.
1: Magari sono divertimenti diversi rispetto ai nostri.
2: Sa, secondo me, qual è il segreto della Cina? È che lì non fanno le primarie, perché secondo me il problema è tutto lì, no? Sai, quando non c'è la democrazia, che devi fare, no, ma comanda questo, comanda quell'altro, devo dire che c'è un effetto collaterale, ecco, forse un po' meno di libertà rispetto a qui.
1: Qualcuno infatti dice, tutto vero quello che state dicendo, ma basato un po' sul controllo sociale. Giusto.
0: Cioè, da sempre quello,
1: Grandi telecamere, peraltro.
2: Ricordiamoci di non stufarci mai della democrazia, per favore.
1: Sono d'accordo. Un cielo senza nuvole, ce lo auguriamo. Pino Daniele, Radio Monte Carlo.

0: cielo senza nuvole. Subito viene in mente il Principato di Monaco, dove splende sempre il sole. Pino Daniele su Radio Monte Carlo, Principato di Monaco che si appresta a cogliere domani il presidente Mattarella, il presidente italiano, prima volta di un capo di Stato italiano che fa visita a Monaco.
1: Ma sai, questa cosa non la sapevo, è la primissima volta, e la prima volta tocca proprio al nostro Mattarella,
0: già,
1: accompagnato dalla figlia Laura.
0: Domani e dopodomani saranno proprio al Principato di Monaco con il principe Alberto, che li accoglierà insieme alla moglie Charlene, ma anche con i figli. E lo stesso Alberto, in un'intervista al Corriere della Sera, dice: i miei figli hanno deciso di imparare l'italiano e quindi domani si metteranno alla prova parlando in italiano con il presidente Mattarella.
1: Anche perché nel Principato di Monaco quasi tutti parlano italiano, lo conoscono.
0: Tanto francese, tantissimo francese e un po' di italiano.
2: Ma anche detto che Mattarella, essendo presidente da moltissimi anni, comunque stava finendo gli stati, quindi è andato anche là dove i suoi predecessori non sono andati.
1: Ricordiamoci che c'è stata un'altra visita storica poco fa, cioè il Papa Leone XIV.
0: La scorsa primavera, prima di lui anche Macron, quindi insomma le due anime dal punto di vista così del anche confini del Principato di Monaco, Francia e Italia, si completano, eppure il Papa nuovo Leone che ha fatto visita. Amici, 9:22 qui a Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco, c'è da indovinare il quiz. Oggi, visto che Andreoli ha sbirciato, Monica, vabbè, te lo faccio vedere.
1: Vabbè, lo vedo.
2: Ho sbirciato non volendolo, però.
0: Oggi avreste indovinato.
2: Non l'ho fatto apposta.
0: Sicuramente, guarda, sono certo. E invece voi, ascoltatori e ascoltatrici, alzate il volume e diteci da questa micronota che canzone stiamo per ascoltare.
2: Io dico è facile.
1: Lo sapevo,
2: ma se non l'avessi saputo, l'avrei saputo.
1: Oggi l'avremmo indovinato, sono
0: siete
1: d'accordo.
0: Due cialtroni mai visti.
1: Oggi era facilissimo.
2: Oggi questo è proprio facile.
1: L'avremmo indovinato.
2: Quasi
1: subito.
2: Troppa nota.
1: Sì,
2: troppa nota.
1: Ma figurati, troppo.
0: Che facce, guarda. Risentiamo la nota per tutti voi.
2: Ma no, non serve, l'hanno già capito.
0: Certo. State buoni. 342-4141-762.
1: Oggi avremmo indovinato. Sicuramente.
0: Assolutamente. Diteci il nome del gruppo e il titolo della canzone, che tra poco
2: ha detto
0: ascoltiamo.
2: Pure che è un gruppo.
0: Su Radio Monte Carlo.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
2: È possibile.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
10: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Le mele di Marlene.
15: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
14: Mi fa innamorare.
16: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
16: Le piastrelle?
15: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
17: Iperceramica!
18: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: tantissimi hanno riconosciuto da quella nota.
1: Sì.
0: Sweet Dreams degli Eurythmics, la canzone del quiz di oggi da indovinare. Siete stati bravissimi, bravi, bravi, bravi. Voi
1: facile,
0: no.
1: Facile oggi.
0: Certo. Da domani,
1: l'abbiamo riconosciuta anche noi.
0: Da domani vi impedisco di nuovo di sbirciare, vediamo se indovinate.
2: Era facilissimo, dai, obiettivamente.
1: Sì, siete veramente super facile.
0: Due cialtroni, ma va bene uguale. 9:32, ridiamo, scherziamo, ma domani sera ci aspetta un'altra partitella mica da ridere per la nazionale di calcio, la nuova nazionale di Mancini.
1: Sì, per la Nation League ci aspetta la Francia e allora lì vediamo come
0: appunto
1: sono questi nuovi giocatori.
0: La Francia allenata
1: da Zidane.
0: Zidane, che ricordiamo bene per certi episodi non bellissimi.
2: Mancini e Zidane, due numeri 10, ragazzi. Speriamo che siano spettacolari queste squadre come loro quando giocavano.
0: C'è chi si è preso così la briga di andare a vedere la provenienza dei giocatori italiani nostri, da quali regioni arrivano.
1: Da dove arrivano?
0: Siamo un po' sbilanciati sul centro-nord.
1: Sì.
0: Ci sono molti lombardi, molti che arrivano dal Lazio, molti che arrivano dalla Toscana. Poco sud, ci sono soltanto dal sud i fratelli Pio e Sebastiano Esposito.
1: Ah, soltanto, dici, sono bravissimi.
0: Ecco, te pareva, parli della Campania del sud e arriva De Luca.
3: Non ce lo possiamo fare.
1: Insomma, De Luca lo dice sempre. Allora, ci spieghi perché questa volta?
3: Vorrei capire, aprire una riflessione seria. Ma nella nazionale italiana di calcio, il sud che fine ha fatto?
0: L'abbiamo detto.
1: C'è comunque.
3: Guardavo le convocazioni della nazionale di calcio e mi è salita una pressione arteriosa che a confronto al Vesuvio sembra una fontanella da giardino.
0: Ma lei si arrabbia per tutto.
3: Ma che cos'è questa schifezza?
0: Non offenda però.
3: Solo calciatori del nord con cognomi freddi, insipidi, senza anima. Cambiaghi, fagioli, carne secchi.
0: Eh sì, sono loro.
3: Sempre al menù della mensa dei poveri.
1: Ma cosa dice?
3: Quel fedentone di Mancini snobba noi del sud.
0: Ma no.
3: Noi che il pallone lo abbiamo inventato.
0: Addirittura inventato, esagera
3: noi
0: sempre.
3: Noi che i nostri vicoli alleviamo piccoli campioni, bambini capaci di dribblare contemporaneamente 5 amici, 3 motorini e una signora con le buste della spesa. Ignorati completamente.
0: Ma non,
1: beh, cioè, non è vero questo. Cioè, abbiamo detto che ci sono Pio e Sebastiano Esposito, i due fratelli, no?
3: Certo, come no. Io ve lo dico, quelli sono volgari traditori.
1: Perché dice così?
3: Sono nati a Castellammare di Stabia. Ma dove giocano? Forse nel Napoli, nel glorioso Benevento, nell'Arcigna Casertana.
0: Giocano lì, De Luca, no?
3: No, nell'Inter e nel Sassuolo.
1: Vabbè.
3: Figlio mio, capisco l'Inter, ma il Sassuolo.
0: Cosa c'ha col Sassuolo?
3: Cosa ha il Sassuolo che l'Avellino non ha? Me lo dite?
1: Vabbè.
0: Con chi ce l'ha sempre.
3: Che per essere convocato in questa nazionale oramai serva la residenza a Sesto San Giovanni e la ciotola di polenta d'aragna sul comodino.
1: Ma non dica così.
3: Io vi avverto, se nelle prossime convocazioni di Mancini non ci sono almeno 8 giocatori nati a Forcella,
0: certo,
3: io me ne vado a Coverciano di persona con lanciafiamme. Niente, siamo rovinati.
0: Vabbè, invece bene che ci siano i fratelli Esposito, che sono molto molto bravi e fanno la differenza.
1: Che ci siano quelli bravi che poi possono venire dappertutto, che chi se ne frega.
0: Vedremo domani sera la nostra nazionale di calcio con la Francia cosa combinerà. Giangolo ora su Radio Monte Carlo, Sunshine.

0: Lei all'X Factor, da lì è arrivata nel 2006 in Inghilterra. Leona Lewis, sola di Monte Carlo, quella di Blinding Love.
1: E aspettiamo anche un suo ritorno, perché è da un po' che non canta più e non ci offre qualcosa
0: già,
1: di nuovo.
0: Probabilmente si dedica a fare altro. E noi tra poco invece ci dedichiamo alle ricerche del campus.
2: Dalle 10, non perdere Due come noi.
3: Due come noi, due come noi.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
11: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
13: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
12: Da non credere, è perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
13: Ecco, guarda qui, detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90€.
12: E succede anche sulla spesa online.
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: È italiana?
16: Sì.
15: È affidabile?
16: Sì.
15: Rispetta l'ambiente?
16: Sì. Indovina chi è?
15: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
16: Nasce.
17: Cresce.
15: Resta con te.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
20: Verde! Rosa! Arancio!
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
20: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
21: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
20: Scegliamo anche domani, vero?
21: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
22: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso.
25: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
0: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.

0: Non ci stancheremo mai qui a Radio Monte Carlo di ascoltare Figli delle Stelle di Alan Sorrenti.
1: Meravigliosa. Come ogni mattina, arrivati a quest'ora, ci sono le ricerche del campus. Stefano Andreoli.
2: Sta finendo il periodo dell'aria condizionata, lo sappiamo, ma pensate, c'è chi ha trovato il modo di farne a meno anche nei mesi estivi. Non sto parlando di qualcuno che abita al circolo polare, ma pensate di un'isola, l'isola della Riunione, che sta vicino al Madagascar. Siamo poco sotto l'equatore, insomma, lo sappiamo, climi caldi, torridi. Ebbene, l'aeroporto nuovissimo di questa isoletta, costruito un paio d'anni fa, non ha l'aria condizionata. Pensate, eppure pare che lì dentro si stia benissimo.
1: E com'è possibile?
2: Grazie alla bioarchitettura, a delle ventole, alla forma praticamente di questa struttura che consente il ricircolo dell'aria, le emissioni di CO2 sono bassissime, proprio perché i condizionatori, come sapete, succhiano molta energia, ma in questo caso non ci sono, e i viaggiatori che magari devono aspettare 2, 3 o anche più ore lì, anche con 30 e più gradi all'esterno, possono godere di un clima assolutamente confortevole.
0: E allora portiamolo anche qui questo sistema.
1: Ma scusa, è quello che facciamo anche noi quando siamo a casa: apri una finestra da una parte, una dall'altra, fai circolare l'aria.
2: Facile,
1: no?
2: Se non si muove foglia, che aria fai circolare? Comunque laggiù ce l'hanno fatta, e non solo per una piccola casa, un'abitazione, ma insomma un aeroporto che ha dei volumi molto grandi, riescono a raffrescarlo in maniera naturale. C'è speranza veramente per tutti.
1: Bravi loro, dovremmo imparare a questo punto.
0: Beh, imitiamoli, no?
1: Infatti dico, non serve a fare corrente in casa, dite
0: no,
1: di no.
0: No.
1: Beh, grazie Stefano per le ricerche del campus. C'è Dua Lipa su Radio Monte Carlo, Love Again.

0: Chiudiamo così oggi con i REM e Losing My Religion, la puntata di Bonjour Bonjour. Grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: A Dando Mercù.
2: A domani.
0: A domani. Grazie a Mattia Brena in regia, Federica Pogliani in redazione, Monica Tonini al centralino e a Stefano Andreoli.
3: Rischia di finire dopo 234 partite la carriera di Cristiano Ronaldo con la nazionale portoghese. Non è stato fatto giocare l'ultima partita, si è arrabbiato, ha litigato con l'allenatore e ha detto: ragazzi, loro dicono che io non sono in forma, quindi io prendo il mio deambulatore e me ne vado a casa. L'ha proprio detto, io non torno più.
1: Comunque a 41 anni ne ha giocate di partite in nazionale.
0: Vorrei essere come Ronaldo, altro che
3: però ragazzi. Prima o poi tutto finisce.
0: E anche questa puntata è finita. Ci sentiamo domani mattina, venerdì alle 7, sempre qua su Radio Monte Carlo.
1: È il momento di Rosaria Renna e Filippo Firli. Ciao.
0: A domani.
3: Ciao. Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. L'ora esatta con
5: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in condizioni critiche. Lo scorso anno era stato ricoverato nello stesso ospedale a causa di alcuni problemi di salute, sommati poi a una forte depressione. Si segue la pista del terrorismo, ma è troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ieri sera ha incontrato all'aeroporto Ben Gurion il passeggero eroe che ha evitato lo schianto dell'aereo. Torna la calma al carcere di Pisa dopo la rivolta scatenatasi ieri sera per la scoperta di alcune microspie nelle celle. Un gruppo di detenuti ha preso il controllo di un intero reparto, impedendo l'ingresso della polizia penitenziaria. Le immagini della protesta sono state diffuse da alcuni carcerati su TikTok. Schiavitù e violenza sessuale in Val di Susa. I carabinieri hanno scoperto una presunta setta pseudo-spirituale all'interno della quale si sarebbero consumati abusi fisici e psicologici. Arrestato un uomo di 59 anni, reclutava gli adepti attraverso corsi di yoga e difesa personale. La battaglia sugli sviluppi del caso Garlasco ora si concentra sugli esiti discordanti dei test del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi e sull'impronta del killer. Il legale del nuovo indagato, Andrea Sempio: crediamo che ci sarà un rinvio a giudizio, siamo sconcertati e increduli. Negli Stati Uniti, clamoroso il caso di Krista Pike, cinquantenne condannata a morte per omicidio in Tennessee, sopravvissuta a due iniezioni letali. La donna è stata portata in ospedale, al momento non sono note le sue condizioni. Gli avvocati hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.

0: Che bello, che romantico, no? Firmare il tuo nome sul cuore. No, non si può fare.
1: Perché?
0: Non si può fare perché succede magari che poi rimane quel nome lì e invece tu hai preso la porta di casa. Terence Trent D'Arby, è così, oggi mi ha preso così, che ti devo dire? Quante persone conosci che si sono dovuti far togliere i tatuaggi del nome della propria
1: fidanzata? Tante, tante, però allora, ci sono le tecniche per farlo ed è bello anche in quel momento invece crederci e farsi tatuare sarò tua per sempre, poi invece dopo sei mesi arrivederci e grazie, come se avessi accettato. Meno male che le canzoni invece rimangono le emozioni alle 10:08 minuti, buongiorno, di questo giovedì 1 ottobre, quindi parte ufficialmente il countdown verso il Natale 2026. Sei amici all'ascolto. Il babbo.
0: Ma perché? Ma proprio oggi trovo negativi su tutta la linea.
1: Come negativi? Il Natale è bello, Natale? Meraviglioso. Cioè, ma io sono Rosaria Renna. Io vi ricordo il Natale, esatto. Anche il 15 agosto. Vabbè. Sono proprio un meme vivente.
0: Dai, a te lo perdoniamo.
1: Buongiorno da Filippo Firli, Rosaria Renna, che do indegnamente dopo Breaking News. Bonjour, bonjour. Sono qui a portare il verbo, a portare la parola, a portare le emozioni e la musica di Radio Monte Carlo.
0: Ma quanto è bella Monica Tognini stamattina
1: che ci sta guardando con aria perplessa. Buongiorno, è al centralino, si occupa di noi, ci
0: dice
1: tiene.
0: Ma proprio io devo occuparmi di questo programma?
1: Sì, è capitato a te. La fortunata sei stata tu, così come fortunati sono anche Giulio Bartolomei. In questo momento cosa starà dicendo in redazione e poi chi si occupa della console, il mitico Luca Onere in regia a Milano. Chi abbiamo a Roma?
0: Abbiamo Massimiliano De
1: Buongiorno
0: Santis,
1: anche a Masino
0: qui a Roma. Ma senti, ma se mettessimo un disco così almeno usciamo
1: usciamo da questo momento del quale chiediamo scusa agli ascoltatori che speriamo siano affezionati, senti, abbastanza da perdonarci sempre e comunque.
0: Lo facciamo tagliare dal podcast questo inizio.
1: Se possibile, partiamo da ora, da My Lai

0: realizzato per Miley Cyrus la collaborazione con Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood per questa Secrets alle 10:14 su Radio Monte Carlo. Questa mattina gli amici di Bonjour Bonjour hanno cominciato proprio con la celebrazione della giornata internazionale del caffè. Quanti ne hai presi a questo, fino a quest'ora, Filippo?
1: Ancora nessuno.
0: Ah, ma come ancora
1: nessuno? Sono arrivato tardi, c'era fila al bar, c'era Luca Laurenti con i bigodini in testa. Quindi
0: stanno
1: la priorità
0: registrando qualcosa di divertente.
1: Qualsiasi cosa, perché sono arrivato tardi, perché trovare parcheggio agli studi Titanus Helios è diventata veramente impossibile, un'operazione.
0: È un po' in giro per l'Italia, voglio darti questa notizia.
1: Scherzo.
0: Un parcheggio abbastanza complicato, abbastanza difficile. Però tutto questo per dire che è la giornata del caffè che viene celebrata lungamente anche sulle varie esternazioni social di Radio Monte Carlo, dalla pagina radiomontecarlo.net alle varie pagine su Instagram, Facebook, X e LinkedIn.
1: Senti, se dovessi in qualche modo darlo a me, portarlo a me, come me lo chiedi?
0: Tu lo vuoi cortissimo, lo so, cortissimo.
1: Io questa donna la amo.
0: Una goccia di caffè che io dico il resto che non prende il signore qui accanto, il mio amico strano, datelo a me, perché invece mi
1: ormai
0: piace un pochino lunghetto.
1: Lo ha imparato e quindi tutte le volte, insomma,
0: no,
1: lo dice.
0: No, poi guardi nel caffè e dici...
1: Bene.
0: Ah, non c'è più, te lo butto. No, quello è il mio caffè. Come? È un caffè quello, vabbè.
1: Sì, no, perché secondo la scienza meno, più è stretto c'è meno caffeina. Ah. È qualcosa
0: quindi
1: che...
0: tu lo fai per la scienza?
1: Lo faccio perché comunque sennò la pressione scioppa.
0: Va bene, comunque ovviamente noi italiani abbiamo un rapporto privilegiato con questa...
1: Poi ognuno
0: bevanda.
1: Ha il suo, no?
0: Certo. Tra le cose che ricordiamo anche che inizia ufficialmente il festival dedicato a Verdi al Teatro Reggio di Parma, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale.
1: E poi festeggiamo una delle penne più brillanti, più ironiche, divertenti e poetiche del cantautorato italiano. 1970, quest'oggi, il primo di ottobre, è il compleanno di Samuele Bersani.

0: Fantastico davvero. E Kim invece la radio l'accende tutte le mattine, la nostra prima ascoltatrice che ci fa i complimenti stamattina, Arianna da Ferrara, ti mandiamo un bacio, TVB col cuore, buongiornissimo, caffè col K.
1: Che ha vinto?
0: Niente,
1: solo il saluto. Nostro affetto e la nostra gratitudine,
0: grazie, certamente.
1: Per tutta la vita.

0: su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: house.fileni.it.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
6: Shh! Ale, Franz, venite!
7: Michel!
8: Cosa c'è?
9: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
7: E quindi?
8: Un amico segreto.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
8: Ma lo presentiamo noi?
6: E certo, non lo sapevate?
8: Ale è svenuto.
11: Oh no!
8: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
11: Lascialo giù svenuto.
10: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Estensione vocale ne abbiamo, capacità di provocare la pelle d'oca anche Natalie Cole, Miss You Like Crazy alle 10.30 su Radio Monte Carlo. In questa giornata in cui, amici all'ascolto, diamo l'addio anche a una voce celebre, quella di un attore, doppiatore messinese che per 45 anni è stata la voce ufficiale di Topo Gigio.
1: Ma cosa mi dici? Ma cosa mi dici mai?
0: Oh, mamma mia,
2: questa è da brividi, perché come stavamo, ci siamo fatti lo scrupolo con Luca Oliver e con Rosaria di mandare esattamente l'originale, perché poi questo ma come di, mi dici mai,
0: Peppino
2: cosa
0: Mazzullo
2: mi dici mai,
0: lui
2: era l'originale Peppino Mazzullo, ma è diventato anche il cavallo di battaglia di tanti imitatori, e di a chiunque servisse di fare Topo Gigio o comunque di rappresentarlo era facilissimo anche farlo, no?
0: E poi ha avuto varie voci Topo Gigio, però lui dal 61 al 2006 è stata la voce ufficiale di Topo Gigio, il signor Peppino Mazzullo, che pensa è succeduto a Domenico Modugno, che è stata la prima voce di questo topo così amato. Incredibile.
2: È stato anche spesso e volentieri ospite in programmi molto importanti di Prima Serata, quelli di Raffaella Carrà. Mandiamo un bacione, un abbraccio gigantesco, perché stamattina in televisione, nei vari ricordi che si stanno facendo, ho visto l'immagine di Cino Tortorella, e quindi alla nostra Chiara, che è un'amica che fa parte delle radio del gruppo che insomma amiamo molto, quindi un bacio anche a te, perché mi ha fatto molto impressione vedere Mago Zurlì con Topo Gigio. Era esattamente quando la TV dei ragazzi che vedevamo noi.
0: Bellissima la storia che raccontava Mazzullo, di aver sognato da bambino questo topo, di averlo incontrato nei sogni. La mamma gli aveva detto è un folletto, poi in realtà negli studi televisivi gli avevano mostrato Topo Gigio, e quando lui lo vide gli venne un brivido, perché riconobbe quella apparizione notturna di quando era piccolino. Quindi un abbraccio e l'addio ufficiale a Peppino Mazzullo.
2: Da ragazzini pensavamo che fosse lui la mano di Topo Gigio, no? Invece lì dietro c'era Maria Perego che lo teneva, e lui faceva tutto a parte, l'anima del
0: che era l'ideatrice, esattamente.
2: Basta, adesso strapazziami di cuocole.
0: Martin Garrix and you too.

0: Lene Marlin con You Went There. Non vedevamo l'ora di avere l'ok, di potervelo dire. Stamattina una grande, super, super sorpresa. Abbiamo da farvi ascoltare tra poco, sentiteci sempre, il nuovo singolo inedito di Stevie Wonder.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: La stagione estiva 2026 nella riserva naturale di Torre Guaceto e sui litorali adriatici compresi tra Ostuni e Casalabate in Puglia ha scritto una pagina straordinaria per la tutela della biodiversità marina, con una mobilitazione senza precedenti coordinata dal consorzio di gestione. Più di 200 esemplari di tartaruga marina Caretta Caretta sono riusciti a rompere il guscio e a raggiungere sani e salvi il mare aperto, offrendo un segnale di speranza eccezionale per la conservazione della specie lungo le coste italiane.
0: Dietro questo risultato biologico eccezionale c'è una comunità instancabile. Sono 70 persone, tra residenti e visitatori, che si sono alternati il giorno e la notte facendo turni di guardia sulla sabbia. Tra i volontari c'è il piccolo Marco, 9 anni, che è rimasto addirittura sveglio fino all'alba per guardare le fasi della schiusa. Ma anche Pasquale, 75 anni, 75 primavere, e si dedica a questo da sempre.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
10: Iperceramica.
11: 1, 2, 3, 4.
12: Sono un autodidatta.
13: Sei fantastico.
14: Perché lo tenete, mi chiedo io?
11: Musica!
15: Per me è super sì.
16: Anche per me?
17: Per me vale.
15: Anche per me?
18: È un sì al 100%!
19: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre sul Canale 5.
20: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
21: Prossimamente live, in concerto.
20: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
21: Infoline, bluenotemilano.com.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Bollettino Digiversario numero 1.
24: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
23: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Va

0: Queste settimane si sta girando il film dedicato alla storia di Lucio Dalla. Per una prova importante Valentino Aquilano lo interpreta, mentre hanno fatto il giro dei social le foto di 13 Pietro, il figlio di Gianni Morandi, che interpreta il padre ed è assolutamente identico. Giovanna Mezzogiorno sarà Iole, l'amatissima mamma di Lucio.
1: Siamo veramente felici di tutto questo, non vediamo l'ora di vederlo, così come siamo stati molto felici di considerare che autotune e basi pompatissime non servono a nulla, lui, al prossimo artista, a Bruno Mars, l'abbiamo visto ai VMAs, si avvia a diventare un classico perché è stata in assoluto ripresa, riportata, diventata, tieniti forte Rosaria, virale. Una canzone sui
0: pensavo
1: social.
0: Hype, quindi tutto no. Sommato ti perdono.
1: Beh, però sì, sta sulla hype anche quello, quindi perdonato zero, siamo praticamente 1-1. Bruno Mars su Radio Monte Carlo, la meravigliosa Risk It All.

0: la bellezza della chitarra acustica. Mr. Big su Radio Monte Carlo con To Be With You.
1: A proposito di bellezza, Spandau Ballet.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

0: Meravigliosa Gold, la grande musica di Radio Monte Carlo, anche con Spandau Ballet, l'appuntamento e con gli amici di TGCOM24 per tutte le ultime sulle notizie più importanti in primo piano in questa mattinata.
1: L'ora esatta con
2: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Torna la calma al carcere di Pisa dopo la rivolta scatenatasi ieri sera per la scoperta di alcune microspie nelle celle. Nessun ferito, 4 persone arrestate e trasferite. Le immagini della protesta sono state diffuse da alcuni carcerati su TikTok. È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ieri sera ha incontrato il passeggero eroe che ha evitato lo schianto dell'aereo. Il balzo dell'inflazione a settembre al 4,2%, il dato più alto da 3 anni, spinge la premier Meloni a chiedere a Bruxelles maggiore flessibilità a sostegno di famiglie e imprese a causa della crisi energetica, insieme all'Italia anche la Repubblica Ceca. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche. L'anno scorso era stato ricoverato nello stesso ospedale a causa di alcuni problemi di salute, sommati poi a una forte depressione. Nuovo stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale ha prorogato di 15 giorni i controlli alle frontiere per il permanere delle criticità legate all'exclave di Ceuta. Di contro, Madrid ha allungato a sua volta i controlli con l'Italia. Calcio contro la rovescia per la partita di Nations League tra Francia e Italia, in programma domani sera a Parigi. Gli azzurri ritrovano Zidane a 20 anni dalla finale dei mondiali in Germania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: C'è chi ci tiene sospesi per degli anni anche. Waiting Game, il gioco dell'attesa di Swing Outs Historical Injury, la voce meravigliosa di questo gruppo. Dopo le ultime notizie, 11:07 minuti, siete in due come noi con Rosaria Renna e Filippo Firli. Fino a l'una, questa è Radio Monte Carlo.
1: Quanto ci appassionano e quanto ci fanno soffrire i cellulari. Ne parliamo spesso, ma anche perché arrivano dei dati interessanti, per esempio di questo studio realizzato per la Fondazione Barbara Berlusconi, che dice che per un italiano su tre il cellulare ha peggiorato la vita. Io ero a metà fino a qualche tempo fa, adesso secondo me sto propendendo per il fatto che abbia peggiorato. Colpisce però,
0: ma sai,
1: che
0: dipende sempre da come lo usi, perché ci ha migliorato la vita.
1: Ma anche come lo usano gli altri, perché sono molestissimi in giro, comincio a soffrire moltissimo l'uso indiscriminato degli altri.
0: Adesso ho capito.
1: Sai la cosa che mi stupisce? Sì. Che si lamentano, sono più diciamo critici nei confronti dei cellulari i più giovani rispetto che ai baby boomer. Per il 55% lo smartphone di questi ha migliorato la vita, mentre la generazione Z, quelli più giovani, sono a quota 44 sul tema ha migliorato la vita sì o no, cioè sono più entusiasti quelli più in là con l'età che non i più giovani. Io da questo punto di vista con l'età corrispondo di là, ma con il sentimento invece corrispondo ai più giovani.
0: C'è speranza nella non estinzione, perché evidentemente se i ragazzi hanno capito, percepito tutto questo, loro sono nativi digitali, quindi gli è arrivata immediatamente addosso, è arrivata loro addosso una quantità di informazioni, di possibilità che noi non avevamo. Poi però magari scoprendo proprio grazie alla rete tutto quello che noi abbiamo fatto dal punto di vista analogico, hanno capito, ma non avranno avuto forse ragione loro?
1: Forse sì. Comunque ci piacciono due modelli sostanzialmente per la protezione dei più giovani. Quello australiano, niente social prima dei 16 anni e piattaforme chiamate a far rispettare il limite, accesso graduale con restrizioni e supervisione dei genitori prima dell'autonomia, invece un altro terzo degli intervistati. Gli italiani poi vorrebbero intervenire su come funzionano le piattaforme e per esempio impedire che gli sconosciuti possano mettersi in contatto con minorenni.
0: Magari, guarda, no, ho ricevuto sette chiamate da quando ho iniziato il programma,
1: no,
0: che ovviamente
1: per quello minori, per
0: sì,
1: per
0: sì,
1: minori.
0: Sì, no, però per dire in generale, no? Cioè,
1: è un po' difficile, dici.
0: Come fai?
1: Però c'è questa esigenza, la sentiamo sempre di più per un uso indiscriminato e che non ci fa bene dello smartphone. Andiamo a teatro, andiamo al tour di Malika Ayane con Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Su radiomontecarlo.net c'è un bellissimo incontro con lei che ci ha dedicato e ce l'ha detto.
0: Sì.

Eyes on the Inside di Ben Harper alle 11.16 su Radio Monte Carlo. Il cellulare e lo smartphone unisce, divide, esalta, appassiona anche voi al 342-4141-762 tra chi dice in assoluto mi ha migliorato la vita e chi dice invece in assoluto me l'ha peggiorata. Quindi vale tutto a seconda dei momenti, dell'età e dei

0: io addirittura trova la mia auto nei parcheggi del centro commerciale qui a Roma.
1: Oppure si possono scansionare le foto, i documenti in qualunque momento, in qualunque luogo tu sia. Per esempio, c'è chi non va in banca da anni perché fa tutto con il cellulare.
0: E
1: anche io, perché si paga tutto così, è molto più semplice. Avete ragione, insomma, tutti, mi sembra che, sai, hanno tutti ragione. Il libro di Paolo Sorrentino con il mitico Tony Pagoda di qualche anno fa, che si chiamava proprio Hanno tutti ragione.
0: Senti, ma vogliamo mettere anche la libertà, no? Adesso, per spezzare un'arancia, del fatto che
1: povera arancia,
0: senti musica, vedi film, socializzi, studi.
1: Beh, vedi film, ora non mi allargherei così tanto, perché una cosa è un maxi schermo di quelli che ti fa entrare nel film, è una cosa vederlo sul cellulare.
0: Allora, la noia in treno degli anni 90, dimmi.
1: Sì, però puoi fare altro, puoi leggere un libro.
0: Certo, certamente sì. Su Radio Monte Carlo la nostra musica, che è sempre bellissima. Death Ree esplose proprio qualche anno fa, era il 94, con You Gotta Be.

0: Gadobi, la grande musica di Radio Monte Carlo in questa mattinata di Due Come Noi anche con Desiree. Due come noi, due
1: come noi. Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
2: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Erde.

0: carne belga. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
9: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
8: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
9: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29€.
8: E succede anche sulla spesa online.
3: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
11: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.

0: Paul Weller, Mick Talbot and DC Lee, Shout to the Top di Style Council su Radio Monte Carlo a giovedì 1 di ottobre. Ve l'abbiamo anticipato, abbiamo sparso un pochino di indizi nel corso del programma di Due Come Noi con Rosaria Arena e Filippo Firli. Attenzione, perché ci siamo, perché la leggenda vivente del canto, della scrittura, della musica, della produzione, dell'attivismo, oggi festeggia il 50° anniversario in questi giorni di Songs in the Key of Life, e c'è una grandissima sorpresa per voi.
1: È uno degli album fondamentali della storia della musica, è stato pubblicato il 28 settembre del 1976, quindi sono 50 anni, e il grande Stevie ha scelto di pubblicare un EP che raccoglie 4 brani inediti che vengono proprio dalle sessioni di registrazioni originali dell'album che ha selezionato lui personalmente. Dice che finiva queste sessioni verso le 4:54 del mattino.
0: Non stentiamo a crederlo.
1: E oggi, dice, alla stessa ora, perché lo ha fatto qualche giorno fa, ha condiviso questi 4 brani destinati all'album che avrebbe sempre farci voluto ascoltare. Diventano nostri in questo 2026, e quindi noi siamo felicissimi di accogliere il primo di questi 4 inediti.
0: È stato pubblicato il 28 settembre del 76, questa è, come diceva Rosaria all'inizio, il 28 settembre la data ufficiale per cui ha festeggiato, lo abbiamo festeggiato per i 50 anni, gli ha fatto guadagnare il terzo dei suoi 3 Grammy Award per album dell'anno e ha ricevuto certificazioni internazionali importantissimi, tant'è che viene considerato proprio un riferimento eccezionale, assoluto, inarrivabile della musica di tutti i tempi.
1: 4 inediti e festa, è proprio Natale stamattina, 4 nuove canzoni di Stevie Wonder, a cominciare da questa che condividiamo alle 11:31 di giovedì 1 ottobre, che è la prima di 4 canzoni per l'appunto. Il grande Stevie Wonder si chiama It's Easier.

0: Mamma mia, sembra veramente passato un attimo. Sempre molto bella da risentire qui su Radio Monte Carlo. Sophie Ellis Bextor con Mulder on a Dance Floor.
1: Giovedì 1 ottobre dalle ore 22, Make the Night Fly presenta in esclusiva assoluta alcuni brani estratti dal nuovo album Synonym di Meshal and the Geochalo. L'artista, vincitrice negli ultimi anni di 3 Grammy Awards, torna con un album di cover, ospiti prestigiosi e canzoni reinterpretate con grande originalità e talento. Make the Night Fly vi aspetta giovedì 1 ottobre dalle ore 22 per scoprire un'altra bellissima esclusiva di Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: 1, 2, 3, 4!
12: Sono un autodidatta.
13: Sei fantastico.
14: Ah! Perché lo tenete, mi chiedo io?
11: Musica!
15: Per me è super sì.
16: Anche per me?
17: Per me vale.
15: Anche per me?
14: È un sì al 100%!
18: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre sul canale 5.
1: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
19: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: Allora amici, si vola o no? Anche stamattina la risposta è sì. 11:45.
1: Vabbè, allora se le sai tutte, se ce lo devi fare proprio vedere, che tu lo sai.
0: Vabbè, però giocavo facile con Team Man di America. Nel mattino di Radio Monte Carlo con Rosaria Renna e con Filippo Firli, ho detto Radio Monte Carlo.
1: Moltissimi gli ascoltatori che vogliamo ringraziare, perché al 342-4141-762 si sono appassionati a questo tema che abbiamo trattato con i risultati di un sondaggio per la Fondazione Barbara Berlusconi, che parla della nostra soddisfazione o meno riguardo all'uso degli smartphone, sia per quanto riguarda i social network ma anche poi l'uso quotidiano. In tantissimi ci dite che ci ascoltate tramite gli smartphone, perché magari avete la nostra app e in maniera gratuita riuscite a portare ovunque la vostra musica preferita, le vostre voci preferite. Quindi questo mi sembra un ottimo motivo per amare gli smartphone. Anche Vincenzo ce n'è uno, perché dice che gli ha salvato la vita in montagna, ha chiamato i soccorsi, è arrivato l'elicottero perché altrimenti sarebbe finita a schifio, diciamo così. Quindi
0: certo, effettivamente,
1: nessuno ha mai messo in dubbio questo.
0: Esatto, messo in dubbio l'effettiva utilità, no? Il passo in avanti di 100 anni che abbiamo fatto grazie agli smartphone a questo tipo di device.
1: Molti hanno fatto ovviamente la distinzione tra l'uso del cellulare, che è molto utile per tante cose, al fatto che abbia peggiorato i rapporti sociali. Basta andare in giro e si vedono persone che sono sedute allo stesso tavolo, sono insieme ma sono separate perché ognuno ha la testa nel proprio smartphone.
0: Quindi... oppure quelli che pigliano i pali in faccia, bam,
1: anche quello per strada,
0: camminano per strada,
1: si fanno queste diciamo figure. Però è un problema reale anche nell'educazione, tant'è che ci aveva colpito questa scuola calcio del Monaco, l'Académie del Monaco, quindi siamo a Monte Carlo, da dove è venuto fuori anche quel fenomeno che è Mbappé, dove tra le cose che i ragazzi devono fare anche la gestione degli smartphone, che spesso devono essere spenti quando loro sono impegnati a fare altre cose, perché poi è quello che fa molto male.
0: Il nome di questa storica, la Diagonale, prende proprio il titolo dalla banda diagonale rossa disegnata direttamente dalla principessa, da sua altezza serenissima Grace di Monaco. Negli ultimi 10 anni immaginate che questo tipo di accademia ha generato qualcosa come 468 milioni di euro di cessioni.
1: È un grande vivaio.
0: Come
1: per
0: dicevi tu,
1: da
0: Mbappé in poi è un grandissimo vivaio.
1: Però la cosa importante è che lì devono farsi il bucato, imparare a cucinare, imparare a gestire lo smartphone, quindi anche un po' una scuola di vita, perché poi non tutti diventeranno dei fenomeni del calcio, però molti passano proprio da quell'accademia. Questo giusto per ricordare senza pressione che questa sera giochiamo contro la Francia di Zinedine Zidane, e siamo veramente in due momenti, in due luoghi differenti per quanto riguarda il nostro calcio e il calcio francese.
0: Anche perché togliere lo smartphone a un sedicenne alle 10:30 di sera, cioè richiede più coraggio e preparazione che fare pressing contro il Paris Saint-Germain, che ne so.
1: Dici?
0: Sì.

0: Solo 3 minuti, quelli cantati da Negramaro. Tanti ringraziamenti anche per aver condiviso questa mattina una delle registrazioni inedite di Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, che sono state rese pubbliche, pubblicate proprio per celebrare i 50 anni di questa pietra miliare della musica.
1: È stato molto molto molto emozionante, perché lui è The Genius, è veramente una living legend sulla faccia della terra, e quindi Radio Monte Carlo vi fa fare questi viaggi imprevisti a sorpresa nel corso della giornata, in ogni momento. Poi ovviamente avrete anche la possibilità di risentirli, credo, anche più avanti. Quindi dalla rabbia delle chitarre distorte di Negramaro ci vogliamo spostare un po' a Birmingham, che dici, no?
0: Io vengo ovunque con te, io mi fido di te.
1: Va bene, allora andiamo a Birmingham.
0: Leggo un altro titolo, però, luogo geografico.
1: Sì, gli occhi sono sui Caraibi. Dobbiamo ancora scegliere la destinazione, intanto sogniamo, che dice?
0: Sogniamo e ascoltiamo Yubi.

0: Kingston Town di UB40 nel mattino di Due Come Noi, giovedì 1 ottobre, Radio Monte Carlo.
1: L'appuntamento con le ultime grazie a TGCom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Ester Oletto. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sono previsti bollettini medici. L'ex sottosegretario alla cultura e critico d'arte soffre da tempo di problemi di salute. Nel marzo del 2025 era stato ricoverato nello stesso ospedale. Non c'era stato alcun preavviso sull'azione terroristica a bordo del volo Fly Dubai. Israele, puntualizza il premier Netanyahu, non aveva informazioni specifiche e promette di arrivare alla radice della questione per scoprire se l'Iran è coinvolto. Grato all'eroismo del comandante indiano accoltellato dal copilota omanita, è riuscito ad evitare una catastrofe delle proporzioni dell'11 settembre. La pseudo setta scoperta in Bassa Valsusa, a Torino, arrestato il santone di 59 anni. Avrebbe approfittato di persone con vulnerabilità per abusarne sessualmente. Tra le vittime anche minorenni, li adescava dietro la facciata di corsi di yoga, meditazione e arti marziali. I disordini nel carcere Don Bosco di Pisa risolti senza l'uso della forza, lo riferisce il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La rivolta era scoppiata ieri sera quando alcuni detenuti hanno occupato i locali della casa circondariale, hanno ripreso le scene con smartphone, pubblicate poi su piattaforme social. Misure cautelari per i 4 promotori. Prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Diminuzioni anche in autostrada. Ad agosto occupazione stabile a 63%, meno 5.000 unità su luglio e oltre 291.000 sull'anno. Secondo i dati Istat, il tasso dei senza lavoro è invece cresciuto del 6,2%. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Dopo l'appuntamento con TGCom 24 su Radio Monte Carlo e Simply Red di A New Flame, saremo la radio ufficiale anche del Tour 2027 in 5 luoghi storici meravigliosi del nostro paese. Il Corriere della Sera ha intervistato Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto in vista della prima visita di Stato nel Principato di un Presidente della Repubblica Italiano, il nostro Sergio Mattarella, che ha atteso con la figlia Laura a Monaco il 2 e il 3 di ottobre.
1: E il principe Alberto II, come dicevi tu, ha definito l'incontro come qualcosa, un evento senza precedenti, l'accoglienza al capo dello Stato italiano, proprio Sergio Mattarella, e alla figlia Laura, come dicevi tu, è la prima visita di Stato di un presidente della Repubblica Italiana nel Principato, e quindi c'è grande orgoglio e soprattutto c'è ancora il rinnovamento del legame tra le due nazioni.
0: Si ricorda che c'è sempre stato un rapporto cordiale, amichevole, e si dice sicuro che questa visita permetterà di rafforzare tra i nostri paesi le relazioni culturali ma anche economiche e sportive sui temi della sostenibilità. L'Italia oggi, dice Alberto di Monaco, viene dopo la Francia come principale partner commerciale, e anche le imprese italiane sono presenti dal lusso alla moda, alla finanza, allo yachting, all'architettura, per esempio Renzo Piano che ha lavorato per il nuovo quartiere Mare Terra. E a marzo c'è stata la visita storica anche di Papa Leone XIV. E a questo proposito, visto che si è parlato di un messaggio importante di pace, anche il presidente Mattarella ricorda spesso l'impegno per la pace, e Sua Altezza Serenissima dice che è molto importante lavorare insieme, specie in momenti storici come questo. Condividiamo gli stessi valori fondamentali: l'attaccamento alla pace, al diritto internazionale, alla protezione del nostro ambiente comune.
1: Monaco sostiene progetti molto importanti, progetti d'aiuto a rifugiati, a persone con disabilità. È uno di quelli che ha sempre contribuito, immaginate come, alla comunità di Sant'Egidio, e anche al fondatore Andrea Riccardi, che insomma è un suo grande amico storico.
0: Quindi cresce l'attesa per questa visita storica 2 e 3 di ottobre nel Principato di Monaco del nostro presidente Sergio Mattarella, e staremo a vedere naturalmente. Questa è Natalie Imbruglia.

0: You Know Me, Robbie Williams su Radio Monte Carlo, sono le 12:16 minuti. Amici, come state? Fatevi sentire al 342-4141-762, perché magari, che ne so, fino all'una, no? A sorpresa, potrebbe succedere qualsiasi cosa, no Rosaria?
1: Sì, Caramina, hai ragione, è la prima registrazione perché la voce di Stevie Wonder era intatta nel tempo. Un abbraccio ad Elena che ha visto Stevie Wonder ad Assago anni fa, e effettivamente hai ragione a definirla una fortuna. Tra i film in uscita in questo weekend anche nel nostro paese c'è il thriller Verity, che è molto atteso perché è tratto da un best seller e perché vede protagonista Anne Hathaway da una parte e Dakota
0: Johnson
1: dall'altra.
0: Cioè, sì. Vuoi dirci che
1: la Penelope di Odissea ha fatto un altro film.
0: Anne Hathaway dopo Il Diavolo Veste Prada e l'Odissea, ma quanto tempo ha nella giornata?
1: Dopo
0: si prenderà
1: un periodo di tempo perché è in attesa del terzo figlio dal marito Adam, e in effetti durante i red carpet di questo tour che l'hanno portata in giro per il mondo ed è finito l'altra sera a New York, è stata protagonista non tanto lei in sé, mm-hmm, ma il suo pancione, che ha messo spesso
0: quite pregnant
1: in evidenza con col suo abbigliamento, con i vestiti, con l'outfit.
0: Mm-hmm, esatto, con Dakota Johnson e Josh Hartnett ha scherzato definendo la sua gravidanza il suo partner in crime, perché ormai se lo porta ovunque.
1: Beh, è un po' difficile lasciare il pancione a
0: esatto
1: casa, diciamo. Però
0: fai,
1: una volta si tendeva a quell'abbigliamento che non ti faceva intravedere, no? Che lasciare il pancione a casa, diciamo. Però una volta si tendeva a quell'abbigliamento che non ti faceva intravedere, no? Che

0: Ognuno ce l'ha il proprio sole, se guardi lì, se lo trovi, se lo cerchi, si rinasce tutte le volte. Girasole su Radio Monte Carlo Giorgia.
1: Due come noi, due come noi.
2: Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Letizia Battaglia, in programma al Camera, Centro Italiano per la Fotografia di Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti.

0: sicuramente Foppa Pedretti.
1: Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico.
3: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
9: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5. Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Verde. Rosa. Arancio.
13: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
18: Iperceramica.
19: Malika Ayan a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
20: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
21: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
22: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: vento nei capelli mentre sono mentre sono con il gomito di fuori della macchina decappottabile mentre mi dirigo verso Fregene. Anni 80 era proprio questa una delle immagini che mi ricorda questa William Pitt, questa canzone di William Pitt di City Light.
1: Su Radio Monte Carlo, che a Natale farà un regalo speciale, la nuova edizione di Rubber Soul, capolavoro dei Beatles, che domani esce una raccolta remixata con l'originale, con una versione diversa, con i mix in Dolby Atmos. E c'è una bellissima iniziativa questa sera a Roma, a cui abbiamo invitato anche diversi ascoltatori di Radio Monte Carlo, dove, Filippo, so che farai qualcosa di particolare. Raccontaci cosa succede al cinema Barberini.
0: Allora, succede che verrà proiettato in alta definizione, in 4K, con, come facevi riferimento tu, con un audio eccezionale, rimasterizzato, Dolby Atmos. E attenzione, perché super special guest ci sarà il nostro Marco Fullone, che conosce, come sapete tutti, tutto rispetto ai suoni, e quindi ci spiegherà esattamente qual è la perfezione, cioè sentirete anche il granello.
1: Verrà suonato praticamente,
0: esatto,
1: solo
0: sì,
1: in
0: sì,
1: questa nuova edizione speciale, con il Dolby Atmos, che mi sembra di capire ha una perfezione del suono che fa accapponare la pelle nel senso buono.
0: Sì, sì, c'è la versione originale con tutti i sottotitoli in italiano, proprio per preservare la traccia audio, il sonoro originale, e quindi pensate a questa modalità Dolby Atmos che renderà questa esperienza davvero incredibile a Piazza Barberini, Cinema Barberini, proprio qui a Roma.
1: Si può dire che cosa farai anche, oppure lo lasci un po' a sorpresa per chi parteciperà e magari ha vinto proprio con noi?
0: Beh, io diventerò John Lennon.
1: Porca miseria.
0: Ma anche Paul McCartney.
1: Solo parlanti però, non
0: sì,
1: cantanti,
0: certo,
1: quindi tranquilli,
0: certo,
1: voi
0: non
1: che
0: mi
1: andrete.
0: Farò vedere, tranquilli.
1: Voi che andate tranquilli, suoneranno e canteranno solo i Beatles. Gracie Abrams.

0: Shine On per Mario Biondi su RadioMonteCarlo.net. C'è anche un bel incontro con lui, anche perché Radio Monte Carlo è radio ufficiale del tour che celebra i 20 anni di This Is What You Are, e stavo dando uno sguardo alle date. Il 1° novembre si parte dall'Auditorium Santa Chiara di Trento, poi tanti posti in giro per l'Italia.
1: Scusa, ma stavo firmando
0: autografi per
1: stavo firmando perché sai, affittare il sax per Mario Biondi per 3 minuti e mezzo, quelli che vuole lui, poi non costa pochissimo.
0: Ah sì?
1: Gli stavo dicendo sì, mi hanno dato l'ok, il ragazzo mi ha dato l'ok, quindi firmo, ok, la liberatoria c'è, quindi niente.
0: Visto si stampi, come diceva qualcosa.
1: Bravissima.
0: Questa è Radio Monte Carlo.
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
6: Guarda, prova a indovinare.
7: È chiarissimo.
8: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
6: Ecco, l'ha detto lui.
7: Ma allora possiamo dire quando?
9: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
8: Vabbè, ma no, fatemi che per malosi, fate tutto il programma.
7: Sì, ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua presentare.
8: Sarà durissima.
10: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
11: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
10: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
11: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90 euro.
10: E succede anche sulla spesa online.
12: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Le mele di Marlene.
16: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
15: Mi fa innamorare.
17: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
17: E per il gas?
16: Ottima.
17: Internet?
16: Ottima.
17: Mobile?
16: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero?

0: www.fileni.it.
1: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

0: Vasco Consolieri con questo meraviglioso assolo finale di una splendida giornata su Radio Monte Carlo. Buon giovedì mattina, Rosario Denne e Filippo Firli ancora per 10 minuti, siete tutti nostri.
1: Certo che splendida giornata è una di quelle che adori, che vuoi che faccia durante i live. Poi ci sono quelle magari che riemergono dopo un po' di anni, come questa canzone del 1996 che si chiama Marea, che ha eseguito in concerto per la prima volta quest'estate e viene pubblicata domani insieme al videoclip ufficiale. L'ha scelto come singolo che anticipa il suo nuovo album, che si chiama Vasco Live 2026 di Essentials, che arriverà ufficialmente il 27 novembre.
0: Sai che io non la conoscevo assolutamente proprio, le conosco tutte quelle di Vasco, ma questa evidentemente era una di quelle considerate, tra virgolette, con tutto il rispetto, minori, no? Racconta della spinta vitale che ti porta ad andare in alto, a risalire, e anche del fatto che prendi coscienza del rischio di rimanere un po' troppo a crogiolarti nel dolore. Quindi è molto bella questa cosa.
1: La possibilità di ripartire quando tocchi il fondo, oppure anche il rischio di restare bloccati. È bello che l'ha annunciata sui social come super news in anteprima abusiva, esclusiva, planetaria, perché ha sempre un modo di giocare con le parole e con i concetti che ci innamora sempre di più. È un brano che chiude Nessun pericolo per te, l'album del 96, dove c'era, per intenderci, anche Sally, anche gli Angeli, che forse hanno fatto un cammino più fortunato dal punto di vista della fama.
0: Ma senti questa frase, Rosaria.
1: Dai.
0: Vieni fuori oppure non ci vieni più. È proprio Vasco, capisci?
1: È Vasco all'ennesima potenza. E quest'anno, proprio durante i live del 2026, ha sentito il bisogno di farla dal vivo. È arrivata per la prima volta. Effettivamente, credo che in questo momento un po' di artisti stiano sentendo l'esigenza di riscoprire anche le canzoni. Vedi De Gregori, vedi anche Marco Mengoni, che dicono: non facciamo quelle solite, quelle più amate, quelle più conosciute, ma quelle un pochino meno illuminate dalla luce che invece vogliamo portare in superficie.
0: Perché magari in quel momento per loro erano qualcosa, c'erano altre priorità, no? C'era un altro tipo di valutazione per quelle che hanno mandato in onda in un album o hanno inciso. Invece poi col tempo uno riscopre tutte le cose, come una bella fotografia che ti dice: oh, ma stavo benissimo, e lì per lì invece ti sentivi
1: una ciofeca.
0: Esatto.
1: Olivia Dean, grande talento, nuova canzone Baby Steps.

0: Just Give Me a Reason per Pink e Nate Russ per chiudere questo appuntamento con Due Come Noi. Grazie da parte di Filippo Firli e Rosaria Denna anche per averci scelto questa mattina.
1: Anche grazie da parte di tutta la nostra meravigliosa squadra, Luca Onere in regia, Massimiliano De Santis qui a Roma, grazie a Monica Tognini e soprattutto a Giulio Bartolomei che ci ha dato tutti gli spunti per chiacchierare ed essere con voi anche stamattina.
0: Grazie. L'appuntamento è con TGCom 24 e poi Andrea Munari in diretta dal Principato di Monaco. Ciao!
1: Ciao, un bacio!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il ricovero di Vittorio Sgarbi al Gemelli di Roma non è un evento improvviso, ma il tragico e annunciato epilogo di una gestione irresponsabile delle patologie che lo affliggono da tempo. Accusa il legale della figlia del critico d'arte Evelina, l'ex sottosegretario alla cultura, è in terapia intensiva. Sono 4 i detenuti ritenuti promotori della rivolta scoppiata ieri sera nel carcere Don Bosco di Pisa e sedata all'alba. Sono già stati trasferiti in altri istituti di pena. La protesta è divampata dopo il ritrovamento in alcune celle di microspie collocate su delega dell'autorità giudiziaria. Scontri e incendi in Francia durante le manifestazioni studentesche in cui si denunciano mancanza di insegnanti, classi sovraffollate, edifici degradati. A Marsiglia un preside cosparso di benzina, oltre 600 fermi, 80 poliziotti feriti. Si presentava sul web come maestro e formatore di yoga, discipline olistiche, esperto di arti marziali indiane e di riequilibrio bioenergetico con i cristalli. Il santone è arrestato nel torinese che abusava sessualmente di persone fragili. Bruno Malatesta, 59 anni, era capo di una setta dal mese nella Bassa Valsusa, coinvolti anche 3 collaboratori. In Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei livelli di assistenza, 800 tra nuovi servizi e cure, si interviene, sottolinea il Ministero della Salute, nel campo della prevenzione, oncologia e malattie rare e croniche. Ad agosto il mercato del lavoro italiano registra una sostanziale stabilità degli occupati su base mensile con una lieve diminuzione di circa 5.000 unità rispetto a luglio. I dati Istat evidenziano anche un aumento delle persone in cerca di un impiego e un nuovo calo dell'inattività. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
6: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
3: la boutique de la musique.
1: Ciao a tutti da Andrea Munari, amiche e amici di Radio Monte Carlo. Siamo in diretta dal Principato di Monaco, di grigio nobile anche oggi, ma sempre sorridente. Sono le 13, 2 minuti 35 secondi. Grazie sempre a Rosaria Denna e a Filippo Firli per la bella mattinata. Adesso siamo noi a raccogliere il testimone e a farvi entrare nella boutique della music. 60 minuti tutti per noi con canzoni che vorremmo fossero anche oggi una più bella dell'altra. Marco Fullone le seleziona, Claudio De Rio ne scrive le curiosità e Giulio Corbelli in regia le porta a tutti voi. Chi è? Ma chi è quell'artista che canta l'amore, la solidarietà, la pace e che per aiutare chi lo ha aiutato quando non aveva nulla e non era nessuno, scrive il nome di quell'amico tra gli autori per consentirgli di ricevere i denari dei diritti di quella canzone che in realtà non ha mai scritto? Il suo nome è Bob Marley.

Tutti questi applausi meritatissimi. No, donna, non versare lacrime, io devo andare, ma andrà tutto bene e nulla ti potrà fermare. Ed è così che l'uomo rende onore alla forza e alla determinazione delle donne. Grande Bob Marley, grande la sua musica No Woman, No Cry. E questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo, che ci spiega le pieghe di una canzone, ci regala un modo differente anche di ascoltarle, anche per capire come la musica canta la vita e il suo ritmo quotidiano, che poi è il nostro. E che adesso, alla voce di Olita Adams, This is Rhythm of Life.

Bellissima. Dice Olit Adams che siamo noi a decidere. Il ritmo della vita deve essere quello della natura, quello dello spirito, non quello materiale che si vuole imporre a tutti. Questa è Radio Monte Carlo e siamo tutti nel posto giusto al momento giusto. È la boutique della musica e di qui passa la voce di un grandissimo Lenny Kravitz che scrive una dichiarazione d'amore. E lui dice: noi ci apparteniamo. I belong to you and you belong to me. Canzone da volume alto, già dal primo giro di basso, amici. Adesso

Solo chi sa veramente cantare riesce a portarla là dove deve stare. Georgia on my mind, e ne citiamo due, qui con il grande Michael Bolton e dagli anni 60 con il grandissimo Ray Charles. L'originale di Augie Carmichael e Stuart Gorrell, che hanno scritto musica e testi, pensate, nel 1930. La boutique della musique di Radio Monte Carlo ci racconta anche che una canzone vale una carriera quando si prende i vertici delle classifiche, quando viene ripresa da tanti altri, quando entra nella colonna sonora di un film, quando la gente chiede a Patrice Rushen di cantare Forget Me Nots a distanza di oltre 40 anni.

0: Forget me not significa non ti scordar di me, perché a volte è davvero difficile voltare pagina. Qui in boutique invece ogni pagina è una canzone bellissima che ci porta anche un racconto e spesso un momento della nostra vita. Allora, a tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
10: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: 1, 2, 3, 4! Sono un autodidatta.
15: Sei fantastico. Ah!
16: Perché lo tenete, mi chiedo io?
14: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
17: Anche per me?
20: È un sì al 100%!
21: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima.
22: E per il gas?
23: Ottima.
22: Internet?
23: Ottima.
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
24: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
26: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
27: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
28: Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Tonight I want to learn all about the sea.

qui c'è tutta la maestria di Quincy Jones e non è solo, I'll Be Sure, James Ingram, Earl Barge e anche Barry White. Li avete ascoltati? È un poker d'assi per questo sensuale romantico viaggio nel giardino segreto, The Secret Garden. È la boutique della musique di Radio Monte Carlo che apre e va in onda in diretta dal Principato di Monaco. Sono le 13:34 minuti 20 secondi. Se possiamo, amiche e amici, non corriamo. Tu sei incredibile, sei galattica. È la musica dei Jamiroquai, Cosmic Girl.

Ed è proprio così, siamo capaci di fare e di dire cose meravigliose quando incontriamo qualcuno di speciale, diventa subito il centro del nostro universo e nulla è più importante. E la musica sa raccontare tutto questo, grazie a Jason Kay e Jamiroquai. Con Radio Monte Carlo, con la boutique della musique, da lunedì a venerdì dalle 13 alle 14 e qui c'è sempre posto per tutti. Killing Me Softly è un classico di sempre, oggi con Fugees. Strong.

Quel suono inconfondibile è per gli Eagles. Tutto inizia proprio con questa canzone, il successo intendo, Take It Easy, scritta da Glenn Frey e dal loro vicino di casa di allora che si chiama Jackson Browne. E possiamo allora salutare con tutti voi dalla boutique della musica anche i nostri amici Tamara Donai, Giancarlo Cattaneo, gli ammiragli del programmone di Radio Monte Carlo che si chiama proprio Take It Easy e che anche oggi dalle 18 saranno con tutti voi. Un'altra canzone porta un'altra storia che ci dice quanto sia difficile dimenticare un amore che ormai è andato altrove, alla voce di Michael McDonald, e si chiama I Keep Forgetting.

Eh sì, lasciare la vecchia strada per la nuova, cambiare se stessi, dimenticare una delusione, i vecchi ricordi, è tutto piuttosto complicato. È il successo di Michael McDonald da solista dopo essere stato parte fondamentale dei Doobie Brothers e adesso un'altra bellissima pagina nel grande libro che racconta la storia della musica. Radio Monte Carlo, i pezzi firmatissimi della Boutique de la Musique e la voce di Al Stewart.

0: Amiche e amici di Radio Monte Carlo, è questo il tempo che passa. Time passages, dice Al Stewart, anni troppo brevi, giorni troppo veloci. Ecco perché il presente è ciò che deve contare di più. Come questo momento, qui, adesso, in boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
8: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
9: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
8: Da non credere, è perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto Iper.
9: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29€.
8: E succede anche sulla spesa online.
10: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
12: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200€ in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€.
18: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
19: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
20: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99€, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
21: È possibile.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: È stato bellissimo stare insieme con la musica. Grazie per la vostra presenza, per ogni messaggio che stiamo leggendo e grazie per la collaborazione a Marco Follone, a Claudia De Rio e in regia a Giulio Corbelli. Tra pochi secondi l'informazione nelle breaking news di TGcom 24 e poi il più bel pomeriggio della radio con Silviano Targiacomo e Claudio Di Leo. Noi della boutique andiamo via col vento. Domani è un altro giorno e se passate da queste parti tornate a trovarci. Ciao a tutti da Andrea Munari e dal principale Fatto di Monaco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
3: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A
16: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
21: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
22: Buon pomeriggio da Esteroletto. Si segue la pista del jihadista solitario per l'attentato sventato a bordo del volo Fly Dubai. Funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota omanita fosse di natura terroristica. La maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale. L'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto è stato segreto. Ad agosto il numero degli occupati in Italia rimane invariato su base mensile. Crescono i disoccupati e diminuiscono gli inattivi. Dati Istat, Giorgia Meloni chiede flessibilità a Bruxelles, che risponde già concessa asse Roma-Praga sull'energia. Misure temporanee contro lo shock dei prezzi. Sfociano nella violenza le proteste studentesche in Francia, scontri con le forze dell'ordine e incendi. A Marsiglia un preside cosparso di benzina, oltre 400 fermi in tutto il paese. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sono previsti bollettini medici. L'ex sottosegretario alla cultura e critico d'arte soffre da tempo di problemi di salute. Calcio verso Francia e Italia. Domani sera a Parigi gli azzurri dovranno vedersela con i padroni di casa nel terzo incontro del girone di Nations League. Non li accompagna il capo delegazione Diana Bianchedi, che si è dimessa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

La meraviglia di Sade con Paradise. Un saluto, un abbraccio, un ringraziamento ad Andrea Munari. Ha chiuso la sua boutique della musique, tornerà domani puntuale a partire dalle 13, sono le 14:05 e su Radio Monte Carlo è il momento di la versione romana di Happy Together.

0: qui la versione romana di Happy Together con Claudio Di Leo
1: e Silviano D'Argiacomo. Buon pomeriggio, la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo si chiama Happy Together. Non ci siamo solo noi, che siamo tutte e due qui a Roma, certo. Ma chi c'è poi in giro?
0: Eh beh, c'è Giulio Corbelli che vediamo in regia a Milano, c'è Masino che ci assiste alla parte tecnica qui negli studi di Roma, Claudio De Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino, quindi insomma una bella squadra. Anche oggi salutiamo Isa.
1: Sì, salutiamo Isa che in questi giorni non sarà con noi, ma mica perché sta in vacanza, è andata, tornata a casa, cose di famiglia e quindi compleanni da festeggiare, quindi va a casa per qualche giorno e ritornerà poi puntuale a essere qui Happy Together insieme a noi. E poi ci siete voi in questa comitiva come sempre, benvenuti al 342 41 41 762, basta così
0: direi. Saremo insieme ovviamente fino alle 16, tanta buona musica, questo è uno dei brani più belli che ci sia adesso in circolazione, Gianna Nannini e la sua Meraviglioso Errore nel nostro giovedì qui in Happy Together su Radio Monte Carlo. State con noi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: The Weeknd Secrets, qui su Radio Monte Carlo, 14:13 minuti, ancora buon giovedì a tutti voi. Caro Claudio, come te la cavi con la pasta fatta in casa?
1: Allora, la so fare, non la faccio perché non mi va, però no, la so fare, ho fatto svariate volte.
0: Con la procedura giusta, quella che insegnano le nonne, le famose cesarine romane.
1: Le mie nonne erano molisane, quindi partiamo da questo. Mia madre non sa cucinare, quindi ho un po' fatto di testa mia.
0: Potresti andare a scuola, anch'io potrei andare a scuola di pasta fatta in casa, anche perché è un trend.
1: Sì,
0: sì, soprattutto qui a Roma ci sono tre nonnine romane, Margherita, Rossella e Renzia, che hanno messo su un bellissimo gruppo per insegnare a fare la pasta fatta in casa, farina, uova, tenerezza. È praticamente la nonna che diventa una sorta di cicerone per quella che è la grande tradizione culinaria romana, e tanti giovani ovviamente stanno prendendo parte perché vogliono imparare quest'arte.
1: È un'arte vera e propria. Tra l'altro, la fondatrice Chiara Nicolanti ha creato questo progetto proprio ispirandosi al rapporto che lei ha con la nonna Nerina e il desiderio proprio di ricreare, sai, l'atmosfera di domenica. Io ricordo mia nonna che stendeva questa pasta, che faceva gli gnocchi la domenica. Beh, quell'atmosfera della domenica quando donne di generazioni diverse cucinavano insieme. Tutto questo in un ristorante qui a Roma di Piazza Capranica, siamo proprio in pieno centro.
0: Meraviglioso, pensa all'atmosfera del centro storico, no? Quanta romanità si può respirare in un contesto del genere. La cosa bella è l'atmosfera leggera che sanno creare, perché queste nonnine ballano, si divertono, scherzano, chiaramente poi prendono seriamente il momento, no, dell'insegnamento della stesura della pasta, e chiamano tutti i ragazzi che prendono parte a questo corso
1: bello
0: Johnny. Bello de
1: nonna
0: è perfetto, effettivamente mi aspettavo un bello de nonna.
1: Sì, bello de nonna.
0: No, Johnny, per non sbagliare il nome, tutti Johnny si chiamano.
1: Le donne anziane qui a Roma spesso, anche se non ti conoscono, ti chiamano bello di nonna. Questa è una cosa che succede spesso.

0: vicino vicino a te. Maxi Priest, Close to You. Si parla di nonne che ammassano farina la domenica, le atmosfere domenicali, atmosfere che poi cambiano, anche il cibo cambia da regione a regione. Aspettiamo anche le vostre di atmosfere al 342 41 41 762. Happy together.
1: Shh, Ale, Franz, venite.
2: Michelle,
3: cosa c'è?
1: Avete saputo la novità? Zelig su canale 5.
2: Quindi?
3: Non è mica un segreto.
4: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
2: Ma lo presentiamo noi?
1: Eh certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
5: Oh no.
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
5: Lascialo giù svenuto. Oh.
4: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, canale 5.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Le mele di Marlene.
10: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
9: Mi fa innamorare.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Va

0: Changes Everything, Clement Fisher qui su Radio Monte Carlo. Claudio, non sapevo fossi un cantante provetto, perché poi quando ti sento fuori onda, ma le canti tutte.
1: Sì, me le canto. Il problema, bravo, infatti, è dei ragazzi che sono in regia, di Giulio in particolare, perché mi sente cantare, lui muta praticamente l'interfono, perché è una cosa oscena.
0: Lo fanno anche con me,
1: però, mi ha detto, parola di Mario Biondi, parlando con lui, mi disse: attenzione, quando gli ho detto sono stonato, mi disse: attenzione, perché non esistono persone stonate, ma esistono persone che non sanno cantare,
0: che non sanno utilizzare la propria voce, no? Non hanno magari quella padronanza. Tu magari nel parlare, chiaramente, insomma, sai usare la tua voce. Il cantare è un altro campionato, esatto. E quindi ci sta. Allora, torniamo un po' al discorso della pasta fatta in casa.
1: Sì.
0: Vari amici hanno scritto al 342 41 41 762. Non sono tanti quelli che trovano il tempo per mettersi lì a, no, impastare, a stendere la pasta. Ci vuole tempo, ci vuole tempo, ci vuole energia. Forse, insomma, viviamo in un periodo storico in cui andiamo tutti un pochino di fretta e abbiamo perso anche un po' il gusto di fare queste cose, no? Con lentezza, con tranquillità.
1: Sì, c'è anche tanta pigrizia, almeno io la vedo dal mio punto di vista, perché ho tanti difetti, ma però sono pigro. Però la pigrizia, o meglio le pause durante il lavoro, sono qualcosa che fanno bene poi alla produttività. Un'analisi pubblicata su un'importante rivista ha analizzato 22 campioni per un totale di oltre 2000 partecipanti, ha rilevato che le micropause producono piccoli effetti positivi sul vigore che poi è percepito e anche sulla riduzione della fatica. Questo ci permette poi di essere più produttivi, quindi non è pigrizia fare molte pause durante l'orario di lavoro, ma è qualcosa che ci aiuta a essere più produttivi.
0: Probabilmente perché prendendoci varie pause aiutiamo anche il nostro cervello a riposare, a attingere anche semplicemente dai momenti di noia, perché insomma siamo un po' disabituati ad annoiarci, invece annoiarci serve ogni tanto per tirare fuori da noi stessi quell'energia magari creativa che serve per fare qualunque cosa, poi anche giustamente con personalità, con creatività.
1: Sì, noi adesso facciamo una cosa, ci prendiamo una pausa,
0: certo,
1: così siamo più produttivi.
0: Con la musica.
1: Con
0: però.
1: La musica di James Blunt, che sarà in Italia a febbraio, Milano il 27 febbraio, il 28 a Firenze, e naturalmente tutte le informazioni le trovate sul nostro sito radiomontecarlo.net, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale delle date italiane del tour di James Blunt, che riascoltiamo. Hey.

0: Rihanna con 4-5 Second dal 2015. Rihanna che ormai fa tutto nella sua vita, fa gli abiti, fa i profumi, le linee di cosmetici, ha smesso però di fare musica da almeno più o meno 10 anni che non pubblica nulla di nuovo. Parlavamo di pigrizia, è vero che siamo pigri, è vero che però poi il tempo per altre 3000 stupidate, così come ci scrivete al 342-41-41-762, però le troviamo, Silvia.
1: In mezzo ci sono per esempio i social e quell'attività che tutti più o meno insomma svolgiamo, di scrollare per ore senza rendercene conto, perché poi i telefoni oggi ti aggiornano, no?
0: Esatto.
1: Quanto tempo è passato sui social, sulle app. Sì, dovremmo limitare un pochettino, tornare a fare altro,
0: a fare la pasta fatta in casa magari. Quel tempo che passiamo sui social lo utilizziamo per fare la pasta fatta in casa, non mi sembra una brutta idea.
1: Beh, torniamo a mangiare anche cose buone, no?
0: Esatto.
1: Sane, genuine,
0: esatto.
1: Che non fa male. Allora, buon giovedì a tutti voi, ancora ben trovati con Happy Together. La nostra musica ci riporta nel 99 con i Backstreet Boys.

0: I Want It That Away, Backstreet Boys, qui su Radio Monte Carlo. Amici, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano e giovedì 8 ottobre c'è un bellissimo appuntamento con Celebrate Cuba, protagonista un collettivo di talentuosi musicisti uniti dalla missione di diffondere la propria cultura attraverso una varietà di stili derivati proprio dalla musica afro-cubana.
1: E al primo che invierà un messaggio vocale, mi raccomando, al 342 41 41 762, con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, beh, ci sono due free pass per Celebrate Cuba in programma giovedì 8 ottobre alle 20:30 al Blue Note di Milano. Quindi 342 41 41 762, nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Giovedì 1 ottobre dalle ore 22, Mick the Nightfly presenta in esclusiva assoluta alcuni brani estratti dal nuovo album Synonym di Meshal and the Giocello. L'artista, vincitrice negli ultimi anni di 3 Grammy Awards, torna con un album di cover, ospiti prestigiosi e canzoni reinterpretate con grande originalità e talento. Mick the Nightfly vi aspetta giovedì 1 ottobre dalle ore 22 per scoprire un'altra bellissima esclusiva di Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: Datroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: 1, 2, 3, 4!
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
10: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
14: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
18: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
19: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
23: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
24: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: cos'è il giro di basso di questa Prendila Così di Lucio Battisti, di una modernità. Eravamo nel 1978. Allora, abbiamo regalato due free pass per giovedì 8 ottobre al Blue Note di Milano. Si celebrerà Cuba con Celebrate Cuba. Sentiamo chi se li porta a casa.
1: Sono Paolo da Monza e ascolto Radio Monte Carlo.
2: Bravo, complimenti. Sarà Paoletto, un'esperienza bellissima secondo me, perché oltre a sentire questo collettivo di musicisti che proporranno chiaramente tanta musica proveniente proprio dal loro paese, sicuramente sarà anche un'occasione per vivere a pieno la grande tradizione cubana anche attraverso il cibo.
0: Eh sì, perché i piatti del menù del ristorante omaggeranno la cucina cubana. Tu sei stata a Cuba, come si mangia a Cuba?
2: Si mangia bene, tantissima frutta veramente meravigliosa. E poi devo dire, la cosa più bella di quella terra intanto è la gente, cioè il calore che sanno trasmettere, i sorrisi che arrivano, musica ovunque, per qualunque strada, ma non solo della Havana, e anche nei paesini più piccoli vivono di musica e sorridono tanto.
0: E l'ascolteremo questo giovedì 8 ottobre anche al Blue Note di Milano. Leon Bridges adesso, questo è Toby the

0: Dal 1982 Imagination, Music and Lights su Radio Monte Carlo.
1: Si chiude così la prima ora di Happy Together. Adesso le breaking news del TGCom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 14:59.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Continuano le proteste studentesche in Francia. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina. A Nantes un liceo è stato dato alle fiamme. A Parigi occupate 14 scuole. Dall'inizio degli scontri sono rimasti feriti più di 80 agenti. Convocata dal Premier l'unità di crisi. La lettera di Meloni è arrivata, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri. Così la portavoce della Commissione europea sulla richiesta della Premier di concedere all'Italia nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. Scoperta una setta pseudo-spirituale nella bassa Val di Susa, nel Torinese. Secondo i carabinieri, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze psicologiche e abusi sessuali. Il guru della setta, un uomo di 59 anni, è stato arrestato. Tra le accuse anche la riduzione in schiavitù e la truffa aggravata ai danni dello Stato. Rientrate le proteste scoppiate ieri nel carcere di Pisa dopo che alcuni detenuti avevano scoperto presunte cimici nelle celle utilizzate a fini investigativi. La rivolta avrebbe portato un intero reparto sotto il controllo dei detenuti. I disordini sarebbero stati poi trasmessi anche in diretta su TikTok. Arrestate 4 persone. Ad agosto diminuiscono gli occupati, 5.000 in meno, e crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese. Il tasso di disoccupazione giovanile invece sale al 20,3%. Su base annua il tasso di occupazione aumenta di 0,6 punti, quello di disoccupazione di 0,4, a rivelarlo le ultime rilevazioni Istat. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche. L'ex sottosegretario alla cultura soffre da tempo di problemi di salute e nel marzo del 2025 era stato ricoverato nello stesso ospedale per una profonda depressione. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Michael Bublé con Home, le 15:05, ricominciamo con la seconda ora di Happy Together, la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo, eccezionalmente oggi in versione totalmente romana. Oggi e domani insieme a me, Claudio Di Leo, c'è Silviano Targiacomo e c'è Giulio Corbelli invece, che rimane solo soletto a Milano in regia. A proposito di Milano, amici milanesi, fate molta attenzione perché per 2 giorni un'edicola della vostra città diventerà un hub dedicato alla natura, tra informazione e workshop. Golia e WWF presentano proprio questa iniziativa che si chiama Breathing News.
1: Il 2 e il 3 ottobre l'edicolina di Piazza Santo Stefano a Milano ospiterà appunto Breathing News, iniziativa che serve per sensibilizzare il pubblico sul valore della biodiversità urbana. Quindi saranno 2 giorni in cui questa edicola si trasformerà in uno spazio di divulgazione con contenuti informativi, vari workshop, momenti di incontro proprio dedicati al rapporto tra natura, benessere e città. Un'occasione veramente di crescita, secondo me, anche.
0: Natura e benessere. Pensate che secondo un'indagine di Astra Ricerche, 2/3 degli italiani considera la natura proprio rigenerante. Qui entra in gioco il benessere e la maggior parte di questi ha già sperimentato questo beneficio. Durante questo evento milanese sarà poi possibile consultare gratuitamente Breathing News, che è un magazine dedicato alla natura urbana e agli insetti impollinatori, e sappiamo bene quanto importanti siano per il nostro ecosistema. Torniamo alla musica, c'è Sekou, Dangerous Lover.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Prima di partire per un lungo viaggio,

0: Dal 2003 Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio qui su Radio Monte Carlo. Ancora buon giovedì 1 ottobre, ben trovati con Claudio Di Leo e Silviano Targiacomo. Allora Claudio, veniamo da un'estate caldissima, lo sappiamo tutti, anche da un sacco di zanzare che
1: Mamma
0: devo dire
1: mia.
0: Ancora non sono andate via. Non so voi, non so te, ma io combatto ogni giorno con le
1: Anch'io,
0: zanzare.
1: Anch'io assolutamente ogni giorno. Sì, dicevi bene, 1 ottobre, ma in realtà la temperatura sembra non essere ancora scesa e protagonisti di casa mia e credo anche di casa tua a questo punto sono le zanzare. C'è una startup francese che ha messo a punto un micro drone di appena 40 grammi progettato proprio per eliminare le zanzare senza utilizzare spray o sostanze chimiche. Funziona in modo autonomo, delimiti l'area da proteggere, il drone decolla e va a beccare le varie zanzare, le insegue, le colpisce con le eliche, penso
0: come facciamo noi teoricamente, no? Quando le sentiamo, se prima parlavamo di pigrizia, quando arrivano le zanzare no ci attiviamo subito per cercare giustamente, no?
1: Casa mia sembra Wimbledon con racchette ovunque, sai quelle per prendere Wimbledon, abita Wimbledon.
0: E allora ringraziamo questa startup francese perché magari ci darà la soluzione, no? Questo drone di cui prima o poi magari riusciremo a fornirci un po' tutti per far fronte a questo problema che ogni anno si rinnova.
1: Sì, anche perché gli spray o sostanze chimiche non credo ci facciano benissimo.
0: No.
1: Poi se voi avete qualche rimedio della nonna contro le zanzare, ne ho provati qualcuno, non ha funzionato nemmeno uno.
0: Il caffè.
1: In fondo del caffè l'avevo già detto. Sì. 342 41 41 762, io vi sarei grato a vita se dovessi trovare un rimedio della nonna

0: La voce straordinaria di B.B. King, un pezzone che viene dall'85, Into the Night. Buon giovedì amici, questa è Radio Monte Carlo. Happy
1: Together. Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Letizia Battaglia, in programma al Camera, Centro Italiano per la Fotografia di Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414172 dicendo il tuo nome, la tua città. Esserci. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414172 dicendo il tuo nome, la tua città.

0: Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
2: Guarda, guarda, prova a indovinare.
3: È chiarissimo.
1: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
4: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
2: Ecco, l'ha detto lui.
3: Ma allora possiamo dire quando?
4: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
3: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
5: Ma uffa.
1: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
5: Io ho capito, ma non
3: è un mio domino, non so su a presentare.
1: Sarà durissima.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
10: Iperceramica.
11: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
12: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
14: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
15: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco Vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: 10:27, ancora una mezz'ora insieme con Happy Together, edizione tutta romana con Silviano Targiacomo e Claudio Di Leo. Oggi e domani sarà così. Vi abbiamo chiesto qualche consiglio su come debellare il grosso problema delle zanzare, che pur essendo primo ottobre, almeno a casa mia, ma
1: anche da quello anche, che anche a casa mia, tua, sì,
0: esatto,
1: sì. Ci circolano
0: liberamente e sono grosse. Poi sarà che hanno passato l'estate enormi. Ma abbiamo chiesto qualche rimedio della notte della nonna.
1: Beh, della notte anche, esatto. Effettivamente, se ci pensi, perché di notte danno il meglio di loro.
0: Sì, prima abbiamo parlato del drone che prende le zanzare, ma giustamente Giulio ci faceva notare, immagina di notte questo zzz continuo
1: il drone.
0: Del drone,
1: esatto. Diventa un problema il drone.
0: Meglio le zanzare. C'è chi dice brava Silvia, il caffè
1: messo sul davanzale, però c'è anche un'amica che ci ha dato una dritta che io non conoscevo, devo essere sincera, un vero rimedio della nonna, vai.
0: Michela dice che mette delle vaschette con acqua e olio, perché sono molto attratte dall'acqua le zanzare, come si sa, e il fatto che ci sia l'olio le incastra lì e le trovi nella vaschetta. Questa non la sapevo, grazie Michela.
1: E la zanzariera pure nella,
0: esatto,
1: porta d'ingresso. Beh, penso che sia un must la zanzariera, perché forse è l'unico strumento che veramente non le fa entrare dentro casa.
0: Non la trovo bellissima.
1: No, però sono utili. L'importante è non appenderci poi le grucce, no? Come in molti casi mi è capitato di vedere che poi passano da lì. E poi aria condizionata molto alta.
0: Sì, ho capito, è appena arrivata la bolletta di luglio-agosto, quindi
1: no.
0: Io eviterei l'aria condizionata, sinceramente.
1: Senti, però questo, ma voi mette aciabatte.
0: Esatto, Ricky.
1: Traduciamo però, perché aciabatte è molto romano e noi fino ad ora non abbiamo parlato romanaccio.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: La pantofola.
1: La pantofola, lanciare una bella pantofola, arrivare così a colpire. Zac,
0: esatto,
1: no?
0: Invece delle classiche racchette che trovo in ogni angolo di casa, io quelle che elettrificate, per capirci. La ciabatta la usava mia madre contro di me, però non contro le zanzare. Questa piccola differenza e questo piccolo particolare.

0: La voce di Jess Glynn, Thursday su Radio Monte Carlo, 15:37 minuti, ancora ben trovati, buon giovedì. Allora, tanti consigli per mandare via queste zanzare, cose che noi non conoscevamo minimamente ma di cui stiamo prendendo nota.
1: Ad esempio, una tazzina con l'aceto, questo funziona.
0: Mai provato.
1: Mai provato, ci proverò. C'è chi dice anche mangiare del salame, che solo che io non mangio carne, quindi mi trovi un po'.
0: Ma non è,
1: ma
0: magari.
1: Poi, ma poi tutti i giorni non fa benissimo.
0: Penso di no, ma forse intende mettere il salame un po' come il caffè fuori, però poi arrivano le formiche.
1: Sì,
0: vedi, quindi...
1: può essere. Un altro amico di Cuneo dice: mettete le rondini in casa. Allora,
0: aia,
1: come faccio a mettere le rondini in
0: casa?
1: In casa
0: no.
1: Mi sembra un po' troppo, insomma. E poi le zanzariere sì, ma ricordatevi di chiuderle, non fate come il marito di Graziella, dice lui le lascia aperte, quindi le zanzare entrano ugualmente. Grazie per i vostri consigli. C'è Seal adesso, Future Love Paradise. But if

0: primissimi anni 90, per l'esattezza 1991, Seal con Future Love Paradise, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: L'artista Marco Barotti unisce scienza, tecnologia e arte con il progetto Coral Sonic Resilience per rigenerare le barriere coralline danneggiate. In mari degradati come alle Maldive o in Giamaica installa sculture sottomarine biocompatibili stampate in 3D che imitano coralli e spugne.
2: Queste strutture contengono altoparlanti alimentati a energia solare che riproducono i suoni in un ecosistema sano con versi di pesci e schiocchi di gamberetti. Il suono inganna positivamente la fauna marina, attirando pesci e larve che scambiano il suono per un rifugio sicuro. Col tempo, le sculture si integrano col fondale e la vita torna a crescere spontaneamente.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere C'est la vie. C'est la vie. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Verde! Rosa!
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
18: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
18: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
19: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
20: E per il gas?
21: Ottima!
20: Internet?
21: Ottima!
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero!
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
24: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Into My Life dall'87 Joy Sims qui su Radio Monte Carlo, 15:51 minuti. Buon giovedì a tutti voi. E allora adesso c'è uno studio del quale vi vogliamo parlare, che secondo me è stato condotto su Claudio Di Leo.
1: Dici?
0: Sì, sì. Allora, posso leggere il titolo di questo studio?
1: Sì. La voce... Anzi, scusa, assolutamente sì.
0: La Vai. Voce profonda rende davvero gli uomini più attraenti? La voce profonda.
1: Allora, i risultati dicono che una voce profonda faccia apparire un uomo più forte, quindi capace di combattere, socialmente dominante, anche quando magari poi lo vedi e fisicamente non lo diresti mai. Tuttavia, abbassare ulteriormente la voce non aumenta proporzionalmente l'attività, l'attrattività. Quindi se io comincio a fare così, questo non aumenta l'attrattività.
0: Dopo dite solo Barry White, no. Comunque. Cioè, possiamo dire, quando parli così, no? Con queste frequenze particolari basse, da baritono,
1: sì.
0: Sì, comunque insomma esce fuori proprio tutta la voce che hai in corpo.
1: Sì, comunque l'aspetto fisico continua a pesare, secondo questa ricerca, molto più della voce nei giudizi, non solo sociali ma anche nei rapporti, nelle attrattività.
0: Quindi la voce troppo acuta non piace particolarmente, non sembra particolarmente attrattiva, però neanche la voce particolarmente
1: troppo bassa,
0: profonda.
1: Certo, sì. Pensate che parlassi così tutto il tempo in questa maniera, sarebbe una cosa orribile.
0: Anche faticoso, dai, diciamocelo.
1: Esatto. Sì. Però porta i suoi risultati, e questo dopo 51 anni di vita posso dire che qualche risultato l'abbiamo portato a casa a merito della voce. A proposito di voci, c'è Gino Paoli, meravigliosa questa, Quando ti rivedrò.

0: Mac and the Mechanics con Over My Shoulder a chiudere l'appuntamento primo del mese di Happy Together, oggi versione romana con me Claudio Di Leo e anche con Silvia Notar Giacomo, tutte e due qui in presenza.
1: Ma ci ritroveremo domani, amici. Allora, grazie Giulio Corbelli in regia, Claudio De Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino. Vi lasciamo con Chiara Lorenzutti con il suo C'est la vie che sta per arrivare.
0: Tra poco, prima però ci sono le breaking news del TGCOM24. Buon proseguimento di giornata e a domani alle 14. Ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Tentato dirottamento del volo Fly Dubai per il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo è stato radicalizzato. Prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir chiederà l'estradizione del terrorista. Lo attende l'inferno. Nuova legge elettorale, la Camera ha respinto le pregiudiziali delle opposizioni con 229 voti contrari. Il centro-sinistra attacca la riforma per le preferenze, i capilista non alternati per genere e poi l'indicazione del Presidente del Consiglio e il premio di maggioranza. Settimana prossima atteso il voto finale. Caro carburanti, dopo Eni, P e Q8, anche Tamoil ha deciso di calmierare i prezzi di benzina e diesel commercializzati presso la propria rete di distributori. La misura rimarrà in vigore fino al 31 ottobre. Continuano le proteste studentesche in Francia. Marsiglia, un preside è stato cosparso di benzina. A Parigi occupate 14 scuole. Dall'inizio degli scontri sono rimasti feriti più di 80 agenti. Convocata dal premier l'unità di crisi. Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare. I legali della famiglia di Chiara parteciperanno però all'eventuale giudizio per la revisione di Alberto Stasi. Calcio, gli azzurri si preparano per la sfida di domani sera contro la Francia. Tornano in campo Barella e Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Buon pomeriggio, ben trovati. Questa è Radio Monte Carlo, appuntamento con C'est la vie, con me Chiara Lorenzutti, vi accompagno per le prossime due ore. Un saluto anche a Silviano Targiacomo, che sentirete anche domani insieme a Claudio Di Leo con Happy Together. Un abbraccio ragazzi e buon pomeriggio anche a Gabriele Lubianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, la squadra completo di C'est la vie. Non manca la grande musica di Radio Monte Carlo ad accompagnarci in questo giovedì un po' caldino, un po' grigino, non so come sia dalle vostre parti, e soprattutto anche il colore di tante belle notizie che ci faranno viaggiare un po' con la fantasia e l'immaginazione, ma non solo. Subito Diamonds per la voce di Sam Smith.

Piccola stella senza cielo, la voce è quella di Ligabue qui su Radio Monte Carlo, Liga in tour, proprio in questi giorni un po' di anniversari importanti per quanto riguarda i suoi album, quindi un lungo festeggiamento che lo porta in giro per l'Italia proprio in queste ore. Che si fa di solito in Italia quest'ora intorno alle 16:14? In Italia ogni momento buono per dire ci prendiamo un caffè? Un caffè prima di cominciare a lavorare, un caffè durante, un caffè dopo, insomma ogni momento diventa quasi un po' una coccola sociale, è difficile anche per gli stranieri capire che cosa rappresenta per noi il momento del caffè. È un vero e proprio rituale sociale, ma anche una richiesta di connessione o una pausa per quanto riguarda il ritmo della giornata. Che cosa cerchiamo anche noi italiani sempre di più, soprattutto in rete, parlando di caffè, soprattutto di nuove tendenze? Ovviamente lasciamo stare l'espresso, che è una delle parole italiane in assoluto più cercate e più apprezzate al mondo da parte degli stranieri, naturalmente, ma siamo un po' incuriositi anche noi da questo fenomeno flat white, che è un po' la bevanda trend della anno. Io ne apprendo l'esistenza ora. Pare che cerchiamo che cos'è questa bevanda, cosa si tratta, che è un doppio espresso in pratica, coperto dal latte caldo e poi da un sottile strato di micro schiuma vellutata, un'idea non italiana ma australiana. Nonostante questo, noi rivendichiamo sempre tutto quello che ha a che fare, insomma, in maniera affettuosa con il mondo del caffè. Nonostante questo, sta spopolando, sta avendo un po' tanto successo in tutto il mondo. Ne parliamo oggi perché appunto la giornata mondiale del caffè, e te pareva. Caffettino.

0: One I Love, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie. Rimanete con noi, tra poco ci immergeremo in un po' di atmosfere musicali degli anni Ottanta.
1: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
2: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
3: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: MediaWorld. Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.

0: 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

Pete con Missing You, questa è Radio Monte Carlo, 16:27 pomeriggio del giovedì. C'è un capo d'abbigliamento che adesso poi si comincia a ripostare e a rimettere a posto, per la verità, qualcosa che ha a che fare con il cambio di stagione. C'è un capo d'abbigliamento che forse dovremmo tutti rispolverare, ma a dire il vero non se n'è mai andato, lo conosciamo bene da 100 anni, e lunga vita al tubino nero. Perché parlo di 100 anni? Perché li festeggia proprio in questo ottobre, nasce nel 1926 quando è comparso poi per la prima volta sulle pagine di Vogue America. Ma chi ha inventato questo vestito? Uso un aggettivo che a me non piace perché lo trovo abusato, l'aggettivo è iconico, ecco. Però lo è un po' iconico della maison che appunto l'ha creato la prima volta. Femminile, pratico, democratico, il segreto del tubino sta nell'essere molto semplice, quindi forme molto essenziali, molto pulite, questo allure impeccabile, un po' come i jeans, qualcuno dice, aria di concretezza, di precisione. È stato indossato per la prima volta proprio da Gabrielle Chanel, creando scandalo peraltro perché lasciava all'epoca le gambe scoperte, ai funerali del suo primo finanziatore e anche di un suo amore. Lei ha detto: ho imposto il nero, è ancora un successo oggi perché il nero cancella tutto il resto intorno, ed è una delle sue frasi che sono poi letteralmente passate alla storia, quindi piace moltissimo. Peraltro per la collezione Cruise 26-27 lo stilista appunto attuale di Chanel, Mathieu Blazy, ha presentato il black dress del 26 di Gabrielle Chanel proprio come primo look della sfilata che si è tenuta in quel di Biarritz. Quindi il direttore creativo ha ripreso poi lo schizzo originale direttamente dall'archivio, giustamente parte della loro storia, riproponendo questa sorta di archetipo, perché è capace di annullare le gerarchie, questo abito semplicissimo nero, grazie alla sua diffusione trasversale tra le diverse classi sociali. Quindi insomma, veramente un messaggio estremamente potente. Chi l'ha reso famoso? Audrey Hepburn. La sua però era una creazione firmata Givenchy nel film del 61, Colazione da Tiffany, quindi insomma lo si porta poi in tante maniere diverse, come sempre poi lo si attualizza anche, ma non ne ha bisogno, con gli accessori giusti. Subito Sienna Spyro.

James Morrison con la sua You Make It Real. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la Vie. Ci avviciniamo un pochino all'autunno, ottobre, primo di ottobre, quindi celebriamo l'ingresso in questo nuovo mese e lo facciamo anche immaginando quali possono essere anche i prodotti, quelli autunnali particolarmente cari che un po' ci erano mancati, per esempio le castagne, che ho scoperto, insomma, se essiccate in maniera corretta, semplicemente bollite, possono essere integrate molto bene anche in una dieta sana ed equilibrata. Poi sono splendide se utilizzate con farina di castagne nelle zuppe o quant'altro, quindi piacciono molto. E c'è un bel movimento che sta recuperando l'idea in Italia dei castagneti. È una rete nazionale dei castanicoltori slow food che prima ha messo a punto poi il manifesto per la farina di castagna autentica e sta cercando veramente di recuperare anche attraverso dei campus di formazione per nuovi castanicoltori questo antico mestiere che forse era, insomma, un po' lontano dall'attualità, ma adesso sta riprendendo, insomma, il giusto posto, quello che merita. Quindi complimenti a voi. Subito Michael Learns to Rock.

0: Michael Learns to Rock, questa è Radio Monte Carlo, abbiamo parlato di castagne ma tra poco il viaggio continua, sì siamo molto stagionali quest'oggi, un bel viaggio nel mito della tradizione contadina italiana.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo.
2: Davide, ho trovato uno slogan perfetto per Bonjour Bonjour.
3: Aiuto, sono già preoccupato.
2: Ma no, è bellissimo, senti qua. Bonjour Bonjour, provalo anche tu tutte le mattine.
3: Sei seria? Così sembra una medicina.
2: Ma noi siamo una medicina, freschi, allegri, tonificanti.
4: Sì, allora mettiamoci anche gli effetti collaterali però.
5: Tipo così?
6: Attenzione, potrebbe provocare risate incontrollate.
2: Ecco. Leggere attentamente le avvertenze.

0: E con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Perché lo tenete, mi chiedo io?
1: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
9: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
10: È italiana?
11: Sì.
10: È affidabile?
11: Sì.
10: Rispetta l'ambiente?
11: Sì. Indovina chi è?
10: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
11: Nasce.
12: Cresce.
10: Resta con te.
13: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
14: Lo so. Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
13: Da non credere. È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
14: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90 euro.
13: E succede anche sulla spesa online.
15: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

Meraviglia, Stevie Wonder con la sua My Cherie Amour qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la Vie. Che bello, insomma, bei momenti quelli che attendono poi Stevie Wonder che pubblica in Songs, appunto, in The Key of Life, con questi quattro brani inediti per celebrare poi il 50° anniversario del suo capolavoro, letteralmente. Quindi una meraviglia da ascoltare e da riascoltare. Molto, fa bene, fa bene. Non so se fa bene, ma la credenza popolare lo sostiene ogni tanto, tenere una castagna matta in tasca. Ecco, quali sono le castagne matte? Non sono quelle comuni che mangiamo, poi il frutto del castagno, bensì la castagna d'India o la castagna matta, che è il seme dell'ippocastano, quindi proviene da un albero che è completamente diverso, non è commestibile per noi, ma in passato, in realtà l'origine di questa leggenda narra che queste castagne venissero tritate e somministrate come mangime o rimedio per i cavalli affetti da tosse, asma, equina e raffreddore, e quindi effettivamente riscontravano dei benefici per i cavalli, non per noi. Quindi questa antica pratica veterinaria, da lì è nata un po' la superstizione che bastasse portare il frutto intero, no? Le castagne, quelle belle, lucide, in tasca, un po' come una sorta di amuleto per proteggere anche noi dai malanni stagionali. In realtà non c'è nessun tipo di fondamento scientifico, però questa prevenzione dal raffreddore. Ma la cosa carina è che mi hanno detto: sì, la devi tenere in borsa questa castagna, perché mi è stata regalata ogni anno, e il tema è che appunto deve essere regalata da qualcun altro per avere questo sciocchino, questa stupida sfortuna, vabbè, anzi questa stupida fortuna, ma perché non ha nessun tipo di fondamento poi medico o pratico, quindi lo sappiamo. Come distinguere le castagne, quelle commestibili, da quelle che non lo sono? Beh, le prime, quelle commestibili, diciamo, sono più piccole, schiacciate da un lato e con una punta un po' pelosina rivolta verso l'alto, invece le altre sono estremamente lucide, quindi si possono distinguere molto molto facilmente. Perché ho parlato di stupida sfortuna? Perché c'è Fulminacci.

0: Ringrazio Brunella, che bella la foto della castagna che dice: ecco qui la castagna matta che protegge dal raffreddore nel biellese, una tradizione ancora viva. Grazie, grazie a te per questa bella immagine. Phil Collins, Don't Lose My Number, qui sta Radio Monte Carlo. Tra poco Breaking News, TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Cresce la violenza delle proteste studentesche in Francia, convocata dal Premier un'unità di crisi. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina e i trasporti pubblici sono stati interrotti. 119 persone, tra studenti e personale scolastico, sono rimaste ferite. Solo ieri la polizia ha effettuato più di 600 fermi. Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare. I legali della famiglia di Chiara parteciperanno però all'eventuale giudizio per la revisione di Alberto Stasi. La Procura Generale ha chiesto la prescrizione per Gianfranco Fini e i Tulliani nell'ambito del processo sulla compravendita della casa a Monte Carlo. In primo grado Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tulliani a 5 anni. Per il premier israeliano Netanyahu, il copilota che ha tentato di far precipitare il volo Fly Dubai sarebbe stato radicalizzato. Il ministro per la sicurezza Ben-Gvir ne chiede l'estradizione in Israele e dice lo attende un inferno. La premier Giorgia Meloni ha chiesto più flessibilità all'Europa per aiutare famiglie e imprese, visti gli alti livelli dell'inflazione. La risposta della portavoce della Commissione: abbiamo già concesso nuovi margini agli Stati membri. Caro carburanti, dopo Eni, P e Quei, Tankhet Amoil ha deciso di calmierare i prezzi di benzina e diesel commercializzati presso la propria rete di distributori. La misura rimarrà in vigore fino al 31 ottobre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1 variante, ancora verso Milano segnaliamo una coda tra Bivio A1 diramazione Fiorenzuola e Bivio A1 inizio Complanare Piacenza per lavori, e sempre per lavori sulla 14 verso Taranto traffico rallentato tra Pedaso e Grotta a Mare, sulla A21 in direzione Brescia code a tratti tra svincolo Piacenza Ovest e allaccio diramazione A21 Fiorenzuola, infine sulla statale 33 del Sempione il traffico è rallentato a causa di un incidente a Castelletto Ticino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Vanessa Williams con la sua Save the Best for Last. Questa era Diamanti Carlo, 17:07 minuti, pomeriggio di questo giovedì 1 di ottobre. Se la vi insieme a me, Chiara Lorenzutti, ancora per un'ora fino alle 18. Che bello, ritornano queste opportunità di gioco, di conoscenza, ma soprattutto anche di divertimento per conoscere i borghi della nostra bella Italia. Torna il 4 ottobre la caccia ai tesori arancioni del Touring Club. Che cosa accade? Oltre 100 borghi aprono le porte con giochi, storie e soprattutto tante tradizioni locali, tutte da scoprire. E sono borghi tra i più suggestivi d'Italia, forse anche i meno conosciuti, che si fanno decisamente apprezzare in queste occasioni. Un momento pensato tanto per gli adulti quanto per i più piccoli, ed è un modo decisamente originale per conoscere da vicino l'identità dei territori e delle comunità. Ci sono anche delle belle novità quest'anno, visite dedicate a San Francesco d'Assisi in occasione poi degli 800 anni dalla sua scomparsa. E quindi che cosa accade? Ci sono diverse tappe, si gioca a squadre naturalmente, quindi ci si iscrive poi a squadre, seguendo gli indizi e superando prove legate alla storia, alle tradizioni, alla cultura, un po' le particolarità dei luoghi che stiamo visitando in quel momento. E quindi la caccia al tesoro parte proprio dagli elementi che hanno costruito la storia di questo borgo e che lo rendono unico, quindi bisogna essere un po' preparati su questo, dalla musica anche l'enogastronomia, la storia, le attività all'aria aperta, musei, sentieri, insomma tutti i luoghi simbolo vengono scoperti con una modalità molto bella, che è quella del gioco e del gioco a squadre. Quindi ci si iscrive sul sito Tesori Bandiere Arancioni direttamente a squadra, dedicato a questa iniziativa, e soprattutto buona scoperta e buon divertimento.

La dolcezza della voce di Lionel Richie, la sua I Call It Love, questa è Radio Monte Carlo. Quanto ci piace, a proposito di abitudini che hanno a che fare magari con l'autunno, non che poi uno d'estate non vada al cinema, però l'idea del cinema la sera, il pomeriggio, qualcosa che poi richiama un po' questo periodo dell'anno, quello nei confronti del quale insomma ci stiamo tutti preparando. Andiamo subito a Parigi, perché è lì che nascono un po' le tendenze e poi ci piace importarle anche in Italia. C'è una nuova modalità, soprattutto nei cinema più piccoli, quelli indipendenti, di godere delle proiezioni, perché il film talvolta è solo l'inizio della storia, perché nei cineclub di Parigi la proiezione prosegue in qualche modo anche dopo che le luci si sono riaccese. Lo fa con una discussione, un dibattito anche molto interessante appunto con gli spettatori, e spesso ci sono anche gli ospiti, perché non è detto che magari non siano presenti anche registi, membri della troupe, ricercatori, artisti o esperti che possono arricchire certamente il dibattito che solitamente segue il film, e così si aprono anche nuovi spunti di riflessione su quanto abbiamo visto. Questa sorta di cine club piace moltissimo. Dopo il book club c'è anche il cine club. Vorrei capire se c'è anche l'aperitivo, magari così un bicchierino dopo cena, perché ci potrebbe stare. Vabbè, sono la solita Aretha Franklin.

0: La grinta, l'energia e una voce inarrivabile, quella di Aretha Franklin con I Knew You Were Waiting. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli

0: una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: warehouse.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

La meraviglia 1972 per David Bowie con la sua Changes. Questa è Radio Monte Carlo, 17:27. Buon pomeriggio, se la vi con me, Chiara Lorenzutti. Quanto ci piace ogni tanto, quanto siamo ipnotizzati più che altro quando magari scorriamo il nostro malgrado dei reel velocemente su Instagram. Siamo un po' così, quasi un po' veramente ipnotizzati da quello che vediamo. Non so se ci avete fatto caso, però è vero. Adesso c'è una formula nuova, qualcuno che ti dice che cosa non comprare, che cosa non acquistare. Non ne vale la pena, non vale i tuoi soldi. L'hanno chiamato de-influencing questo fenomeno, perché è diventato una vera sorta di trend, perché per tanti anni, insomma, presunti esperti, insomma, persone che noi non conosciamo minimamente, però ci hanno insegnato a desiderare questi prodotti che poi ci comparivano continuamente nei feed. Diventava quasi virale la cosa, il must have, no? Questo ce lo devi avere assolutamente. Invece il de-influencing nasce quasi come risposta a questo meccanismo, quindi non comprare qualcosa solo perché tutti lo stanno comprando. Quindi tante volte ti dicono che il prodotto tanto decantato magari non vale il prezzo, non ne hai veramente bisogno, e quindi ti fa riflettere un po'. L'ambito grande di applicazione questo è quello della skin care, quindi tutti i prodotti viso, tutte le cremine miracolose che magari siamo tentati di comprare. Ma forse potremmo anche andare un pochino più a fondo e forse capire davvero che questo de-influencing e il de-influencing forse ci possono insegnare davvero che la riflessione attenta prima di comprare qualsiasi cosa, il fatto di informarsi e di non fare degli acquisti così di getto, potrebbe essere la risposta a tutto questo. Quindi andiamo un pochino più a fondo, spendiamolo quel tempo, magari navighiamo meno e formiamoci un po' di più, male non fa. La nuova canzone di Mina è una canzone bellissima che ha reinterpretato quest'anno, Vento di passione. Il ricordo

Speed of Sound, ci sono i Coldplay, la voce è quella di Chris Martin alle 17.36 nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. Insomma, condizioni meteo di questi giorni, devo dire, insomma, freddino no, non ancora perlomeno. So che il Sud Italia, insomma, in questi giorni invece è stato interessato da perturbazione, da vento anche abbastanza fastidioso che ha abbassato un po' la temperatura, però ancora per qualche giorno mediamente dovremo goderci questa ottobrata, questo periodo di inizio autunno che è caratterizzato poi da una certa stabilità atmosferica e da valori termici un po' superiori alle medie del periodo. Quest'anno ci siamo un po' abituati alle medie superiori rispetto al periodo. Nei prossimi giorni le temperature massime si posizioneranno su valori di 3-4 gradi centigradi superiori ai parametri climatologici, quindi ci saranno temperature ancora piacevolmente accettabili per diversi giorni. Quindi dalla prossima settimana però cambia la musica, ragazzi, ma non su Radio Monte Carlo. Subito Sting con Let Your Soul Be Your Pilot.

0: Lo stile inconfondibile di Sting ci porta al 1996, Let Your Soul Be Your Pilot, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
5: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

Grandissimo successo per i Toto, la loro Africa. Pensare che non erano convinti di questa canzone quando dovevo includerla nell'album. Ho detto ma no, dai, questa la lasciamo da parte. E invece, meno male, non è andata così. Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. Parliamo di vendemmie, vendemmie urbane. Questa volta forse anche un po' simboliche, perché insomma, pensare che il quadrilatero della moda milanese possa trasformarsi davvero in un vigneto urbano è un po' fantascientifico. Però insomma ci sarà tanto legato al mondo del vino e soprattutto tante possibilità di assaggi, ma anche di fare del bene. Dal 5 ottobre prende il via la 17ª edizione della Vendemmia di Monte Napoleone, un bel appuntamento, quindi verranno coinvolte le boutique, hotel, ristoranti, tante degustazioni d'autore, cocktail esclusivi, menù speciali, poi firmati dai migliori chef, quindi il mondo del lusso dialogherà con le eccellenze del vino e della ristorazione. E quindi ci sarà un po' un inedito vigneto urbano, perché ci saranno tralci, fiori, foglie, un po' reinterpretati, se vogliamo, in chiave un po' pop surrealista, a dialogare con l'architettura del meraviglioso centro di Milano. E poi la vendemmia, questo è bello e giusto ricordarlo, sarà anche l'insegno della solidarietà e dell'eccellenza italiana, quindi non mancherà certo l'occasione di fare del bene, appuntamenti da non perdere anche in pieno centro Milano. Subito Somber, la nuova canzone My Body Isn't Ready.

0: Robbie Williams con la sua Something Beautiful qui su Radio Monte Carlo. Ultima canzone per il nostro invece C'est la vie, che torna domani per l'ultima puntata della settimana, come sempre tra le 16 e le 18. Le belle abitudini fino alla fine della settimana, sì. Allora, grazie a tutti voi per esserci stati anche quest'oggi. Grazie a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco state con Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo, che vi accompagnano sino alle 20 con il loro Take It Easy. Spazio all'informazione tra breve con le breaking news del TGCOM 24 e poi Autotraffic. Buona serata, baci da Chiara Lorenzutti, a domani.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. A agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, code a tratti tra Firenze Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso. Verso Milano invece per lavori, coda tra Incisa Regello e Firenze Impruneta. Sulla 56 verso Pozzuoli, traffico rallentato tra Capodimonte e Arenella per traffico intenso. Sulla 14 in direzione Milano si viaggia in coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori. Sulla 11 verso Pisa, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest per traffico intenso. Infine, sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria a incrocio provinciale 80 San Giorgio Ionico in direzione piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Tra poco, Take It Easy con
9: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Stars. Simply Red qui su Radio Monte Carlo, una stella è sicuramente la nostra Chiara Lorenzutti che tornerà domani con il suo C'est la vie.
1: E
0: beh, è una bella stella.
1: Giusto, giusto.
0: Ma adesso parte Take It Easy.
1: Sì, sì.

0: Allora, ti interrogo, i quattro tagli per la genovese.
1: Allora, il...
0: Non te la ricordi, ne abbiamo parlato io, te e Chiara poco fa.
1: È difficilissimo.
0: Vabbè, dopo, dai.
1: Non lo so.
0: Buonasera, ben ritrovati, Radio Monte Carlo con Tamara Donà.
1: Ma buonasera, in compagnia di Giancarlo Cattaneo.
0: E di Gabriele Lobianco, che è in regia. Auguri a tua sorella, oramai tutti i giorni.
1: Vabbè.
0: Federica Pogliani, che è in redazione. E Teresita Fogli al centralino. Buonasera a te, buonasera a tutti, buonasera a voi amiche e amici all'ascolto di Radio Monte Carlo con Take It Easy.
1: Tutti pronti, eh? Abbiamo fatto l'appello prima di andare in onda, ci sono quasi tutti, adesso piano piano vi aspettiamo, tanto il tempo c'è fino alle 20 in diretta in radio e in televisione.
0: Te ne ricordi con Tamara Donata?
1: No, aspetta, i tagli di carne del piatto di cui abbiamo parlato prima, la genovese.
0: Neanche il nome del
1: sono
0: piatto,
1: quattro, no, lo stavo dicendo ai nostri ascoltatori.
0: Vabbè,
1: sono quattro tipi differenti.
0: Sì.
1: E la cintola?
0: La certo, sì. Babbo, non fa niente. Ne parleremo più tardi, ma ovviamente non è un programma di cucina, è che ne stavamo parlando fuori onda, e quindi noi vi facciamo entrare prima di offrirvi, come sempre, la grande musica di Radio Monte Carlo, anche nel dietro le quinte della trasmissione, che da questo momento fino alle 8 vi parlerà di attualità.
1: Di tante cose,
0: tante cose.
1: Una sfida musicale.
0: Sfida musicale, attualità,
1: certo,
0: notizie
1: dell'ultimo
0: ora, poesie. Pure stasera.
1: Ce ne sono due questa sera.
0: Due, addirittura.
1: Ne leggiamo una dopo l'altra.
0: No, ma tranquilli, no, ne leggiamo soltanto una.
1: Vediamo.
0: Solo una.
1: Non lo so, se c'è tempo.
0: No, non c'è mai tempo, tanto in questa radio, quindi.

0: su Radio Monte Carlo con la loro Beautiful Mistakes. 18-13 minuti all'ascolto di Take It Easy. Oh, oggi è giovedì, 1 ottobre.
1: Non l'avevi detto?
0: Non l'ho detto, il nuovo mese.
1: Ma
0: dobbiamo,
1: certo,
0: accogliere con un tappeto rosso.
1: Ma benvenuto ottobre.
0: Benvenuto,
1: come
0: ottobre.
1: Va? Come te la stai passando?
0: Ma settembre soprattutto, l'hai salutato bene?
1: No.
0: Perché?
1: Tanto tornerà.
0: Ti ha dato un po', spero, di sofferenza?
1: No, no, anzi, è stato un mese che in salita, devo dire la verità.
0: Un po' sì, però, ritorno alle vacanze. Allora, tornerà, ma non sarà mai lo stesso,
1: no,
0: settembre.
1: Vero. Quindi, è vero.
0: 342-414-1762 come sempre, sì, per, sì, tutti i vostri messaggi. Salutiamo Vittorio da Milano. Sì,
1: sera,
0: conosco quel locale. E lui scrive: Vittorio, solo voi riuscite a parlare alle 18:10 di genovese pensando che tutti sappiano cosa sia il piatto.
1: Piatto.
0: Ma ne abbiamo parlato a più riprese della genovese, ma soprattutto volevamo accennare, visto che non è che parliamo abitualmente di cucina, no, il fuori onda, che
1: ma
0: parlavamo,
1: certo,
0: dei tagli.
1: Ma perché
0: che
1: abbiamo
0: servono,
1: fame prima di andare in onda, e questo è come lavoriamo già da ore.
0: Parliamo invece di qualcosa che tutti conoscono: un'autovettura,
1: cosa?
0: L'automobile.
1: Bravissimo, l'automobile, l'autovettura che in giro ci porta, cosa non deve mancare nella tua auto, per esempio?
0: Ah,
1: non lo so, mi è venuta in mente adesso.
0: Nella mia, il navigatore.
1: Ah,
0: perché,
1: vedi,
0: oramai
1: se no
0: io,
1: ti perdi, non riesci,
0: cioè,
1: a tornare neanche a casa.
0: Sono un maschio e voi donne lo so che lo dite,
1: non
0: sempre, che noi non chiediamo
1: informazioni.
0: E sono anche d'accordo, anch'io, sì, non chiedo mai informazioni, perché hanno creato
1: il navigatore,
0: questo navigatore che a me serve tanto.
1: Allora,
0: tu invece, scusa, prima
1: l'alzatina
0: di...
1: per mia figlia, se no non potrebbe girare con me.
0: Che è l'alzatina?
1: È quella cosa che
0: seggiolino.
1: La... è tipo seggiolino.
0: Ma c'ha 10 anni?
1: No, ma deve raggiungere... beh, per forza, perché deve arrivare a
0: 1,90. E quanto è basso? Quanto? Non mi ricordo più. No.
1: L'alzatina serve fino a 1,50 m. Smettila. Allora,
0: no, era per capire, scusami.
1: Cambia tutto. Il mercato automobilistico è dominato da un'offerta tecnologica sempre più complessa, lo sappiamo, la digitalizzazione e tutto l'altro. Però il fattore umano mantiene sempre un peso importante, per
0: questo
1: fortuna.
0: Questo dice il report appena arrivato sul mercato automobilistico. Sì. Quindi quando ci si reca a acquistare un'auto, la cosa che conta maggiormente è proprio il rapporto con il venditore.
1: Vedi?
0: Che poi, in quanto tale, è bravissimo nel suo,
1: certo,
0: e quindi
1: te la vende sicuramente l'auto.
0: Però la fiducia nel concessionario, io sono d'accordo, resta il pilastro fondamentale.
1: Sì.
0: Io per anni ho acquistato la vettura dal mio amico Max e siamo amici oramai, no?
1: Vedi?
0: Che mi ha sempre fregato.
1: Ah, vedi?
0: Ma proprio sempre, cioè sempre.
1: E quante volte andavi a vedere nel concessionario l'autovettura prima di acquistarla?
0: Ma no, io andavo, gli dicevo cosa, innanzitutto il budget, perché,
1: certo,
0: quella è la prima cosa.
1: Sì.
0: E lui mi fregava sempre, ma sempre.
1: E quindi sa fare bene il suo lavoro.
0: Sa assolutamente fare bene il suo mestiere. Poi da allora, finalmente all'ottava vettura, ho detto vabbè, la noleggio. E anche lì
1: noleggio a lungo termine.
0: Lascia stare,
1: vabbè, comunque
0: tornerò da Max.
1: Sì.
0: Mi fido comunque di lui.
1: Vedi?
0: È molto bravo.
1: È
0: molto,
1: umano
0: molto
1: importante.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Meriglio, una take it easy, un po' di grinta, di energia in questo giovedì 1 ottobre ci vuole. Eh beh, certo che ci vuole.
1: Sì. Barbara, ciao.
0: Buonasera Barbara, buonasera.
1: Ilaria, come fate a sapere che adoro Kaylee? Mi leggete nel pensiero?
0: Vedi?
1: Sì. Nella mia auto ideale vorrei non mancasse il 3D, ma ormai con le nuove ne sono sprovviste. Vabbè, però la radio c'è.
0: Chiara,
1: quindi...
0: da Torino dice proprio quello: nella mia auto ideale non può mancare la radio su Radio Monte Carlo.
1: Brava,
0: vedi, brava, e questo è.
1: Giovanna Savona, di rientro proprio a Savona da Napoli. Giuliano, un abbraccio enorme a te, grazie a tutti per i vostri messaggi al 342 41 41 762.

0: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime.
1: Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi.
0: Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime.
1: Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Letizia Battaglia, in programma al Camera, Centro Italiano per la Fotografia, di Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bo.

0: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da Iperceramica. E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
1: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
1: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
2: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
3: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
4: Yakult Plus, pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono.

0: la splendida chitarra, la splendida musica di Radio Monte Carlo. Eric Clapton, Change the World. 18:31 minuti, mamma che musica che ti sto mettendo anche oggi.
1: Ma
0: Tamar,
1: veramente, ma chi te la fa sentire? Voi programmatori musicali di Radio Monte Carlo.
0: Ah, ecco, loro. Allora, volevo farti una domanda. Grazie, sì, amiche e amici, perché siete veramente tanti anche oggi al 342-4141-762. C'è una notizia molto curiosa, sì, di cui parlare tra un istante, però tu analizza un po' la città che ti ospita, sì, che è Milano.
1: Sì, sì.
0: C'è qualcosa che ancora non hai visto e che vorresti vedere? Mi riferisco a una mostra, una chiesa, una strada, qualcosa di cui hai, che ne so, sentito parlare e dici, ma guarda un po', che cosa strana, io vivo qui,
1: sai,
0: eppure...
1: Che non, non sono mai stata sul Duomo, in alto proprio,
0: Gop,
1: cioè dentro sì,
0: okay,
1: ma in coppa al Duomo non sono mai stata, con l'ascensore, con le scale per salire su,
0: proprio.
1: Non sono mai stata sulle guglie,
0: ok,
1: okay. Tu?
0: Anch'io non
1: anche
0: sono
1: tu
0: mai
1: lo sei
0: stato
1: mai... vedi, quindi anche tu non l'hai mai, puoi ammettere che non l'hai mai visto,
0: ma
1: il Duomo
0: della...
1: dall'alto,
0: no, e anche della mia, no, però accanto c'è, vabbè, un'altra cosa,
1: sì,
0: anche della mia città ci sono cose che sicuramente
1: Napoli
0: non ho visto, perché ve lo chiediamo anche a voi, perché c'è questa iniziativa che secondo me è molto bella. I giovani oggi magari hanno navigato il mondo intero,
1: sì,
0: grazie al web, oppure hanno avuto già l'opportunità, visto che è cambiata la fruizione proprio dei, il modo di viaggiare, hanno già visitato New York o altri luoghi del mondo, eppure la chiesa sotto casa, il museo sotto casa non lo conoscono nemmeno.
1: Infatti,
0: non l'hanno mai visto.
1: È proprio così, potrebbe essere veramente, quindi c'è questo nuovo progetto che viene chiamato Nativi Artistici e pensano di regalare alle nuove generazioni una vera e propria seconda nascita, questa volta guidata proprio dall'arte e non dall'intelligenza artificiale.
0: Oh.
1: Ragazzi fra i 18 e i 25 anni che sono chiamati proprio ad ammettere di non aver mai visto il luogo della propria città, vengono portati lì, gli viene raccontato, descritto e fatto vedere in un certo modo quel luogo.
0: Ecco, mi piace questa cosa, ammettere di,
1: sì,
0: cioè che uno si sente quasi, eh no, perché magari ti viene un po' come dire, di
1: vergogna,
0: ti dispiace,
1: insomma,
0: un po',
1: un po',
0: no?
1: Sì.
0: Io non sono mai stato un coppo Vesuvio,
1: vedi?
0: Invece sono stato, non l'ho mai visto.
1: Ecco, quello
0: mi piace molto.
1: È bello, bisogna ammettere di non aver mai visto qualcosa della nostra città.
0: Complimenti, è un bellissimo progetto che
1: molto
0: vede
1: bello
0: coinvolti i giovani.
1: Io lei l'ho vista, è anche molto brava dal vivo, Malika Ayane, detto tra noi, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
2: Strano che

0: Big Yellow Taxi, sì, qui su Radio Monte Carlo Take It Easy, la nostra grande musica che vi accompagna sempre. Dovete sapere che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'arte e delle grandi mostre. Al primo di voi che invierà un messaggio vocale al 342 41 41 762 con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo,
1: andranno due free pass per la mostra Letizia Battaglia, allestita presso le sale di Camera, Centro Italiano per la Fotografia di Torino, dal 17 ottobre al 7 febbraio 2027.
0: I vostri messaggi vocali a questo numero 342 41 41 762.
2: Giovedì 1 ottobre dalle ore 22, Mick the Nightfly presenta in esclusiva assoluta alcuni brani estratti dal nuovo album Synonym di Meshal Ndegye Ocalo. L'artista, vincitrice negli ultimi anni di 3 Grammy Awards, torna con un album di cover, ospiti prestigiosi e canzoni reinterpretate con grande originalità e talento. Mick the Nightfly vi aspetta giovedì 1 ottobre dalle ore 22 per scoprire un'altra bellissima esclusiva di Monte Carlo Nights.
3: Don't look any further.
2: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
4: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
10: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
9: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
10: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
9: E succede anche sulla spesa online.
11: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
13: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
14: Prossimamente live, in concerto.
13: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
14: Infolani, bluenotemilano.com.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.

0: What's going on? Capolavoro di Marvin Gaye qui su Radio Monte Carlo, e Radio Monte Carlo, come sapete, è la radio ufficiale della grande musica, ma anche dell'arte e delle grandi mostre. Tant'è vero che stiamo per regalare due free pass per la mostra Letizia Battaglia, che troviamo a Torino dal prossimo 17 ottobre fino a febbraio, 7 febbraio 2027, presso le sale di Camera, il centro italiano per la fotografia, che, come più volte hai detto, è veramente un posto meraviglioso. Vero?
1: Bellissimo, ci sono stata anni fa anche per lavoro, un posto veramente bello.
0: Devi assolutamente tornarci, perché in mostra ci sono oltre 200 immagini che ripercorrono la carriera della fotografa siciliana così importante, appunto, che è Letizia Battaglia. A chi vanno questi due free pass?
2: Lorena da Venaria Reale, e anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Brava,
1: bella voce da Venaria Reale, molto bello, un posto
0: quindi
1: stupendo.
0: Va a piedi, diciamo.
1: Ma dico io, ma dove la trovi una radio che ti fa questi regali? Ma dove la trovi?
0: Non lo so, tossisco intanto, però sì, quindi sì, tu vai avanti perché c'è un colpo di tosse.
1: Allora, c'è
0: tra
1: una
0: i messaggi, no, tra i messaggi, sì. Letizia Battaglia, Teresa Fogli ci ha segnalato anche un vocale. Ma allora ditelo che sbaglio numero.
1: Se sbagli numero, però.
0: Ma non ha
1: poi
0: sbagliato numero, perché è arrivato, quindi non ha sbagliato. Il numero è corretto, chiunque tu sia.
1: Bene, allora la prossima volta arriverai prima tu, perché comunque no, bisogna fare presto.
0: Il numero è quello,
1: il
0: sì.
1: Il numero è quello, 342 41 41 762. Allora, qual è il momento migliore per leggere, ma soprattutto memorizzare davvero una cosa?
0: Non mentre tossisci, sicuramente.
1: No. Allora, ci sono diverse, come dire, scuole di pensiero. La scienza afferma che leggere alcune pagine di notte, o comunque la sera, per ricordarle il giorno dopo, allora, potrebbe servire. Io lo facevo quando studiavo.
0: No, ma tu lo fai ancora, perché tu leggi, se tu ti... Sì. Allora, mi hai raccontato diverse volte che ti sei svegliata nel cuore della notte e hai fatto l'errore madornale di
1: leggere.
0: Ma non un libro cartaceo, quei cosi che usi tu.
1: Vabbè, io ho l'ebook, quella roba lì. Ma perché? Per comodità. Però, insomma, così dice la scienza.
0: No, poi
1: dipende dalle persone, dipende da come sei, dipende anche dall'età.
0: In realtà la ricerca non arriva a un risultato, perché appunto è molto relativista al riguardo. Quindi dipende da una serie di cose. In più, è meglio leggere prima o dopo pranzo?
1: Io dico prima, perché dopo mi addormento se mangio troppo.
0: Dipende da cosa mangi, perché Graziella E dice che se tu mangi un pasto comunque leggero,
1: puoi
0: fai quello che ti pare.
1: E però tu quando memorizzi?
0: Io non leggo, quindi non leggo, salto il pranzo, quindi io sono a posto.
1: Vabbè,
0: arrivo...
1: ma tu sei fuori totalmente dalla ricerca.
0: Sono fuori in generale e sono fuori quota anche. E quindi non posso partecipare.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburante in primo piano per mitigare le tariffe. Anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure presso la propria rete di distributori a marchio fino al 31 ottobre. Intanto il ministro Piantedosi annuncia un rafforzamento delle misure di sicurezza in vista delle manifestazioni del 7 ottobre contro il caro benzina. La cronaca con il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Un'ultima ora che arriva dalla Russia: in caso di attacco diretto al territorio, Mosca risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione, quanto ha ribadito oggi Vladimir Putin, sottolineando che ciò non significa automaticamente l'utilizzo di armi nucleari da parte della Russia. Israele: Benjamin Netanyahu afferma che il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo che ha tentato il dirottamento prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Ci spostiamo in Francia con il secondo giorno di violenze per le proteste degli studenti a Marsiglia. Alice Victor Hugo, il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'edificio e cosparsi di benzina in un liceo di Rouen in Normandia. Feriti altri due presidi, centinaia i fermi in tutta la Francia. Chiudiamo con il calcio: alla vigilia di Francia-Italia parla il CT transalpino Zinedine Zidane. La Juventus e l'Italia, dice l'ex fantasista, sono state molto speciali per me, è lì che sono diventato un giocatore importante. Elogio da parte di Zidane anche per il suo ex tecnico Marcello Lippi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nuvole in gran parte del nord, tranne in Friuli e sulle coste adriatiche, nuvolosità anche in Toscana, meno compatta in Umbria e Sardegna. Isolati piovaschi sulle zone alpine occidentali nel pomeriggio, nel resto d'Italia prevalenza di tempo soleggiato. Temperature senza grandi variazioni, ancora in generale al di sopra della media, sia nei valori minimi che nelle massime. Queste ultime però saranno comprese tra i 23 e i 28 gradi. Venti moderati su isole di Grecale in Sicilia, orientali in Sardegna. Nel Principato cielo nuvoloso o molto nuvoloso con una massima di 25 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, code a tratti tra Modena Nord e Reggio Emilia per traffico intenso. Sulla 14 verso Bologna, coda tra Pescara Nord e Pineto per lavori. Sulla 4 in direzione Trieste, invece, traffico bloccato a causa incidente tra San Donà di Piave e Cessalto. Infine, sulla statale 527 Bustese, incidente a incrocio Castellanza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: splendido Prince, questa è Radio Monte Carlo Gold. E allora, guarda, un brano del genere si sposa proprio alla grande. Gold, oro, Radio Monte Carlo, siamo qua. Siamo qua con Gabriele Bianco che è in regia, Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo a farvi compagnia fino alle 8 della sera. Se siete nel traffico, tranquilli, non passa subito, dovete farvi ancora un bel po'
1: almeno
0: di chilometri.
1: Guarda, esatto. Fino alle 20 dovete restare con noi.
0: Ma fino alle 20, appunto, ci siamo noi in questo primo ottobre.
1: Sì? Dai, sì, l'ottobrata.
0: Ce l'avrai, al di là dell'ottobrata. Ce l'avrai un desiderio per questo, un buon proposito? Adesso non voglio scadere proprio nella retorica, però un obiettivo in questo primo ottobre?
1: Sì, riuscire a fare un'ora di bicicletta, perché ultimamente mi rendo conto che mi fa così bene per l'anca. Guarda, da quando faccio la bicicletta sono rinata, quindi sì, arrivare almeno un'oretta. Tu?
0: Perché io ti faccio queste domande, io mi chiedo. Vabbè, salutiamo Carla,
1: cose semplici,
0: salutiamo
1: si parte da lì.
0: Fabio, buonasera, e parliamo di questa terapia forestale a scuola per aiutare i nostri ragazzi. Guarda, è molto interessante, tra l'altro è un esperimento italiano del CNR con il liceo Fermi di Cecina, Livorno.
1: Esatto, questo programma di terapia forestale guidata, come dicevi tu, con studenti delle scuole superiori, e che fornisce delle indicazioni sul benessere psicologico.
0: Quindi che
1: allora,
0: fanno?
1: Allora, gli scienziati ce lo dicono, tutto documentato, l'efficacia dell'immersione proprio nella natura viene guidata e strutturata negli ambienti boschivi proprio come terapia.
0: Ma che fanno?
1: E che fanno? Vanno a studiare. Sono 17-18 anni che vanno lì, si divisi in due gruppi, camminano e studiano, stanno
0: allora,
1: in mezzo alla natura.
0: Questo era proprio l'esperimento, quindi brevi camminate, tante soste, condivisione, poi restituzione finale. Quindi cosa ti è rimasto, veniva chiesto, è stato chiesto ai ragazzi.
1: Respirare lì in mezzo.
0: Allora, tutto funziona, sebbene la ricerca abbia dei limiti, nel senso che hanno detto abbiamo soltanto messo a paragone due classi, quindi c'è bisogno di implementare, sicuramente avremo poi altri risultati in futuro.
1: Però molto bello.
0: Molto bello. Caspita. Terapia forestale a scuola contro l'ansia dei ragazzi. Mi piace molto.
1: Ma poi comunque sia, voglio dire, non ammetti che poi alla fine ti rendi conto che non hai risolto i tuoi problemi, ma intanto ti sei fatto una passeggiata nel bosco.
0: Sono d'accordo. Domani dalle 18 alle 20 un consiglio per te: vai nel bosco e restaci.

0: Life, il REM qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Allora, ciao bimbi, in Giappone una terapia che viene prescritta dal medico come, insomma, come fossero le cure termali.
1: Che da noi prescrivono.
0: I giapponesi sono sempre molto avanti per quanto riguarda, insomma, la notizia che abbiamo dato prima, i ragazzi che fanno, che studiano, insomma,
1: anche in Italia,
0: boschi.
1: Però questo avviene già in Giappone, segnala Monica. Salutiamo Gaspare, molto contento di Roxette e REM nell'arco di pochi minuti, ma... La musica di Radio Monte Carlo la conosciamo e bene. Antonina scrive: dovrei lavorare, ma ho voglia di guardarvi in TV, però non posso, quindi
0: allora...
1: mi devo accontentare delle vostre voci. Ti ringraziamo, Antonina. Grazie, siamo anche in TV sul satellite, ma noi siamo sempre ben contenti del vostro ascolto alla radio e dei vostri messaggi al 342-414-1762. La notizia che stiamo per dare, presa dal web, io non so quanto possa essere reale, ma comunque è uno spunto di riflessione, perché è la storia di tale Lucia Della Riva, che ha raccontato via social, sembrerebbe così, che nonostante abbia due lauree, questa Lucia, un master, ha fatto una scelta controcorrente, quella di fare le pulizie, quindi questo lavoro.
0: Quindi non sfruttare queste due lauree,
1: sfruttare le competenze,
0: il master,
1: le lauree, per avere una vita molto più tranquilla, avere la testa tranquilla quando torna a casa.
0: Sì.
1: E soprattutto la riflessione dov'è? Cresciamo spesso con l'idea che i titoli di studio, le promozioni, il riconoscimento sociale, tutto questo debba andare nella stessa direzione, come se uscire poi da un percorso che sembra tracciato e segnato significherebbe sprecare il proprio valore. In realtà il valore non passa da un titolo di studio.
0: Infatti quel valore lì rimane comunque, Lucia ce l'ha dentro e quindi questo la renderà una persona migliore, ma lei dice: questo non deve, come dire, distogliermi da quello che voglio fare, perché io non voglio una vita brillante, dice lei, voglio una vita pulita, cioè pulita in quanto non solo perché fa le pulizie, ma perché vuole stare tranquilla e vivere bene ed essere serena.
1: Quindi qual è la vita soddisfacente? Qual è la cosa? No, per ciascuno di noi.
0: No, dico, non è quella che gli altri si aspetterebbero da te, ma ti devi interrogare dentro.
1: È quella che sicuramente non è quella che appare straordinaria agli occhi degli altri.
0: No,
1: perché
0: dico, non è quella che gli altri si aspetterebbero da te, ma ti devi interrogare dentro.
1: È quella che sicuramente non è quella che appare straordinaria agli occhi degli altri, perché hai preso una laurea, due, un master o chissà cosa. Quindi ciascuno di noi, la morale potrebbe essere questa, ha sicuramente una componente di grandissima soddisfazione.
0: Certo.
1: E la conosciamo.
0: E bisogna capire qual è, se
1: bisogna
0: non la conosci.
1: Capire qual è,
0: ti devi interrogare.
1: Sì, sì, ti interroghi tu.
0: Ma io sempre, tutti i giorni.
1: E trovi mai la risposta?
0: Ogni tanto sì.
1: Il professore ti manda mai a posto con un bel 2, una nota?
0: Donà. Al banco.
1: Due, donà, due.

0: No Promises, Ice House, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. In questo giovedì 1 ottobre è il momento della sfida musicale. Amici e amiche, potete scegliere voi la musica di Radio Monte Carlo.
1: Ebbene sì, oggi c'è un unico protagonista. Però aspetta, c'ho in testa sto messaggio di Paola da Fabriano, che in merito alla notizia tra poco fa di Lucia, la sua storia, ha scritto: proprio oggi con i miei alunni di quinta abbiamo letto una poesia di Douglas Mallock sull'importanza della semplicità e dell'umiltà dei ruoli che si svolgono nella società.
0: Bello,
1: magari se la troviamo la potremmo anche in corso d'opera, noi cambiamo, perché no, leggere più tardi. Intanto, come dicevi, sfida musicale italiana, unico protagonista Vasco Rossi. Allora siete voi a scegliere o questa. Questo è bellissimo. Vivere una favola numero uno. Guarda che questa è un capo. La mia preferita di Vasco. Sì, sì, assolutamente. Numero due.
2: Liberi, liberi, noi però liberi da che cosa? Chissà cos'è.
1: Liberi, liberi, Vasco Rossi numero due. E guarda che la sfida è tosta.
0: Difficile.
1: Vivere una favola uno, liberi, liberi due.
0: Una sfida bellissima quella di questa sera. Votate, votate, votate al nostro numero 342 41 41 762.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Le mele di Marlene.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
10: Mi fa innamorare.
12: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
15: Verde, rosa, arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane.

0: Ingredienti di origine naturale, fonti di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Monte Carlo, liberi liberi, lui è Vasco Rossi, l'avete scelto voi amici di Take It Easy anche questa sera al nostro 342 41 41 762.
1: Io vivere una favola l'avrei ascoltata volentieri, l'ascolto a casa mia. Ferdinando da Matera, un abbraccio enorme a te, felicissimi del tuo messaggio, 342 41 41 762. Allora la prossima, io non ho capito. Ma tu, io non ho mai sentito neanche questo detto: non costruire una casa a 50 anni, non piantare un albero a 60 e non cucire vestiti a 70.
0: Sono dei modi di dire
1: io non l'ho mai
0: che
1: sentito,
0: vorrebbero un po'
1: spieghi.
0: Fermarti di fronte all'età. Cioè, per costruire una casa ci vogliono sicuramente dei soldi, ci vuole anche del tempo, no? E quindi ti dici a 50 anni forse è un po' tardi per iniziare a costruire la casa, ma tu vai oltre, valuta.
1: Ma perché è un po' tardi?
0: Il detto ti dovrebbe un po' fermare, invece no, la notizia dice vai oltre, vai avanti, valuta se questo è il momento giusto e puoi dare una priorità a questo e andare. La seconda immagine ruota intorno a piantare
1: Vai avanti a costruirla.
0: Sì, costruiscila. Quindi ma
1: te
0: certo.
1: Ne freghi del
0: ma
1: detto.
0: Chiaro, okay. Che problema c'è? L'altro detto è quello dell'albero? Non piantare un albero a 60 anni? Ma perché?
1: Perché
0: l'albero cresce, si sviluppa tutto
1: e
0: intorno.
1: E tu non vedi.
0: E non è detto che tu possa
1: perché
0: vedere.
1: Ci impiega del tempo.
0: Ci impiega molto
1: però
0: tempo.
1: Lasci a chi verrà.
0: Esatto, quindi anche quello è bello. Lo fai per generosità, altruismo.
1: Scusa, il sarto qua, quello che deve cucinare a 70 anni.
0: Allora, un impegno verso gli altri, no? Che ti aspetti dalla vita, il benessere personale, le relazioni e gli altri, cioè il cucire un vestito per qualcuno. E quindi è una cosa che metti lì per l'altro che verrà.
1: Vabbè,
0: è sempre uno spostare in avanti.
1: Vabbè, io sarò veramente.
0: Cioè, la notizia dice: tu comunque,
1: cioè,
0: se hai
1: dice
0: un progetto, vai avanti lo stesso e non ti spaventare. Che c'entra l'età?
1: Non poteva essere se hai un progetto, vai avanti. Facevamo prima, dico io, no?
0: Tutto sono quei detti che si dicono a 50, 60, 70. Tu quanti ne hai?

0: Come i bagagli Lost and Found. Gaben e Mia Cooper. Buonasera Guaglioncelli, devo smentire questo strampalato proverbio, sì, che state raccontando. La mia prima casa l'ho acquistata proprio a 50 anni.
1: Vedi?
0: E da solo, anzi,
1: bravo,
0: la mia vita è ricominciata proprio da lì.
1: Oh.
0: Mimmo da Roma, ma
1: testimonianza,
0: io sono d'accordo,
1: questa
0: sono d'accordo,
1: è una testimonianza, vedi, i detti, sì, sì, poi
0: no,
1: lasciano il tempo che trovano.
0: No, molti hanno un fondo di saggezza. A breve leggiamo
1: un testo meraviglioso che ci spinge sempre avanti a dare il meglio di noi stessi.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: Gere e Cat Burns, Small Talk qui su Radio Monte Carlo Take It Easy, una novità molto bella assolutamente. In questa serata 19:53 abbiamo scelto di leggere la poesia
1: suggerita da Paola da Fabriano, che lei ha letto ai ragazzi delle scuole superiori oggi, perché ha sentito noi che davamo una notizia riguardante la prima, i ragazzi che vanno anche in Italia finalmente nei boschi, ma soprattutto l'altra, che è la storia di Lucia, che nonostante i master, le lauree, altre cose, ha scelto di fare un lavoro molto umile. Quindi la riflessione sull'essere, cioè sulla gestione del tempo, sul cosa davvero dà soddisfazione alla tua vita, e poi l'importanza dell'essere gregario, secondo me.
0: Anche infatti la poesia invita ad accettare il proprio ruolo nella vita senza confrontarsi continuamente con gli altri. Non tutti possono essere e occupare posizioni prestigiose eccezionali.
1: E che fa?
0: Dobbiamo dare il massimo in quello che possiamo fare.
1: Douglas Mallock, sii il meglio.
0: Se non puoi essere un pino in cima alla collina, sii una macchina nella valle, ma sii la migliore, piccola macchia accanto al ruscello.
1: Sii un cespuglio se non puoi essere un albero. Se non puoi essere un cespuglio, sii un filo d'erba e rendi più lieta la strada.
0: Se non puoi essere un luccio, allora sii solo un pesce persico, ma il persico più vivace del lago. Non possiamo essere tutti capitani, dobbiamo essere anche un equipaggio. C'è qualcosa per tutti noi qui.
1: Ci sono grandi compiti da svolgere e ce ne sono anche di più piccoli. E quello che devi svolgere tu è lì, vicino a te.
0: Se non puoi essere un'autostrada, sii solo un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella.
1: Non è grazie alle dimensioni che vincerai o perderai.
0: Sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: We have all the time in the world, la voce di Louis Armstrong qui su Radio Monte Carlo. Tra i messaggi, Alessandra dalla provincia di Torino, mi è piaciuto molto il suo, scrive: è ciò che cerco di dire tutti i giorni ai miei figli, di essere se stessi, perché ognuno di noi è unico e speciale a modo suo. E quindi ci ringrazia per ciò che abbiamo letto, ma siamo noi a ringraziare anche chi l'ha suggerita.
1: Concorso
0: dopo abbiamo cambiato. Take it easy torna domani a partire dalle 18, la vroom del capo. Esatto,
1: e mi aspetta domani alle 18.
0: Grazie di cuore a Tamara Donà, macchina, va bene.
1: Grazie di cuore a te, a Giancarlo Cattaneo,
0: Gabrielito Bianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli al centralino.
1: Le breaking news di TGcom 24, seguire in viaggio con Di Maggio in macchina. Buona serata, a domani.
0: Macchina,
1: ciao.
0: Si gode di più, eh. Ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con
3: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli da Roma. In occasione dell'80° anniversario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Giorgia Meloni ha invocato misure strutturali per contrastare il caro energia. La Presidente del Consiglio ha auspicato uno sforzo maggiore anche all'Unione Europea. Replica la portavoce della Commissione Pigno: abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista del varo del documento programmatico di finanza pubblica che farà da cornice alla prossima manovra. Presenti oltre a Giorgia Meloni, vice premier Salvini e Tajani, il leader di Noi Moderati Lupi e il ministro Giorgetti. Dopo Eni e IP, anche Tamoil adotta misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete fino al 31 ottobre. Il ministro Piantedosi annuncia intanto un rafforzamento delle misure di sicurezza in vista delle manifestazioni contro il caro benzina del 7 ottobre. Andiamo in Francia, dove sono saliti complessivamente a quasi 2.000 nel paese i fermi nel secondo giorno di proteste degli studenti. A Marsiglia, in un liceo, il preside e i suoi collaboratori cosparsi di benzina, altri due dirigenti scolastici feriti in un liceo di Rouen, nel nord del paese. Stati Uniti, Donald Trump non esclude la proclamazione di un'emergenza in vista delle elezioni di medio termine. La Casa Bianca valuta una risposta nell'eventualità che i democratici riconquistino la maggioranza alla Camera o al Senato. Italia di Mancini a Parigi, dove domani affronterà la Francia nel terzo turno di Nations League. 9 gli azzurri rimasti a Coverciano, che seguiranno un programma di allenamento specifico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Martina Andi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nuvole in gran parte del nord, tranne in Friuli e sulle coste adriatiche, nuvolosità anche in Toscana, meno compatta in Umbria e Sardegna. Isolati piovaschi sulle zone alpine occidentali nel pomeriggio, nel resto d'Italia prevalenza di tempo soleggiato. Temperature senza grandi variazioni, ancora in generale al di sopra della media, sia nei valori minimi che nelle massime. Queste ultime però saranno comprese tra i 23 e i 28 gradi. Venti moderati su isole di Grecale in Sicilia, orientali in Sardegna. Nel Principato cielo nuvoloso o molto nuvoloso con una massima di 25 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente provoca code in Toscana sulla 11 tra Firenze Nord e Sesto Fiorentino verso il capoluogo. In Lombardia c'è un veicolo fermo sulla A9 allo svincolo di Lamasso per chi proviene da Como. Veicolo fermo anche sul tratto laziale della 1 tra Laccio di Ramazione Roma Nord e lo svincolo Ponzano Romano Soratte verso Firenze. Veicoli scortati sulla A26 tra Laccio A10 Genova Ventimiglia allo svincolo di Masone per chi procede verso Gravellona Toro. Ultima segnalazione dalla Puglia, sulla statale 100 di Gioia del Colle troviamo traffico rallentato per materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Capurso verso l'incrocio con la stazione Palagiano, statale 7 Appia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: More Than This di Roxy Music.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, e ve lo ricordo già in apertura che stasera Nick the Nightfly sarà in diretta dal Blue Note con Giorgia Cecile. Una ragione in più per sceglierci come colonna sonora della vostra serata. Un saluto ai miei bravissimi colleghi di Take It Easy, è un piacere ascoltarvi ragazzi, davvero. In regia chi c'è? Vedo Rick Brambilla in studio 1 e si va con Gianna Nannini e il suo meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: What's in a World era il titolo dai Christians, e 40 anni fa, nel 1986, più o meno in questo periodo dell'anno, usciva Mr. Crocodile Dundee con Paul Hogan e Linda Kozlowski. Il film da noi è poi arrivato a gennaio del 1987 ed era ambientato a metà tra New York e i territori del nord australiani. Il film è diventato un successone, ma nessuno se l'aspettava. Poi ci furono anche due sequel nel 1988 e nel 2001, e parliamo di Crocodile Dundee tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci.
7: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bra.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
11: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cica.

su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali.

Erano i Thompson Twins su Radio Monte Carlo. Parliamo di Crocodile Dundee, questo personaggio interpretato dall'attore australiano Paul Hogan, che all'epoca aveva 46 anni ed era già un attore abbastanza famoso, sia in Australia che negli Stati Uniti. E fu proprio lui ad avere l'idea per il film. Mentre si trovava a New York, si chiese come si sarebbe adattato alla giungla urbana un bushman australiano, di quelli abituati all'outback e ai suoi pericoli. Hogan si ispirò a dei veri personaggi, avventurieri e cacciatori, prese un po' dei caratteri, no? Gli australiani duri e puri, e li fece diventare un personaggio simpatico, con molta empatia verso uomini e animali. Uno che non si spaventa davanti a nulla e che anche lui

York riesce a fare amicizia con tutti e si toglie dai guai. Il film fece degli incassi pazzeschi, quell'anno fu secondo al botteghino solo a Top Gun. Piacevano tantissimo i paesaggi australiani, i personaggi del bush, come gli aborigeni, e ci fu un Dundee effect sull'incoming turistico. Arrivarono milioni di visitatori da tutto il mondo per andare in giro nell'outback australiano. E la storia d'amore tra Crocodile Dundee e la giornalista newyorkese divenne reale, cioè Paul Hogan e Linda Kozlowski si sposarono proprio nel 1990, ebbero anche un figlio. Beh, il primo Crocodile Dundee è stato quello più bello, i sequel sì, erano carini, ma la cosa strana è che Paul Hogan dovette doppiarsi, perché il film originale era pieno di slang e di pronunce australiane che sono difficili da capire, gli americani non le capivano, così gli autori riscrissero e adattarono le battute di Crocodile Dundee al linguaggio americano. E adesso ascoltiamo Ella Langley dal sud degli Stati Uniti con Choosing Texas.

0: Era Mariah Carey qui su Radio Monte Carlo, Radio Monte Carlo che è radio partner di Jazz Me, il festival jazz più atteso di Milano, protagonista dal lunedì 19 ottobre a domenica 8 novembre. Anche in questa edizione vi aspettano concerti nei teatri, nei club e negli spazi alternativi della città, poi film, mostre, eventi speciali e molto altro. Un evento unico per raccontare l'universo musicale del jazz in tutte le sue declinazioni. Jazz Me a Milano dal lunedì 19 ottobre a domenica 8 novembre. Per saperne di più andate su radiomontecarlo.net.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Giovedì 1 ottobre dalle ore 22. Mick the Nightfly presenta in esclusiva assoluta alcuni brani estratti dal nuovo album Synonym di Meshal and the Giocello. L'artista, vincitrice negli ultimi anni di 3 Grammy Awards, torna con un album di cover, ospiti prestigiosi e canzoni reinterpretate con grande originalità e talento. Mick the Nightfly vi aspetta giovedì 1 ottobre dalle ore 22 per scoprire un'altra bellissima esclusiva di Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Cif! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1. Pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
11: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Karcher K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
12: Obi, tutto è possibile.
13: Guarda, è passato l'Ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
14: La birra dell'Ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.

0: www.fileni.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta,
7: questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Era Wild World da Cat Stevens e il presidente Mattarella arriverà domani in visita di Stato nel Principato di Monaco e si fermerà fino a sabato 3 ottobre. Sarà la prima visita di Stato di un presidente della Repubblica Italiana nel Principato di Monaco. Domani mattina Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, sarà accolto dal principe Alberto II e dalla principessa Charlene. La cerimonia ufficiale di benvenuto si svolgerà nel cortile d'onore di Palazzo Grimaldi. I due capi di Stato passeranno quindi in rassegna i reparti militari. Il presidente sarà poi ricevuto in udienza dal principe nel salone di famiglia. La principessa Charlina accoglierà la signora Laura Mattarella nella sala delle guardie. Al termine di questi incontri, la principessa Charlene e la signora Mattarella raggiungeranno i capi di Stato per un colloquio allargato, seguito dalla consegna di doni e dallo scambio di onorificenze. In prima serata, la coppia principesca accoglierà il presidente Mattarella e la figlia Laura all'Opera di Monte Carlo. In programma uno spettacolo lirico di Cecilia Bartoli, mezzosoprano e anche direttrice dell'Opera di Monaco. La serata proseguirà al Palazzo del Principe con una cena di Stato nella Sala del Trono. Sabato 3 ottobre il principe Alberto II accoglierà gli ospiti italiani per una visita al Museo Oceanografico di Monaco, che non manca mai. È l'orgoglio del Principato, il Museo Oceanografico. E adesso sentiamo John Legend.

0: Era Justin Timberlake, vi ricordo che stasera tra un'oretta Nick sarà in diretta dal Blue Note, ma anche un'anteprima da farvi ascoltare, un disco che esce domani e che solo noi abbiamo qui su Radio Monte Carlo, dove sono in arrivo le breaking news con il meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente russo Putin ha ribadito di essere pronto ad adottare qualunque misura, anche quella più estrema, nel caso di un potenziale futuro scontro con la NATO. Le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica nel Mar Baltico, secondo il leader del Cremlino, rappresentano un'escalation. In Francia, saliti a quasi 2.000 i fermi effettuati dalla polizia negli ultimi due giorni per le proteste studentesche nel paese. La leader di Rassemblement National, Marine Le Pen, ha accusato France Insoumise di Mélenchon di essere il regista occulto degli scontri. Dall'Italia, per contrastare il caro energia, dall'assemblea della CNA Giorgia Meloni invoca misure strutturali per il nostro paese, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista del varo del documento programmatico di finanza pubblica, la cosiddetta cornice, alla prossima manovra. Il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia dichiara Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. A Roma, al Gemelli, Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili. Il critico d'arte ricoverato da ieri per insufficienza respiratoria. Chiudiamo occupandoci di calcio con la qualificazione all'Europeo Under 21. Con un gol in pieno recupero di Sissé, l'Italia di Baldini ha sconfitto oggi 1-0 l'Armenia in trasferta a Erevan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo.
5: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nuvole in gran parte del nord, tranne in Friuli e sulle coste adriatiche, nuvolosità anche in Toscana, meno compatta in Umbria e Sardegna. Isolati piovaschi sulle zone alpine occidentali nel pomeriggio, nel resto d'Italia prevalenza di tempo soleggiato. Temperature senza grandi variazioni, ancora in generale al di sopra della media, sia nei valori minimi che nelle massime. Queste ultime però saranno comprese tra i 23 e i 28 gradi. Venti moderati su isole di Grecale in Sicilia, orientali in Sardegna. Nel Principato cielo nuvoloso o molto nuvoloso con una massima di 25 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.

Era Alicia Keys qui su Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio all'assaggio. Stasera parliamo del cibo offerto per strada che adesso in Italia è tornato ad essere molto di qualità. Perché in altri tempi, per esempio, le pizze erano street food, si facevano sul carretto col forno in giro per i bassi a Napoli. E i panini con la milza a Palermo? Ne vogliamo parlare? Era il classico piatto offerto nei mercati. Alla Bucciria, poi, qualche anno fa, ricordo, ho visto anche il polpo grigliato fatto sul momento. E ogni regione o paese ha il suo tipo di street food, anche nelle metropoli come New York. Un hot dog è quanto di più americano e di newyorkese esista, anche se avere la licenza per mettere il carrello e fare gli hot dog caldi in alcuni punti privilegiati della città è praticamente impossibile. Una licenza può costare $300,000 all'anno a New York e la lista d'attesa può durare anche 20 anni per i posti migliori. Il record assoluto è del carrello all'ingresso del Metropolitan Museum, la cui licenza è arrivata a costare più di $400,000. E quanti ne devi vendere di hot dog per arrivare in pari e guadagnare? E quando nevica o c'è tempesta, che a New York non è raro, non fai cifra. È un bel rischio di impresa un carrello di hot dog a New York. E intanto sentiamo Abbandono da Mina.

0: Duran Duran su Radio Monte Carlo. E a voi piacciono i ricci, quegli adorabili animaletti che mangiano insetti e vermi e tutto ciò che vi distrugge l'orto? Utilissimi per l'uomo, ma sappiate che noi umani siamo il peggior nemico dei ricci. E ve lo spiego bene tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
6: Iperceramica.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
13: Ma deve essere anche complicata?
12: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
13: La procedura Xpir?
12: La attiviamo noi.
13: La conservazione digitale è a norma?
12: Ce ne occupiamo noi.
13: Ti servono SPID o firma digitale?
12: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
13: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
12: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
0: Ma dove va con quel veicolo?
14: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
0: Però, che design e che capienza.
14: Il mio GoUp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
0: Allora, via libera a GoUp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
15: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
16: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
15: Da non credere, è perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
16: Ecco, guarda qui, detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90 euro.
15: E succede anche sulla spesa online.
17: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
20: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
22: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
23: Messaggio promosso da Sanofi.
24: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
25: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

Erano gli Stylistics su Radio Monte Carlo e parliamo dei ricci, questi piccoli mammiferi adorabili. Per proteggersi dai predatori come tassi, volpi e gufi di notte, il riccio usa la strategia di rimanere completamente immobile mentre valuta la minaccia. Se la minaccia si avvicina, corre fin dove le sue piccole zampe riescono a portarlo, ma se non c'è tempo, lui si arrotola in una palla protetta da 8.000 spine affilate. E capite che arrotolarsi a palla davanti a un'auto che arriva non è una buona strategia. I peggiori killer dei ricci sono le auto, siamo noi. Beh, anche i pesticidi non scherzano, facendo morire gli insetti che costituiscono gran parte della dieta dei ricci. Sono animaletti che vivono in genere per circa 2 anni, possono iniziare a riprodursi a partire dai 12 mesi di età e solitamente danno alla luce 3 o 5 piccoli alla volta. Questo significa che molti ricci riescono a riprodursi una volta, o forse 2 se sono fortunati, prima di morire. Nel Regno Unito stanno pensando a percorsi per i ricci, in modo che non debbano attraversare le strade, e bisogna attirarli nei nostri giardini perché sono utilissimi. A Novello, in provincia di Cuneo, c'è un grande sostenitore dei ricci, Massimo Vacchetta, che ha creato un rifugio, la Ninna, dove portare i ricci che trovate feriti. Il sito vi spiega come avvicinarli, raccoglierli, valutare la gravità del loro stato, come trasportarli al centro di recupero la Ninna, dove riescono

0: Era Pino Daniele, Come neve al sole, e uno dei risvegli più spettacolari che io abbia mai avuto con neve e sole è stato il Forestis, a metà novembre, quando c'era già neve sulle cime più alte. Ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: scontato di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
5: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
7: Le mele di Marlene.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
7: Mi fa innamorare.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
19: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
20: Tecnomat, più professionale, meno caro.

era Hold On To Love da John Anderson degli Yes. E mi è capitato di svegliarmi all'ultimo piano di un edificio in legno e di avere una visione a 180 gradi su montagne bellissime. Il Forestis Dolomites si trova sopra Bressanone, in Alto Adige, e ha di fronte il gruppo delle Odle, una catena montuosa delle Dolomiti che segna il confine tra la Val di Funes e la Val Gardena. Odle in ladino significa aghi, le Odle sono proprio l'immagine simbolo della Val di Funes. Sono considerate il gruppo più bello delle Dolomiti proprio per questo loro profilo classico e frastagliato. E quando in una bella giornata autunnale ci battono sopra i raggi del sole, quelle pareti merlettate sono uno spettacolo. Si ergono dritte da boschi neri di conifere con gole burroni che ti sembra di averli lì a pochi metri quando l'aria è chiara e senza foschia, fino a che le montagne impallidiscono e poi si spengono col tramontare del sole. C'è un percorso perfetto, il sentiero Munkel, per camminare godendosi quelle montagne che sono protette dal parco naturale del Puez Odle. E prima di mettersi in marcia, però, più che alle previsioni meteo sul cellulare, bisogna affidarsi ad un vecchio proverbio della zona. Portan le Odle il cappello, il tempo diventerà bello. Invece una sciabola intorno non porterà un buongiorno. E adesso sentiamo Sienna Spyro, Great Expectation.

0: E qui ci salutiamo perché lascio la linea a Nick, che stasera è live dal Blue Note e non solo, ha da farvi ascoltare in anteprima un album che uscirà domani in esclusiva solo per noi che ascoltiamo Radio Monte Carlo. Buona Monte Carlo Night da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Ah, yes. Il suono, il cuore di Monte Carlo Nights, è un giovane artista che apre il nostro programma, 25 anni, si chiama Aaron, abbiamo sentito il suo Shiny Stockings e prossimamente avremo piacere proprio di intervistarlo e portarlo qui di nuovo nel mio programma per raccontarci di questo suo nuovo album che è appena uscito da poco. Buona serata, un abbraccio. Dopo il viaggio di Maurizio Di Maggio c'è Riccardo con me in regia di qua e qui abbiamo
1: Dario.
0: Dario che è tornato dopo. Quanto tempo sei stato via?
1: Ormai tre mesi.
0: Però ti vedo bene, mi sono felice che sei tornato e sei in forma.
1: Sono tornato in forma per la radio.
0: Meno male, bravo, anche per te.
1: Ti sei mancato.
0: Ti trovo bene, anche tu ci sei mancato a tutti. Allora, abbiamo un bellissimo viaggio questa sera per voi fino a Luna con Monte Carlo Nights. Abbiamo l'anteprima del nuovo album di Michel Ndeghi Ocello che esce domani, ma stasera vi faremo ascoltare un po' di questa musica. E poi mio ospite sul palco c'è Giorgia Cecile, una cantante jazz, soul e pop scozzese, bravissima. Dopo ascolteremo qualcosa del suo concerto dal vivo. La musica adesso è quella di Trevor Horn con il loro omaggio alla musica di Joe Jackson e la versione di Stepping Out cantato da Seal on Monte Carlo Nights. Buona serata.

0: No es una bruma, es una curandera.
1: Ah, yes. On Monte Carlo Nights, nuova musica questa sera. On Monte Carlo Nights, ecco, nuova musica, e c'è diverse cose nuove questa sera. Un brano dell'ultimo progetto di Erykah Badu insieme con questo celebre produttore della musica R&B hip hop americano, The Alchemist. Il brano si chiama The Witch Doctor, che abbiamo ascoltato, che vuol dire in italiano stregoni. E Erykah Badu, poi anche lei sarà uno degli ospiti quest'anno per Jazz Me. E fra poco, a proposito di nuova musica, domani esce il disco nuovo del celebre bassista, cantante, produttrice americano Michelle Ndeghi Ocello, che si chiama Synonym. E fra poco abbiamo alcuni brani in anteprima di farvelo ascoltare prima che l'album esce domani, e sono sicuro che è un disco che incontrerà anche i vostri gusti musicali, perché sono tutti successi rivisitati con molto gusto e grande ospite nel suo disco. Fra poco a Monte Carlo Nights, anteprima Michelle Ndeghi Ocello.
2: One, two, three, four.
3: Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico.
5: Perché lo tenete, mi chiedo io?
2: Musica!
6: Per me è super sì.
7: Anche per me?
8: Per me vale.
6: Anche per me?
5: È un sì al 100%!
9: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: Ah, yes, On Monte Carlo Nights. Ecco il primo brano del nostro anteprima questa sera. Vi ricordo che esce domani l'album di Michel Ndeghi Ocello che si chiama Synonym. E qui abbiamo sentito la versione loro di Don't You Want Me Baby. Era un successo del gruppo inglese The Human League negli anni '80. E a cantarla insieme con Michel, uno dei tanti ospiti nel suo album, era Cat Power, un artista americano innamorato degli anni 40 e 50, perché abbiamo altri brani proprio di lei. Allora, un abbraccio, buona serata e benvenuto nel nostro volo notturno. Stasera live in diretta da Blue Note di Milano. Dopo ascolteremo qualcosa dal nostro ospite Giorgia Cecile, questa sera dal vivo, dal palco. Adesso un altro brano del nuovo disco di Michel. E qui ascoltiamo invece Chaka Khan con una versione di un brano di Kenny... che era di Kenny Rogers e Dolly Parton, si chiama Islands in the Stream, scritto per loro, per lei, proprio dagli Bee Gees. Anteprima Monte Carlo Nights, Michel Ndeghi Ocello.
1: Baby.

Ah, yes, eccola qua, anteprima del nuovo album di Michelle and the Ghiocciolo che esce domani, si chiama Synonym. Questo brano, come dicevo prima, Islands in the Stream, è un brano scritto dal fratello Gibb, The Bee Gees, proprio per Kenny Rogers e Dolly Parton. In origine l'avevano scritto pensando a Marvin Gaye e alla fine l'hanno dato a loro. Qui l'abbiamo sentito la voce di Chaka Khan, una Chaka Khan abbastanza tranquilla, non è andato su un paradiso dove va di solito con la sua straordinaria voce, ma si sentiva bene lei insieme in questo brano. Quello che ascoltiamo adesso è un altro successo degli anni 80, sto scoprendo tanti brani di quel periodo in particolare, e insieme con Michelle and the Ghiocciolo qui c'è il cantante inglese Anoni. La canzone che ascoltiamo la conoscete tutti, I Got You Babe, che fu un grande successo per Sonny e Cher negli anni 80. Questa è la nuova versione con ospite Robert Glasper.

I've Got You Babe. Quando ci pensi dell'originalità di reinventare una canzone, questo è un ottimo esempio, perché è lontanissimo dalla versione originale di Bono, di Sonny e Cher, I Got You Babe. E poi c'è una versione bellissima con Chrissie Hynde e UB40 dall'Inghilterra, che è un po' reggae, ed è sempre un esercizio molto interessante vedere come reinventano la musica. Allora, stiamo facendo un viaggio in questo nuovo album di Michelle, che esce domani, si chiama Synonym, e qui ascoltiamo un altro brano. E questo brano che ascoltiamo in origine forse era un successo di Rihanna, Don't Stop the Music, e la versione che ascoltiamo è sempre di Michelle Deghe Uccello, con ospite alla voce Nick Hakim e Robert Glasper, che ho visto sabato scorso a suonare al Blue Note di Londra. Ascoltiamo anche questo, anteprima on Radio Monte Carlo.

Don't you stop them, don't you stop the music, ovvero non fermate la musica. Prima dicevo era un brano di Rihanna, invece non è un brano di Rihanna questo. Questo è un brano che arriva dagli anni 80 di Yardbirds and Peoples, che hanno avuto molto successo con questo brano in particolare, Don't Stop the Music. Rihanna centro, perché nel disco di Rihanna c'è anche un cameo di un'idea di Michael Jackson nella sua versione. Questo è un viaggio breve in questo nuovo progetto di Michelle, però già così abbiamo un bellissimo idea di come sarà questo nuovo album. Esce domani, si chiama Synonym e poi lo ascolteremo anche qui a Monte Carlo Nights. Fra poco un grande successo degli Manhattan Transfer on Radio Monte Carlo.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici. It's a little bit funny,
1: this feeling inside. Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
2: Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
6: Per me è super sì.
7: Anche per me?
8: Per me vale.
6: Anche per me?
4: È un sì al 100%!
0: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
11: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.

Ah yes, The Manhattan Transfer on Monte Carlo Nights, un grande successo internazionale per loro. The Boy from New York City abbiamo appena ascoltato. Buona serata e benvenuto nel nostro volo notturno. Questa sera siamo live in diretta dal Blue Note di Milano e sul palco stasera c'era una cantante di origine scozzese, Georgia Cecile, che ha presentato i suoi ultimi due progetti e anche qualcosa di nuovo. Quello che ascoltiamo adesso invece è la musica di sassofonista americano Boney James, con lui la cantante soul, rhythm and blues e anche jazz, come ha dimostrato con il suo ultimo album dedicato a Dinah Washington. Lady Z si chiama la cantante e ascoltiamo la loro collaborazione con il brano I Belong to You, che è stesso titolo di un brano di Anita Baker, ma non è quel brano, però è molto bello. On Monte Carlo Nights, ascoltiamolo insieme. E buona serata e benvenuto ovunque siete in questo programma.

0: Oh yeah, What's on Your Mind, ovvero che cosa hai in testa, un salto indietro nella storia di un disco di grande successo di George Benson negli anni 80, Give Me the Night, dove c'è il successo Give Me the Night, prodotto da leggendario Mr. Quincy Jones. Dopo What's on Your Mind, fra poco al Monte Carlo Nights, andiamo a sentire, a proposito di Quincy Jones, un brano reso celebre anche da Michael Jackson, scritto da Stevie Wonder per Michael Jackson, e abbiamo una versione fra poco di Ashley Smith di I Can't Help It, e poi nuova musica di Erza Collective. Andremo anche sul palco a sentire qualcosa del mio ospite Giorgia Cecile.
1: Ti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 23. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Questa voce on Radio Monte Carlo che abbiamo ascoltato si chiama Ashley Smith, una cantante americana, è la sua omaggio a questo bellissimo brano di Stevie Wonder, di cui si parla moltissimo in questi giorni, è appena compiuto 50 anni, il suo celebre album Songs on the Key of Life. Adesso andiamo sul palco da Bruno di Milano, dove mi trovo in questo momento, e andiamo a sentire la voce, la musica di Giorgia Cecile, un brano del suo album City Girl che è uscito l'anno scorso, che ha presentato anche questa sera a Monte Carlo Nights sul palco del Blue Note. Il brano che ascoltiamo, che ci canta dal vivo Giorgia Cecile, si chiama In New York. Andiamo a New York con Giorgia Cecile.

Ah, yes. Eccola qua, un viaggio musicale fino a New York con il brano che si chiama In New York, dal nostro ospite sul palco questa sera. Giorgia Cecil, che viene da Glasgow in Scozia e sta avendo molto successo in Inghilterra, dove ha vinto diversi premi musicali. Adesso è in un tour in Europa e abbiamo ospitato proprio sul nostro palco questa sera. Dopo andremo a sentire qualcos'altro. E adesso abbiamo la musica degli Erza Collective, un gruppo che è attualmente numero uno in Inghilterra con il loro ultimo album. Il brano si chiama Sweet Echo on Monte Carlo Nights, Erza Collective.

0: Gracias. It's only one person you owe. It's the one that you know is yourself that you wanted to grow. From a box that they thought wasn't fluid, it's flow. Get used to it, be who you are in the face of the nose. You perfect from toes, ain't nothing here to dispose. Imposed on by foes who happiness slows. Your love be so lovely, so lucky the people you've chose. Be who you are with the beat of the heart of the person who reaches your reason for art. Let your existence commit to intention from start. Your social ain't nothing to starve. I see you as whole, not needing for parts. This is your season and seasons to follow and bar. The part of the plot with the art. This is your season and seasons to follow and bark. The part of the plot with the art.
1: On Monte Carlo Nights, ecco, nuovi suoni, nuova musica dalla produzione del batterista americano Terry Lynn Carrington, che è sempre molto attento ai giovani musicisti. Qui insieme con lei c'era il cantante Michael Mayo, che abbiamo ospitato proprio qui sul palco Dublino di Milano, ma anche l'altro artista in questo brano, arpista Brandy Younger, che è stato qui a suonare e poi tornerà quest'autunno a suonare da noi. E attualmente Brandy Younger è in tournée con Stevie Wonder, perché lei canta e suona, lei è un'arpista e suona l'arpa in uno dei brani più celebri di Stevie Wonder, che si chiama If It's Magic. E a proposito di Stevie Wonder, fra poco andiamo dentro il suo album Songs in the Key of Life on Radio Monte Carlo.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
8: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante.
10: Divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante.

Ah, yes, on Monte Carlo Nights, musica dell'album di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Ascoltarlo anche, penso, quest'anno, quest'anno, anzi due giorni fa, questo disco ha compiuto 50 anni. Impossibile, perché suona meglio del 90% della musica di

oggi anche come scrittura. In questo brano, insieme con Stevie Wonder, c'era anche Herbie Hancock e George Benson, un disco che Stevie Wonder ci ha messo 2 anni a produrre, 130 musicisti, doppio album, e poi è uscito anche con un bonus quartetto di 4 brani in quel disco. Negli anni 1976 lui aveva solo 24 anni, perciò è uscito quando aveva 26. È davvero una cosa straordinaria, e quando si sente il genio di Stevie Wonder è proprio così, perché è stato donato a Stevie Wonder un dono straordinario della musica per quello che lui ha scritto e quello che ci ha regalato con la sua musica. Buona serata, un abbraccio da Nick, ovunque siete in Italia. Questo è Radio Monte Carlo, il nostro volo della notte, Monte Carlo Nights. Adesso andiamo sul palco e ascoltiamo un brano dal mio ospite questa sera, la cantante scozzese Georgia Cecil, un brano di Georgia che si chiama 1950 Cravata, 1950s Tie, live dal palco Dublino di Milano. Ecco Georgia Cecil.

Ah, yes, eccolo. Grazie. Qua, live dal palco del Brno di Milano, la cantante di origine scozzese, Georgia Cecile. So anyone who's listening abroad, that was Georgia Cecile on Radio Monte Carlo with me, Georgia, tonight. Just did a show at the Blue Note in Milan with some new music, like this song we just heard, 1950s Thai. La musica adesso on Radio Monte Carlo è quella di Mayor Hawthorne e ascoltiamo Cosmic Love. Nel volo di Monte Carlo with Nick the Nightfly. Hey, un abbraccio, buona serata e benvenuto. Relax, take it easy, perché it's night time, it's the right time to relax. Metti sui piedi, via la cravatta, dai, eccoti qua. Alza la radio, ci sei? Ok, Cosmic Love on Radio Monte Carlo with Mayor Hawthorne.

0: dal vivo on Radio Monte Carlo, chitarrista Lee Ridenour, un brano dal suo ultimo album registrato a Ronnie Scott, Still Under. Il brano è un classico della musica brasiliana che abbiamo già suonato, Cravo e Canela, che sarebbe Chiodo di Garofano e Canela, il titolo del brano. Abbiamo una bellissima versione anche con Dave Grusin. Adesso, fra pochissimo, abbiamo la musica di un incontro fantastico di Tony Bennett, George Michael insieme, con un brano splendido dedicato alla musica.
1: Do you like jazz? Do you like jazz?
2: Radio Monte Carlo, jazz, jazz.
3: Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
2: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo, jazz. Jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorto.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Malika Ayane, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Immagina. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

la musica della notte di Radio Monte Carlo. Qui Tony Bennett che incontra George Michael, un bellissimo duetto questo. How Do You Keep the Music Playing, che fu un successo per Patty Austin tanti anni fa insieme con James Ingram. E questa versione fa parte di uno dei duet albums di Tony Bennett, che aveva una voce anche lui davvero straordinario. Lui era il cantante preferito dopo Billie Holiday di Frank Sinatra, Tony Bennett. Tra poco, anzi no, abbiamo adesso la musica di Jordan Rakei, che ho visto a Londra quando è stato ospite insieme con il Corto Alto, un gruppo scozzese di nuova musica che sono sicuro che vi piacerà. Arriveranno anche a Milano durante Jazz Me, sono da vedere dal vivo. Qui invece solo Jordan Rakei con il brano Hopes and Dreams, registrato dal vivo agli celebri Abbey Road Studios di Londra. Oh.

0: Eccolo qua, Jordan Rakei con Hopes and Dreams, Speranze e Sogni, sicuramente una delle voci più interessanti sulla scena internazionale, di origine nuovazelandese, inglese ed adozione da tanti anni, ed è un artista da conoscere. Speriamo che torna in Italia a suonare. Fra poco ascoltiamo un gruppo che ha visto l'altra settimana on Monte Carlo Nights, di origine scozzese, I Corto Alto on Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte.

Buonanotte da Nectar Nightfly, live dal Brno di Milano. L'artista che abbiamo appena ascoltato si chiamano Corto Alto, un gruppo che ho visto sabato scorso al Brno di Londra, nel nuovo spazio musicale di Londra, un posto bellissimo come il nostro Brno di Milano, anzi forse il Brno di Milano è più bello. Il gruppo che abbiamo ascoltato li ha visti in concerto e mi hanno impressionato. Giovani musiciste, il leader che si chiama Liam Short, Tall, Short Tall vuol dire corto, alto, da lì arriva il nome di questo gruppo, e insieme con loro qui c'è il cantante Jacob Allon e il brano è Noble Hill. Se state cercando una nuova musica, questo è un gruppo da conoscere e dal vivo hanno un'energia davvero speciale. E il 24 di ottobre suonano a Milano alla Santoria, quest'anno loro fanno parte della nuova edizione di Jazz Me che parte dal 19 di ottobre. Il nostro volo continua adesso con un altro gruppo che prossimamente li vedremo in Italia. Nubian Twist è il loro ultimo album, Chasing Shadows, ed è questo album. Ascoltiamo di questo collettivo musicale di Leeds che fanno parte di questa nuova scena musicale dall'Inghilterra che è molto ricco e molto interessante. Il brano loro si chiama Body Flows, ovvero il movimento del corpo. On Monte Carlo Nights, la musica degli Nubian Twist.

e nelle ore piccole della notte on Monte Carlo Nights, un bellissimo ballad che si chiama Memories of Love dal bravissimo pianista italiana Francesca Tandoi. Il brano fa parte dal suo ultimo album appena uscito, si chiama Songbook Volume 1, e qui con lei super ospite alla voce la cantante americana Stacey Kent. Vi ricordate il gruppo americano Gli America? Fra poco una versione bellissima di uno dei loro grandi successi on Monte Carlo Nights.

on Monte Carlo Nights. Ecco una versione di un brano di successo del gruppo americano Gli America. Vi ricordate, Gli America ci hanno regalato quell'altro successo, Horse with No Name, che si senta ancora oggi ogni tanto su Radio Monte Carlo. Questa versione che abbiamo ascoltato di Tin Man, che vuol dire uomo di lata, mi sa che loro sono stato ispirato al celebre film Il Mago d'Oz proprio per questo brano. È la versione che abbiamo sentito dei nostri amici Incognito. Quello che ascoltiamo adesso è musica quasi cinematografica, un artista sudcoreano che si chiama Oh An Kim, il suo gruppo The Dirty Jazz e il loro super ospite alla voce, quella di Melody Gardot. Il brano che ascoltiamo si chiama When Colors Turn Green.

0: Un viaggio nella notte di Monte Carlo Nights dentro la musica brasiliana che non manca mai. Qui abbiamo ascoltato un brano di un disco molto bello che vi consiglio, elegante come questo brano di pianista cantante Hélène Elias, super ospite con lei, una voce che si riconosce subito, quella di Jovan, e il brano si chiama Sempre e fa parte dell'album di Hélène dal 2024, si chiama Time and Again. Fra poco vi porto a New York insieme con The New Yorican Soul e la voce di Jocelyn Brown.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lasciali andare.it, centro di coordinamento RAE con...
3: Trone, non ci sono paragoni.

La musica della notte di Monte Carlo Nights con questo classico di Kenny Dope, Gonzalez, Louis Vega e il loro progetto New Eurican Soul, e qui la voce bellissimo, cuore di Jocelyn Brown, e questo classico, un brano che ha 30 anni, anche se non sembra, I Am the Black Gold of the Sun. E da New York un viaggio adesso fino a Londra con le nuove musiche di Victor Davis, Be the One, Be.

0: la musica degli Cantoma on Monte Carlo Nights, un gruppo dall'Inghilterra che seguiamo da tanti anni con la loro sonorità che ci porta subito a Café del Mar, ad Ibiza oppure a Parigi con Buddha Bar di Claude Chal. Il brano degli Cantoma si chiama Tabarin e con questo sound vi salutiamo dal Brno di Milano. Grazie al mio ospite questa sera, la cantante jazz scozzese Georgia Cecile, che ha fatto un concerto bellissimo e ha presentato anche musica dal suo ultimo album. Tutto The Night Team insieme con me qui in studio c'è Gabriele Lobianco e nello studio 1 Riccardo Brambilla e Davide Ippolito. Da Nick the Nightfly vi aspetto anche questa notte dalle 22 per un viaggio nel lato dance del nostro programma con Monte Carlo Nights Club for the weekend. Per adesso da Nick, good night and sleep like a baby. Nice one.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Un viaggio tra la musica più emozionante.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tu non sai. Ci sono betulle che di notte levano le loro radici. E tu non crederesti mai che di notte gli alberi camminano o diventano sogni. Pensa che in un albero c'è un violino d'amore. Pensa che un albero canta e ride. Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi diventa vita. Te l'ho già detto. I poeti non si redimono. Vanno lasciati volare tra gli alberi, come usignoli pronti a morire. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è un'avventura con un inizio deciso da altri, una fine non voluta da noi e tanti intermezzi scelti a caso dal caso. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Camminare con un amico al buio è meglio che camminare da soli nella luce. Helen Keller.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi. Aristotele.

0: Very nice.
1: Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si hanno due vite. La seconda comincia il giorno in cui ci si rende conto che non se ne ha che una. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.